radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

lo so. Non mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì

gennaio a dicembre, ecco parlo di te.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

e si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case,

0: siamo pian piano arrivati, eccoci qua. Infatti noi stiamo piano piano e in due si va oggi in questa cosa. Allora Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come state, come stai?
0: Benissimo, benissimo, con tutto questo caldo che c'è, cosa vuoi?
1: Sì, sì,
0: meglio
1: sì,
0: di così, come fai? Ecco.
1: Allora, dove ci buttiamo oggi, Nazareno? Io pensavo fare un po' di giri nelle Marche. Per esempio, per esempio, sai Nazareno che c'è proprio una classifica delle 10 piazze più belle delle Marche? E troviamo praticamente Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, poi dopo abbiamo Piazza del Popolo di San Severino Marche, Piazza del Plebiscito ad Ancona,
0: sì,
1: Piazza del Popolo a Fermo, Piazza della Repubblica a Treia, Piazza Giuseppe Garibaldi a Mercatello sul Metauro, a Pesaro Urbino. Poi abbiamo Piazza Roma a Servigliano.
0: Piazza Roma deve essere un proprio forte, eh?
1: Piazza Roma a Servigliano, sì, a Fermo, in provincia di Fermo.
0: Ecco.
1: E poi abbiamo Foro Annonario a Senigallia.
0: Senigallia.
1: E Piazza del Castello Moresco. Ed infine Piazza del Risorgimento ad Amandola.
0: Ce ne abbiamo tante qui nelle Marche, eh?
1: Sì, sì, sì. Quale ti piace di più? Quale vogliamo andare a curiosare? Faccio io a caso, eh? Che dici, Nazareno?
0: La fai tu, dici?
1: Sì, oppure... Ma possiamo anche parlare del foro annonario di Senigallia?
0: Vai, andiamo a Senigallia, via!
1: Ok, a Senigallia. Una piccola San Pietro per il porticato colonnato circolare che abbraccia la piazza. L'ottocentesco foro annonario dai colori rosa dei mattoni ospita il mercato cittadino, ma soprattutto la sede estiva di tantissimi concerti. Dallo swing del Summer Jamboree al Caterraduno della trasmissione radiofonica Caterpillar. I lati d'ingresso fate caso anche ai numerosi segni delle granate lasciate durante la Seconda Guerra Mondiale, a ricordo che i tempi non furono sempre lieti spensierati.
0: Ecco pure, bene.
1: Ecco qua. E poi, non so, possiamo andare a vedere un'altra piazza, una zona...
0: Come? Andiamo, vediamo che c'è.
1: Allora, andiamo...
0: Le Marche sono tutte nostre,
1: infatti. Ma sì, dai, andiamo un po' più vicino. Andiamo a Treia, Piazza Repubblica. Elegante, maestosa a ferro di cavallo, con una graziosa balustra in pietra disegnata da Andrea Vici, che si affaccia sulle colline marchigiane. Eccola, la chicca di questa piazza pentile, il muro che la sostiene fatto di mattoni, esaurito sullo scopo difensivo. È diventato dall'Ottocento lo sferisterio della città e lo è tuttora, ossia l'area dove si svolgeva il gioco del pallone col bracciale, evoluzione del gioco della palla corda, molto in voga in Italia fino agli anni 20 del Novecento. Su Piazza della Repubblica si affacciano eleganti edifici dal Palazzo Comunale, proprio di fronte alla balconata, alla Chiesa di San Filippo. Dal lato opposto invece troviamo un edificio piuttosto interessante, progettato dall'architetto Valadier e l'Accademia Georgica, che dal 500 accoglie gli studiosi del luogo e custodisce una biblioteca con ben oltre 15.000 volumi, pensa Nazareno. Quindi,
0: bellissimo.
1: Quindi è bellissima questa piazza della Repubblica di Atreia.
0: Sì, perché devi sapere che fuori dalle Marche tutti dicono che le Marche sono belle. Noi delle Marche, chissà se tutti lo dicono. Ecco.
1: Bella domanda questa, Nazareno, non so, casomai possiamo fare questa domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi le Marche sono belle? E soprattutto cosa vi piace della nostra regione?
0: Brava. Ecco, tu preparati questa cosa che è bellissima. Così almeno ti fai dire quali e ti dice perché.
1: Se ci chiamano, sì. Se ci chiamano ce lo dicono, no?
0: Esatto. 0733 23 75 75.
1: 75.
0: Chi vuol parlare delle Marche lo dicono subito, ci chiami al telefono.
1: Sì, quindi ci nazionano, siccome le Marche sono ricche, vogliamo fare una piccola pausa con una bella canzone?
0: Mi pare una buona cosa. Andiamo, perfetto, a sentire una bella canzone e poi con voi.

0: Il mare, il mare.
1: Bellissima.
0: Tu pensa che io pochi giorni fa stavo al mare per tutta la settimana, capito?
1: Bello, bello, Nazareno.
0: Ecco, quindi...
1: il mare è meraviglioso, Nazareno, veramente. Ti dà serenità, anche solo a stare lì a sentire l'aria, le onde che si infrangono sugli scogli.
0: Esatto.
1: Quindi...
0: E poi dentro, vai giù con, dentro la, la bella cosa che c'era lì, vai.
1: Vai a fare il bagno, ecco, il bagno. Un po' meno, eh.
0: Non ti piace andare al bagno?
1: Non ci di tanto, cioè, nel senso che ho un rapporto, diciamo, che sto sulla riva, ecco.
0: Quindi...
1: arriva tranquillamente, se mi bagno i piedi, le caviglie.
0: Poco, non hai troppo
1: in là. No, assolutamente. Non vado a largo, nemmeno se viene il bagnino.
0: Forse una volta
1: se mi accompagna.
0: No, però sì. Potrebbe essere che tu una volta dici voglio imparare a andare giù e poi vado con giù.
1: Poi vado dall'altra parte direttamente, la zona, così lo facciamo Radio Paradiso.
0: Fantastico.
1: Non mi fido proprio, una cosa, siccome non so nuotare,
0: ecco,
1: e mi sento che una volta c'era stato un ascoltatore che anche lui aveva detto no, però piano piano, no, buttarti, ma non so nuotare.
0: Ma tu devi imparare a nuotare.
1: Bisogna imparare, troppe cose devo imparare a fare.
0: questa è una, adesso ci sta l'estate, quindi vuoi fare questa.
1: No, è più forte di me. Mi basta lì a fare, come si dice, la paperella con bagnandomi appunto i piedi, le caviglie, massimo proprio i polpacci, le cosce, ma finisce lì.
0: Ma secondo me tu fra un po' dici ma sì, quasi quasi ci vado a vedere se posso farlo.
1: Se andare a largo, no?
0: Capito?
1: Guarda, dico Nazareno, io ci ho provato una volta da quando ero piccola e non ci sono riuscita. Addirittura una volta mi è capitato di andare in piscina con una ragazza che ci siamo persi un po' di vista adesso.
0: Mm-hmm.
1: E a un certo punto siamo andate appunto in piscina e andando così a nuotare, io per come potevo, ecco, perché infatti non è come posso, sono andata dalla parte dove l'acqua era alta. Ah, mamma mia, adesso come faccio, come non faccio, dove mi aggrappo? Lei.
0: Ecco, lo vedete.
1: Però nel frattempo il caso ha voluto, no, che mi fosse andata a finire l'acqua della piscina negli occhi, che come tutti sappiamo contiene il cloro.
0: Ecco.
1: Quindi io non vedevo più niente. Io non so quello che mi sono aggrappata, no? Non lo voglio neanche sapere. So che a un certo punto questa amica mia dà un urlo, dice ma chi è? Che fai? Dico ma io non vedo nulla. Elisa, fermati, ti stai aggrappando, non era meglio che non ti aggrappavi. Dico mamma mia, che macello, che figuraccia, insomma.
0: Possiamo dire che qualcuno ti ha presa e portare a salvo, al salvo.
1: Sì, mi ha portato in salvo, anche perché davanti lei è bella, insomma, bella abbondante,
0: ecco,
1: mi sono aggrappata davanti e quindi a una scialuppa di salvataggio praticamente.
0: Possiamo dire che ti è andata bene.
1: È andata benissimo.
0: Ecco,
1: un po' meno per lei, e io ti dico non vedevo nulla, quindi non potevo pensare mai di mettere le mani lì, però pensavo che fosse la spalla, che non vedendo invece.
0: Però vedi, questo è importante,
1: era una
0: saluppa. Tu intanto hai cominciato, capito? Quindi adesso si tratta di andare avanti
1: piano piano, sì. Guarda che va, la prossima volta mi aggrapperò a un gambero.
0: Ecco, un gambero che è meglio, allora potrebbe essere una cosa.
1: Così porta indietro.
0: Comunque comincia a vedere se c'hai una persona che va benissimo e che ti insegna, capito? Sì. Potrebbe essere quello.
1: Adesso ci sono le piscine nuove qua vicino a me, bisognerebbe andare proprio a dei corsi
0: per
1: imparare, ecco.
0: Lì non c'è pericolo.
1: Lì non c'è pericolo, magari mi danno pure qualcosa per aggrapparmi,
0: ecco,
1: senza fare danni, senza far danni.
0: Quindi noi sappiamo tra poco tu comincerai e poi vedrai che andrai tranquilla, ecco.
1: Ecco, stavo parlando proprio oggi, no, con un amico mio carissimo che in pratica ama fare le passeggiate al mare. E mi ha detto: ma sai, se ci andiamo insieme al mare, no? Andiamo, ti casomai ti faccio nuotare al largo, sì. E poi nemmeno lui sa nuotare, pensa. Dopo ho fatto, poi se io ho bisogno, che facciamo? Boh, non lo so, intanto intervengo io, sì, certo, se non sa nuotare, come fai a intervenire?
0: Ecco, appunto.
1: comunque
0: tu sicuramente. Sì. Andrai a questo punto e sarai brava più di tutti quando lo farai.
1: Grazie Nazareno per la fiducia.
0: Questa secondo me è la cosa che ci sarà, non so tra quanto, ma ci sarà così.
1: Ecco. Sai che altro? Tu per esempio Nazareno nuoti?
0: Io non nuoto, però ogni tanto faccio finta, allora faccio un po' giù lì, capito? Smetto quando là, quello un pochino fare, capito? Ecco.
1: Fai come me, fai.
0: Esatto. Però io sto attento a non tanta troppa acqua, perché sennò dopo si va giù.
1: Certo.
0: No, ma infatti è una cosa simpatica, dai, bisogna scherzare un po' anche su quell'acqua, però
1: con attenzione.
0: Questo sì.
1: Senti Nazareno, giusto per rendere la trasmissione un pochino più leggera, vogliamo sentire un'altra canzone?
0: Pesissimo, ecco qua la seconda canzone, vai!
1: Sì.

0: cari amici, Radio Nuova Macerata qui con voi, con musica, con tante cose, con le marche che Elisa ci sta dicendo di qua e di là. Vai.
1: Allora, Nazareno, poi abbiamo un'altra classifica dei 10 panorami Mosta Fiato e troviamo al primo posto il balcone delle Marche, che appunto si trova a Cingoli, no? E poi abbiamo il passo del lupo a Sirolo. Bambino, vista dalla fortezza Olbornoz, grotta a mare alta, poi abbiamo Monte Leone di Fermo, affacciati appunto sui Sibillini, il belvedere del lago di Piastra, la strada panoramica del parco del San Bartolo. Poi abbiamo i Sibillini visti dall'eremo di San Leonardo al Volubrio. Poi abbiamo il Monte Feltro visto da Peligio. Ed infine la Torre Civica di Macerata.
0: Scommetto che tutti questi qua, tutti li hai visti?
1: Sì, tutti. No, è vero. Non tutti, no, mi sto prendendo in giro. Allora, io ti dico, Nazareno, a questo punto giochiamo in casa e andrei a sviluppare la Torre Civica di Macerata.
0: Ecco, allora, giustamente stiamo qua.
1: Allora, praticamente i lavori di costruzione della Torre Civica di Macerata iniziarono, pensa, Nazareno, nel 1492 e continuavano
0: qualche giorno
1: giorno fa,
0: ecco, appunto.
1: Poi, ma terminano solamente nel 1653, facendo diventare la torre uno dei simboli della città ed elemento inconfondibile del suo skyline. Alta 64 metri, bisogna salire 208 rapidi gradini per raggiungere la vetta e avere un panorama a 360 gradi che dai Sibillini arriva fino al mare, ovviamente al Conero. Poi ricordiamo anche che sotto abbiamo l'orologio planetario della Torre Civica. Dal 2015 Macerata ha nuovamente il suo speciale orologio, dopo essere stato rimosso nel 1882 e dopo tormentate vicende legate al suo malfunzionamento. Una copia perfetta dell'orologio planetario del 1571, creata dal maestro Alberto Gorla sotto la direzione scientifica del Museo Galileo, è entrata in funzione. Al centro dell'orologio, con quel bel quadrante blu, trovate la Terra a cui intorno girano le costellazioni e i numeri romani, scusate, le 24 ore del giorno. Alle 12 e alle 18 fermatevi appunto in Piazza della Libertà, che vi aspetta il giro dei Re Magi e dell'Angelo, che si inchinano davanti alla Madonna. Il tutto inizia con l'uccellino Cesare che batte con il becco una campanellina. I pupi originali li trovate custoditi presso i Musei Civici di Macerata a Palazzo Buonaccorsi.
0: Ecco, queste cose scrivetemele, perché dopo sennò così potrà andare una volta un'altra e via. Ecco.
1: Sì. Un altro panorama che è famoso appunto è il balcone delle Marche, cioè praticamente ci troviamo a Cingoli, come dicevo prima. Dice il balcone delle Marche per l'ampia visuale che offre. Nei giorni limpidi sicuramente non avrete difficoltà a scorgere il Monte Conero e, se siete fortunati, anche le coste della Dalmazia. Il gioco sta nel riconoscere tutti i borghi e le città. Se siete in difficoltà, cercate lungo la balaustra la foto panoramica con l'indicazione di tutti i luoghi sotto i vostri occhi, ad agevolare la vista e anche la postazione del binocolo fissa.
0: Ecco, anche
1: la postazione del binocolo fissa.
0: Bene.
1: E anche qui è bello, ecco, insomma, noi abbiamo tanti tesori meravigliosi.
0: E appunto, diciamo, le Marche, lo dicono anche altri, quelli che quando vai in un'altra parte ti dici le Marche, quindi non è che siamo solo noi, anche altri di altre cose lo dicono. Quindi,
1: Allora, Nazareno, poi adesso ti dico alcuni, ti ripeto alcuni panorami. Cosa ti interessa? Il passo del lupo.
0: Il passo del lupo?
1: Questo
0: mi interessa,
1: alta.
0: Questo è carino.
1: Passo del lupo?
0: Sì, okay. Passo del lupo perché sì.
1: Ci trovo a Stirolo. Dice, è davvero difficile dire quale sia davvero difficile dire quale vista del Conero sia la più affascinante. Tirolo Lumana, Porto Nuovo offrono scorci decisamente superbi, ognuno diverso dall'altro. Ma se devo scegliere un panorama che ogni volta mi emoziona è quella che si può ammirare dal Passo del Lupo in località Tirolo. Ci si arriva con una passeggiata facile nel bosco alla vista e la vista sulle due sorelle e sull'entroterra marchigiano vi ripagherà di ogni sforzo. Il Passo del Lupo è l'antico sentiero che conduce alla spiaggia delle due sorelle, sentiero che veniva percorso dai minatori che lavoravano in passato nelle cave quando non potevano raggiungerle via mare. Ora la spiaggia è accessibile solo dal mare. Dal 2009 una parte di questo sentiero è chiusa. Quando la strada inizia a scendere e a farsi pericolosa, molti, specialmente in estate, vi si avventuravano anche con l'infradito e un'ordinanza piuttosto controversa del sindaco di Tirolo ha vietato appunto l'accesso appunto a questa zona. Il tratto che si può percorrere è comunque affascinante e vi permette di arrivare a questo spettacolare punto panoramico. Il sentiero si può imboccare o dal cimitero di Tirolo o dal ristorante Belvedere, che si trova lungo la strada che sale sul monte. La prima tratta è quasi completamente immersa nel bosco. Seguite le indicazioni di Passo del Lupo e ogni tanto troverete gli scorci tra gli alberi guardando verso sud. Passerete poi di fianco a un piccolo pianoro di ulivi secolari. Immersi nella macchia mediterranea, in autunno ci saranno anche tanti corbezzoli a farvi compagnia. Pensa, Andrea.
0: Bello, bello.
1: Ben presto arriverete al punto panoramico, in basso a sinistra lo strapiombo con la vista delle due sorelle di fronte a voi. E di fronte a voi appunto troverete il mare e a destra tutta la costa. E se la giornata è limpida non solo i sibillini ma anche la Maiella e il Gran Sasso. Il tutto con un'oretta scarsa di tranquilla passeggiata a tratta.
0: Scrivetevele queste cose belle che oggi, domani o dopodomani le andate a vedere. Ecco.
1: Sì, quando volete, insomma.
0: Quando possono.
1: Poi, quando possono, certo. Poi, ecco, Nazareno. Qui abbiamo anche le fontane. Le fontane. Insomma,
0: le fontane, se uno c'ha sete, che deve fare?
1: Allora, abbiamo la Fontana del Calamo, che si trova in Ancona. Poi le fontane gemelle di Piazza Arringo a Cripigeno.
0: Piazza Arringo, eh?
1: Arringo, sì.
0: Ecco, perfetto.
1: Poi abbiamo la fontana di Sturinalto a Fabriano.
0: Mm-hmm.
1: La palla di Pomodoro a Pesaro. La fontana del Maltempo che si trova a Cingoli.
0: Ecco.
1: La fontana monumentale a Matelica. La fontana della Democrazia a Porto San Giorgio, la fontana maggiore che troviamo a Loreto, che è incantevole, bellissima, la fontana della Rotonda Giorgini a San Benedetto del Tronto ed infine la fontana della Fortuna a Fano.
0: E non dite che sono poche, eh?
1: Esatto, ecco. Quale ti ispira di più, quale vuoi sviluppare, Nazareno? Vogliamo andare, non so, ti ripeto, eh?
0: Dai, che tu sei se la prendi prima di me perché l'hai vista altre volte anche, no?
1: Allora, vogliamo andare a Loreto, che dici?
0: A Loreto, vai!
1: Eccolo qua. Allora, la Fontana Maggiore a Loreto, che troneggia al centro della piazza della Madonna di Loreto, proprio di fronte alla Basilica, è un'icona immortalata in tantissime fotografie. La fontana, a cui i piedi lavorano incessantemente i cosiddetti madonnari, intenti a riprodurre con i gessetti le grandi opere sacre, venne eretta nel XVII secolo per soddisfare le esigenze anche igieniche dei numerosissimi pellegrini che giungevano in città. Gli architetti Carlo Maderno e Giovanni Fontana progettarono il disegno e realizzarono una fontana tra il 1604 e il 1614, cioè qualche giorno fa, Maderno. No, non è vero. Ha una base quadrata in marmo rosso di Verona e due tazze degradanti in marmo di Carrara. È impreziosita da una serie di strutture di bronzo che raffigurano tra le varie cose putti, aquile, draghi e tritoni. L'acqua che sgorga dalla fontana è frutto di un piccolo capolavoro di ingegneria. Arriva infatti da Recanati percorrendo circa chilometri di gallerie sotterranee. Pensa.
0: Questo a Loreto, no?
1: Questo a Loreto. E l'acqua arriva appunto da Recanati percorrendo circa 5 chilometri dalle gallerie sotterranee.
0: E noi naturalmente a Loreto salutiamo la Madonna e diciamo alla Madonna aiutaci sempre per Radio Nuova Macerata, ecco
1: sempre.
0: Questo bene, benissimo,
1: bene, mandiamo un'altra canzone, che dici Nazareno?
0: Canzone, eccola qua, pronta.

0: perché siamo stati a Loreto, bellissimo, tante persone, e bellissimo, andateci perché veramente è bellissima. Andiamo avanti adesso.
1: Bene, Nazareno, allora qua per esempio nelle Marche possiamo fare, ci sono 10 cose divertenti da fare con i nostri bambini, no?
0: Ecco.
1: Ad esempio, ma anche per chi magari ha voglia di passeggiare, di scoprire, di con o senza bimbi, diciamo, no? Allora abbiamo qua le grotte di Frasassi che si trovano a Zenga.
0: Bello, bello, vedi.
1: Poi cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere il dinosauro di Serra Petrona, il teatro dell'aria a Rocca di Gradara,
0: sì.
1: Poi abbiamo Asino Piceno tra Natura e Asini a San Benedetto del Tronto,
0: ecco.
1: La passeggiata didattica sul lungomare di Porto d'Ascoli,
0: bellissima.
1: Caccia alla fotografia alle orchidee spontanee che troviamo appunto nei Sibillini.
0: Mi piacciono molto.
1: Poi abbiamo il bird watching a Ripa Bianca, il giardino delle farfalle a Cesta Palombo. Io adoro le farfalle, Nazareno.
0: Ecco, che sono simpatiche, sì.
1: Sì, simpatiche e libere, quindi proprio.
0: Fate che vuole, giusto.
1: Sono libera proprio. Il museo malacologico è a Cupra Marittima, e infine abbiamo Kinderland, il parco avventura sul Monte Catria.
0: E lì bisogna andare su però poi,
1: Allora, io siccome ho la passione per le farfalle, che appunto per me sono un senso di libertà, e oltretutto si dice, no, che anche a livello spirituale la farfalla è l'anima di una persona cara che purtroppo ci ha lasciato, ma che si sta vicino, no? Che perlomeno ci aspetta, si sta aspettando, insomma. Non so se la sapevi, Nazareno.
0: Cioè la farfalla di un po'?
1: La farfalla praticamente è come se fosse l'anima di una persona cara che purtroppo non c'è più.
0: Ecco, capito.
1: E che quando passa appunto ti sta vicino. Io penso, Nazareno, non so se mai a te piacciono i tatuaggi, io l'ho tatuata sul polso, una farfallina.
0: Sì.
1: Che simbolo sia di libertà, perché come carattere io non voglio avere i paletti, non voglio sentirmi chiusa all'interno di una gabbia, e oltretutto perché c'è questo significato sulla farfalla che abbiamo detto prima, che appunto è l'anima di chi purtroppo ci ha lasciato e che ci sta accanto, insomma. Allora, a questo punto il giardino delle farfalle, che come dicevamo prima, che si trova a Cesta Palombo, un luogo magico fatto di fiori, colori e ovviamente tante farfalle svolazzanti.
0: Molto carino.
1: Sì. A Montalto di Cesta Palombo si trova questo giardino dove ci si prende cura delle farfalle, le si studia e le si racconta in tutte le fasi della loro vita, ai più piccoli ma anche agli adulti. La casa è un bel punto di ristoro dove poter gustare le tipicità dei Sibillini. Il periodo migliore per visitare il giardino delle farfalle è dalla primavera e tutta l'estate, se il tempo è mite, anche a settembre. Troverete questi svolazzanti insetti in tutto il loro splendore. Il giardino delle farfalle ha subito notevoli danni purtroppo dal sisma del 2016, che ha reso inagibile la struttura. Sono stati tanti i gesti di solidarietà, anche appunto per aiutare i giovani gestori, che hanno potuto riaprire nel 2018 appunto il loro giardino per appunto far entrare i bambini e gli adulti, e in modo che potessero appunto ammirare tutta la bellezza delle farfalle. C'è un sito internet che è www.ilgiardinodellefarfalle.it.
0: Ecco, vedi, c'è già anche una possibilità di vedere la faccenda, ecco.
1: E inoltre, dato che ci stiamo avvicinando a mezzogiorno, qui abbiamo a Nazareno le specialità marchigiane tutte da mangiare.
0: Ecco, io già ho fatto, comincio a sentire un po'
1: sentire fame.
0: Che si può fare oggi, ecco.
1: Per esempio, al primo posto troviamo vinci sgrassi, il suo piatto preferito.
0: Ah, ecco.
1: Cioè? Qua. I vinci sgrassi.
0: Questi vabbè, tutti, quasi tutti li amano. Ecco.
1: E poi mi sa che c'è un po' di differenza tra lasagna classica e vinci sgrassi,
0: Sì.
1: Sì, secondo me si aspetta un attimino, che tanto un po' di tempo.
0: Un po' così
1: pizzico di tempo ce l'abbiamo.
0: Ecco, esatto.
1: Allora, differenza, se lo cerchiamo insieme, tra vinci sgrassi.
0: Vinci sgrassi e poi chi sa.
1: E lasagna.
0: Ah, ecco, tutti insieme.
1: Ho capito questo che c'era.
0: Tu sei una signora, quindi devi sapere che tutte queste cose sono.
1: Sì, ok, sono una signora, ma non so cucinare, quindi dopo facciamo la signora che uccide tutti praticamente.
0: Però io so che tu sarai, insomma, oltre un po' e poi sarai a fare cose belle.
1: Ma sì, so fare le cose belle, sì, però cucinare, ecco, io so fare le cose semplici. Posso anche provare, non è detto.
0: No, aspetta, però dici una cosa, dici quelle piccole che tu fai e qualcosa anche invece un po' più ecco, facci sapere.
1: Per esempio, la pasta la so farla al pomodoro con vari sughi, insomma, no, anche. Dico, la più semplice, non mi carica il telefono,
0: ecco, quella
1: non
0: invece
1: sapremo mai.
0: Quella invece
1: allora,
0: un po'
1: sì,
0: più
1: ricette semplici della serie la pasta al pomodoro, una cosa semplice, lo stesso è il pezzo di pollo con le verdure insieme, insomma, piatti semplici, quelle più io le so fare.
0: Non ce n'è una che proprio l'hai imparata perché ti no.
1: Una volta ho provato a fare il ciambellone con una mia amica, gli era venuto bene comunque.
0: Oh, vedi che almeno uno ce l'hai.
1: Sì, vabbè, lì eravamo in due, quindi.
0: Adesso. La prossima volta ne avrai altre, quindi ce le hai dopo. Ecco.
1: Sì, la prossima volta sì. E tipo un'altra cosa che non riesco a vedere questa differenza perché non mi funziona internet, ragazzi. Scusatemi.
0: Ecco.
1: È andata, intanto ci riproviamo.
0: Sì.
1: Per esempio, a te invece cosa ti piace mangiare oltre ai vinci sgrassi?
0: Ma guarda, i vinci sgrassi sicuramente sì, ma ci sono tantissime cose, io faccio varie cose, quasi tutto. E questa è la cosa che dice bene. Ecco. Detto ciò,
1: allora la troviamo al secondo posto, intanto che cerco l'oliva alla scolana.
0: Ah sì?
1: Sì, secondo posto, il ciauscolo.
0: Bene.
1: Abbiamo il coniglio in porchetta, povero coniglio. I maccheroncini. I maccheroncini di Campofilone, la crescia. La garantina di pollo.
0: Buona, questa pure mi piace.
1: Il brodetto di pesce. Top. Lo stoccafisso all'anconitana. E poi i passatelli in brodo.
0: Questi sono buoni,
1: I passatelli?
0: Sì, questa roba ultima che hai detto sono buoni. Quindi.
1: Allora, io ti faccio venire l'acquolina in bocca, Nazareno.
0: Ecco, brava.
1: Dice, come ultima specialità ci spostiamo nel pesarese. I passatelli sono una sorta di grossi spaghetti realizzati con pan grattato, uovo, parmigiano, noce moscata e scorza di limone. E fatti cuocere nel brodo.
0: Bene.
1: Il resto delle marche li trovate nella versione stracciatella o straccetti disciolti nel brodo. In realtà i passatelli sono molto versatili, per cui come quelli che sono stati preparati, qui dice da una sua cara amica, Caterina si chiama, possono essere cucinati come una pasta asciutta ed essere insaporiti dopo con vari condimenti. Possiamo anche parlare del brodetto di pesce, perché ama appunto.
0: Sì, il brodetto va molto bene, ecco.
1: Il brodetto nelle Marche, dire brodetto nelle Marche significa parlare di almeno 5 città, ognuna con la sua ricetta: Fano, Ancona, Porto dei Canati, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto. Nel brodetto i protagonisti sono il mare e il pesce, che i pescatori per scarsa quantità e qualità non potevano vendere e finiva così in questa zuppa considerata povera. Ma cosa differenzia i 5 brodetti tra di loro? Il brodetto di Porto dei Canati è bianco e non c'è pomodoro, e viene aggiunto lo zafferano selvatico del Conero che gli dona un colore giallognolo. Il pomodoro concentrato invece è presente nel brodetto di Fano e in quello di Ancona, mentre in quello di San Benedetto vengono utilizzati il pomodoro verde acerbo, peperoni e aceto bianco. A Porto San Giorgio, come a Civitanova, il mix di pesci utilizzati è vario.
0: Anche qui, cioè, poco prima che hai detto, salutiamo anche San Benedetto, eh? Anche lui insomma, è uno che noi sappiamo e quindi ci dà anche tante

0: vicinanza è testimoniata anche dalla presenza dell'Accademia dello Stoccafisto all'Anconitana. Senta.
1: Ecco, allora qua
0: allora, Nazareno, ecco qua.
1: Stiamo arrivando ormai quasi all'ultimo.
0: Sì. È ritornato internet, dice: i vinti sgrassi sono una sontuosa variante marchigiana delle lasagne. Differiscono principalmente per il ragù, infatti, ecco, me lo immaginavo, preparato con carne mista di cortile e maiale, tagliata a mano o al coltello anziché macinata, e per l'impasto della sfoglia che tradizionalmente include vino cotto o marsala. Quindi praticamente il ragù, che praticamente è più cioè che è preparato appunto con la carne mista, e poi per la pasta, ecco perché sono differenti dalle lasagne.
1: Sì, sì, ma ecco, siccome oggi io devo venire a mangiare da te, che vi fai? Uh-huh. Che mi fai?
0: I vinci sgrassi, però te li compro.
1: Bellissimo.
0: Ecco, sì, non c'è pericolo.
1: Quelli che volevo io, quelli che volevo.
0: Prevedono ben 7 strati di vinci sgrassi, ecco. E al loro interno non c'è una presenza massiccia di besciamella, scusate tutte queste esse, di besciamella come nelle lasagne emiliane. In alcune ricette storiche si usa una densa salsa di panna, uova e formaggio.
1: Che buoni. Andate ogni tanto da lei perché vi darà tante cose belle, eh? Andateci a mangiare, via quando.
0: Vi apro un ristorante.
1: Allora, salutiamo tutti a questo punto.
0: Sì, salutiamo tutti. Che dici, Nazareno, di ascoltare un'ultima canzone per oggi?
1: Ma certo. Con te, alla prossima.
0: Alla prossima, Nazareno. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

stato detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: info@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Gente di Dublino di James Joyce. Abbiamo anche condiviso alcune note biografiche. Abbiamo ricordato che Joyce ha vissuto a Trieste e a Trieste scrive e pubblica anche libri, articoli e insegna soprattutto. Finita la guerra, Joyce rientra a Trieste dopo aver pubblicato anche libri in America e lavora intensamente all'Ulisse. Ezra Pound, di cui era profondamente amico, lo invita a Parigi. Lì frequenta il mondo cosmopolita di scrittori e artisti. In America vengono pubblicati su una rivista letteraria alcuni brani dell'Ulisse, ma la censura è imperversa. Si decide allora di pubblicare il romanzo privatamente, con una tiratura di 1000 copie, grazie a una sottoscrizione tra gli amici. Ulisse esce nel febbraio del 1922. Le reazioni sono contrastanti, ma l'applauso di scrittori e intellettuali quali Eliot, Labardou e Jung segnano l'avvio della fortuna critica di Joyce, che inizia un nuovo romanzo, Finnegan Wake, La veglia di Finnegan. È una fra le più sperimentali delle sue opere, uno straordinario amalgama linguistico e culturale che rimarrà incompreso per decenni. La malattia agli occhi nel frattempo si aggrava. Tra il 31 e il 40 Joyce e Nora si sposano, nel 31, forse per poter percepire un'eredità. Joyce è letterariamente un caposcuola ormai. Ora è lui che fa conoscere al mondo altri scrittori, per esempio il nostro Italo Svevo. Nel 1939 esce sia a Londra e sia a New York Finnegan's Wake. Esplode la Seconda Guerra Mondiale e i Joyce si trasferiscono da Parigi a Vichy, quindi a Zurigo. Nel 1941, il 1 gennaio, James Joyce muore per complicazioni dopo un intervento allo stomaco. Scompare così, a 59 anni, uno dei massimi scrittori del secolo e uno dei grandi innovatori della letteratura mondiale. E adesso godiamoci un altro dei racconti tratti da Gente di Dublino. Si intitola Rivalsa.

Il campanello suonò furiosamente e appena la signorina Parker staccò la cornetta, udì una voce dall'accento settentrionale gridare: «Mi mandi immediatamente Farrington!» La signorina Parker tornò alla sua macchina da scrivere, dicendo all'uomo chino su uno scrittoio: «Il signor a lei la vuole!» L'uomo mandò un accidenti sottovoce e, alzandosi, spinse indietro la sedia. Era alto e massiccio, con un viso flaccido color vino scuro, le sopracciglia e i baffi biondi. Gli occhi risultavano leggermente sporgenti, parevano sporchi. Alzò il banco e, passando tra i clienti, uscì dall'ufficio con passo pesante. Salì finché giunse al secondo pianerottolo, dove su una porta c'era una targa d'ottone con inciso Aleyen. Qui si fermò, sbuffando per la fatica e l'irritazione, e bussò. La voce stridula disse forte: «Avanti!» L'uomo entrò nell'ufficio del signor Aleyen, il quale, un ometto con gli occhiali cerchiati d'oro, su una faccia glabra, alzò di scatto la testa da una pila di documenti. Era così rosea e pelata alla testa da sembrare un grande uovo posato sulle carte. Il signor Aleyen non perse un istante. «Farrington, cos'è questa storia? Com'è che devo sempre lamentarmi di lei? Posso chiederle perché non ha fatto una copia di quel contratto tra Bodley e Kirwan? Le avevo detto che mi serviva per le 4. «Ma il signor Shelley ha detto, ma il signor Shelley ha detto! Mi faccia il favore di preoccuparsi di quello che dico io, non di quello che dice il signor Shelley. Lei ha sempre la scusa buona per scansare il lavoro. Se il contratto non è copiato prima di sera, segnalerò la cosa al signor Crosby. Ha capito bene?» «Sì, signore, ha capito?» «Ho anche un'altra cosa da dirle. Parlare a lei è come parlare al muro. Lo vuole capire o no che l'intervallo di colazione è di mezz'ora e non di un'ora e mezzo? Quanto le occorre per mangiare a lei? Vorrei proprio saperlo. Ha capito cosa sto dicendo?» «Sì, signore.» Il signor Aleyen richinò il capo sulla sua pila di carte. L'uomo fissò il cranio lucido dell'uomo che dirigeva gli affari della Crosby e Aleyen, misurandone la fragilità. Un attacco di rabbia gli chiuse per un istante la gola, lasciandogli poi un'acuta sensazione di sete. L'uomo capì che a quel punto gli serviva una serata di buone bevute. Tornò al suo scrittoio di sotto e contò i fogli che rimanevano da copiare. Prese la penna, la intinse nell'inchiostro, ma continuò a fissare istupidito le ultime parole che aveva scritto. «In nessun caso al detto Bernard Bodley resterà...» Cadeva la sera e fra pochi minuti avrebbero acceso. Allora sarebbe stato più facile scrivere. Sentì che doveva spegnere la sete che gli bruciava la gola. Si alzò dallo scrittoio e, sollevando il banco come aveva fatto prima, uscì dall'ufficio. Il capo lo guardò interrogativamente. «Tutto a posto, signor Shelley», disse, puntando il dito per fare intendere lo scopo della sua passeggiata. Il capo ufficio dette un'occhiata all'attaccapanni, ma vedendo la fila dei cappelli al completo non fece commenti. Non appena fu sul pianerottolo, l'uomo estrasse dalla tasca una berretta di lana a quadretti bianchi e neri, se lo mise in testa e corse rapidamente giù per le scale traballanti. Dal portone si avviò furtivo sul lato esterno del marciapiede verso l'angolo ed un tratto si lanciò dentro una porta. Adesso era sicuro nel buio tepore del locale di O'Neill e, riempiendo la finestrella che dava sul bar con il viso acceso, color vino o carne scura, gridò: «Ehi Pat, mollami una birra da bravo!» Il barista gli portò un boccale di birra. L'uomo lo tracannò d'uffiato e chiese un pons al comino. Mise il suo penny sul bancone e, lasciando che il barista lo cercasse tentoni nell'oscurità, indietreggiò fuori dal consolante tepore furtivamente come era entrato. L'uomo andò lungo le case finché giunse alla porta dell'ufficio, domandandosi se sarebbe riuscito a fare in tempo la sua copia.
Sulle scale un molle e penetrante odore di profumi gli colpì il naso. Evidentemente era venuta la signorina della Cour mentre lui stava da O'Neill. Si ficcò di nuovo il berretto in tasca e rientrò nell'ufficio fingendo un'aria svagata. «Il signore Le Yen la voleva», disse il capufficio con severità. «Dove si era cacciato?» L'uomo dette un'occhiata ai due clienti davanti al banco come per suggerire che la loro presenza impediva di rispondere. Poiché i clienti erano entrambi di sesso maschile, il capufficio si permise una risata. «Conosco il trucco», disse. «Cinque volte in un sol giorno è un tantino...» «Beh, farebbe bene ad affrettarsi a pigliare su una copia della pratica della cura e portarla al signore Le Yen». Il rimbrotto alla presenza del pubblico, la corsa per le scale e la birra mandata giù in fretta turbarono l'uomo. E mentre si sedeva allo scrittoio per prendere quanto richiesto, si rese conto di quanto fosse disperato il compito di finire la copia del contratto prima delle 5:30. Tirò fuori la pratica della cura e sperò che il signore Le Yen non scoprisse che mancavano le ultime due lettere. Il penetrante profumo ristagnava fino alla porta del signore Le Yen. La signorina della Cour era una donna di mezza età d'aspetto semita. Si diceva che il signore Le Yen fosse innamorato di lei o dei suoi soldi. Veniva spesso all'ufficio e rimaneva a lungo quando veniva. Ora sedeva vicino alla scrivania in un aroma di profumi, lisciando il manico dell'ombrellino e facendo ondeggiare la grande piuma nera sul cappello. Il signore Le Yen aveva fatto ruotare la sedia per starle di fronte e con gesto disinvolto teneva il piede destro appoggiato sul ginocchio sinistro. L'uomo mise il carteggio sul tavolo e si inchinò rispettosamente. Ma né il signore Le Yen né la signorina della Cour fecero caso al suo inchino. Il signore Le Yen dette un colpetto al carteggio con un dito che poi agitò verso di lui come per dire: «Bene, può andare». L'uomo tornò di sotto al suo scrittoio. Fissò attentamente la frase incompleta. «In nessun caso al detto Bernard Bodley basterà». E pensò com'era strano che le ultime tre parole cominciassero con la medesima lettera. Il capufficio cominciò a fare fretta alla signorina Parker, dicendo che non avrebbe mai battuto le lettere in tempo per la posta. L'uomo ascoltò il ticchettio della macchina per qualche minuto, poi si mise al lavoro per finire la copia. Ma non aveva le idee chiare e la mente gli andò alla luce abbagliante e al tintinnio del bar. Era una sera da punch caldo. Continuò a lottare con la sua copia. Ma quando l'orologio batté le 5, aveva ancora 14 pagine da scrivere. Accidenti, non ce l'avrebbe fatta a finirla in tempo. Desiderava intensamente imprecare ad alta voce, sbattere giù il pugno con violenza su qualcosa. Era talmente furioso che scrisse Bernard invece di Bernard Bodley e dovette ricominciare su un foglio nuovo. Si sentiva abbastanza forte da fare piazza pulita dell'ufficio da solo. Il corpo gli doleva dalla voglia di agire, di precipitarsi fuori e trovare piacere nella violenza. Era infuriato per le umiliazioni della sua vita. Poteva chiedere in privato al cassiere un anticipo. Sapeva dove incontrare i ragazzi. Leonard e Holloran e Nosey Flynn. Il barometro della sua natura emotiva era fermo su qualche ora di intemperanza. Le sue fantasie l'avevano così distratto che non si accorse che stavano chiamandolo. Il dottor Le Yen e la signorina della Cour erano in piedi dall'altro lato del banco e tutti gli impiegati si erano voltati come anticipando qualcosa. L'uomo si alzò dallo scrittoio. Il signor Le Yen cominciò una tirata di insulti dicendo che mancavano due lettere. L'uomo rispose che non ne sapeva niente, che aveva fatto una copia fedele. La tirata continuò, così aspra e violenta che l'uomo riuscì a malapena a trattenersi dall'abbattere il pugno sulla testa dell'omino. «Non ne so niente di queste due lettere», disse scioccamente. «Così non ne sa nulla, eh?»
Naturale che non ne sappia nulla, disse il signor Aleyen. Mi faccia capire, soggiunse, lanciando un'occhiata alla signora che gli stava accanto come per cercare la sua approvazione. Mi prende forse per un imbecille? Un totale imbecille? L'uomo passò lo sguardo dal viso della signora alla testolina a forma d'uovo e quasi senza che se ne rendesse conto, con la lingua ebbe un momento felice. Non mi pare, signore, disse, che sia una domanda appropriata da pormi. Gli altri impiegati rimasero senza fiato. Tutti erano sbalorditi. E l'autore di quella battuta, non meno degli altri. La signorina della Cour, che era grassa e gioviale, cominciò a sorridere apertamente. Il signor Aleyen arrossì come una rosa selvatica e la bocca gli si contrasse per l'ira. Agitò il pugno in faccia all'uomo facendolo vibrare come la manopola di un congegno elettronico. Mascalzone di un ruffiano! Ruffiano, sì! Ma la sistemo io, sa? Vedrà come la sistemo! Mi chieda scusa! O esca da questo ufficio immediatamente! Mi chieda scusa! Da un portone di fronte all'ufficio aspettava di vedere se il cassiere usciva solo. Vennero fuori tutti gli impiegati, poi finalmente il cassiere insieme al capufficio. Era inutile cercare di dirgli qualcosa se stava con il capufficio. L'uomo sentiva che la sua posizione era già abbastanza precaria. Era stato costretto a porgere scuse umilianti al signor Aleyen, ma sapeva quale vespaio sarebbe stato per lui l'ufficio. Ricordava in che modo il signor Aleyen aveva cacciato il piccolo Pic per lasciar posto al proprio nipote. Si sentiva assetato e vendicativo, irritato con se stesso e con gli altri. Il signor Aleyen non gli avrebbe più lasciato un'ora di pace. La sua vita sarebbe diventata un inferno. Si era reso proprio ridicolo. Perché non aveva tenuto la lingua a posto? Ma non erano mai andati d'accordo lui e il signor Aleyen, sin dal giorno che il signor Aleyen l'aveva sorpreso a imitare il suo accento nordirlandese per divertire Higgins e la signorina Parker. Era cominciato così. Avrebbe potuto cercare un prestito da Higgins, ma in realtà quello non aveva mai nemmeno per sé, figuriamoci con due famiglie da mantenere. Di nuovo sentì il grosso corpo dolergli dal desiderio di trovare conforto in un bar. La nebbia aveva cominciato a entrargli nelle ossa e si domandò se poteva chiedere un prestito a Pat Downhill. Non poteva chiedergli nulla più di un oscellino, e un oscellino non serviva a niente, pure doveva trovare soldi da una parte o dall'altra. Aveva speso l'ultimo penny per la birra e presto sarebbe stato troppo tardi per preoccuparsi di avere qualche altro soldo. Improvvisamente, mentre le dita toccavano la catena dell'orologio, pensò al banco dei pegni di Terry Kelly in Fleet Street. Perché non ci aveva pensato prima? Attraversò rapidamente il vicoletto di Tempi Bar, borbottando fra sé che potevano tutti andarsene all'inferno, tanto lui avrebbe passato una bella serata. Da Terry Kelly l'impiegato offrì una corona, ma lui pretese 6 scellini e alla fine li ottenne. Uscì dal banco tutto allegro, le monete nel tepore della mano. In Westmoreland Street i marciapiedi erano affollati di giovani, uomini e donne che tornavano dal lavoro e monelli cenciosi correvano qua e là strillando i nomi delle edizioni della sera. L'uomo passò fra la folla, volgendo sullo spettacolo uno sguardo di orgogliosa soddisfazione e fissandone uno imperioso sulle impiegate. Aveva la testa piena dei rumori dei tram e dei rombi delle auto e il suo naso fiutava già le spire di fumo del Pons. Camminando si preparava a raccontare gli eventi agli amici. Allora l'ho guardato, con calma, sapete? Poi ho guardato lei. L'ho guardato di nuovo, proprio con calma, capito? E gli ho detto, non mi pare, signore, che sia una domanda appropriata da pormi. Nosey Flynn sedeva nel suo solito angolo da Davy Byrne e
quando udì la storia, offrì a Farrington una mezza, dicendo che era una delle cose più spiritose che avesse mai sentito. Farrington offrì anche lui da bere. Dopo un po', Holran e Paddy Leonard entrarono e la storia venne riraccontata. Holran offrì caldi bicchieroni di malto a tutti e raccontò la storia della rimbeccata che aveva dato al capufficio quando stava da Callan di Fawn Street. Ma riconobbe che non era brillante quanto quella di Farrington, al che Farrington disse ai ragazzi di finire in fretta e di berne un altro. Proprio mentre decidevano con cosa avvelenarsi, ecco arrivare niente di meno che Higgins. Naturalmente dovette unirsi agli altri. Gli uomini gli chiesero di dare la sua versione, lui lo fece con grande brio, perché la vista di 5 piccoli whisky caldi era assai entusiasmante. Tutti scoppiarono a ridere quando mostrò in che modo il signor Halleyen aveva scosso un pugno in faccia a Farrington. Poi imitò Farrington mentre questi osservava il gruppetto con pesanti occhi sporchi, sorridendo e togliendosi dai baffi gocce di liquore con il labbro inferiore. Quando ebbero terminato di bere ci fu una pausa. Holloran aveva i soldi, ma non gli altri. Così l'intero gruppo lasciò a malincuore il locale. All'angolo di Duke Street, Higgins e Nosey Flynn piegarono a sinistra mentre gli altri tre tornarono in direzione del centro. Una pioggerella fine cadeva sulle strade fredde quando giunsero al Ballast Office. Farrington suggerì la Scotch House. Il bar era zeppo di uomini e vibrante di chiacchiere e tintinni. I tre uomini si spinsero oltre i lamentosi venditori di fiammiferi sulla porta e formarono un gruppetto all'angolo del bancone. Cominciarono a scambiarsi storie. Leonard li presentò a un giovane di nome Weathers che si esibiva al Tivoli come acrobata e artista farsesco. Farrington offrì da bere a tutti. Weathers disse che avrebbe preso un piccolo irlandese con acqua minerale, Apollinaris. Farrington, che aveva idee precise in materia, chiese ai ragazzi se anche loro volevano un Apollinaris, ma i ragazzi dissero a Tim di farglieli caldi. La conversazione divenne teatrale. Holloran offrì da bere e poi Farrington offrì di nuovo, mentre Weathers protestava che l'ospitalità era troppo irlandese. Promise di farli entrare dietro le quinte e di presentarli a qualche bella ragazza. Quando la Scotch House chiuse, andarono da Mulligan. Entrarono nella saletta sul retro e Holloran ordinò per tutti piccoli speciali caldi. Cominciarono a sentirsi un po' brilli. Farrington stava offrendo l'ennesimo bis quando Weathers tornò. Con grande sollievo di Farrington, questa volta beve un bicchiere di birra. I fondi andavano scarseggiando, ma ce n'era abbastanza per continuare. Dopo un poco, due giovani donne con grandi cappelli e un giovane con un vestito a quadri entrarono e si sedettero a un tavolo vicino. Weathers li salutò e disse alla compagnia che erano del Tivoli. Gli occhi di Farrington correvano ogni istante verso una delle ragazze. Il racconto si conclude con Farrington che perde tutto al tavolo da gioco. Rientra a casa mezzo ubriaco e si rifà, trova rivalsa su uno dei figli che lo sta aspettando alzato, sua moglie non c'è, e siccome ha fatto spegnere il fuoco, quest'uomo disgraziato e malevolo si avventa sul figlio e inizia a colpirlo, dimostrando così che le vessazioni che subisce in ufficio le ripercuote poi sui figli e sulla moglie, così come gli animi più pavidi hanno usanza di fare nella vita. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura dei racconti contenuti in Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

0: Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, nella tua benevolenza fai sorgere il tuo sole sui buoni e sui cattivi. Libera l'uomo dal peccato che lo separa da te e lo divide in se stesso. Fa che nell'armonia interiore creata dallo Spirito diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui e vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo, che veniate a calpestare i miei adri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non possono sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondono di sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
3: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo ai miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie me, chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi sembra un po' dura, sembra che ci può mettere anche un po' di confusione, soprattutto l'inizio, no? Quando Gesù dice ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace ma la spada. Non si possono leggere i primi versetti del Vangelo, tutto il Vangelo, prendendo e strapolando una parte, ma bisogna comprenderlo. Si può comprendere tutto il Vangelo, la buona notizia di Gesù, leggendo tutto quanto le sezioni che la Chiesa ci propone, e in maniera particolare tutto il Vangelo. Oggi allora il Signore ci sta dicendo qualcosa di più profondo di quello che uno può subito aspettarsi, no? E che cosa ci sta dicendo il Signore? Ci sta dicendo che Lui è la vera pace, e la guerra che Lui vuole fare e la spada che Lui porta è contro tutto ciò che di pace non è, cioè tutti gli spiriti cattivi, tutto ciò che viene dal maligno, interiore e esteriore, tutto ciò che non è per il bene, che non è per la verità, questa bisogna distruggerla. Bisogna dircelo chiaramente, che quelle cose che non sono di Dio, non sono di Dio. Queste cose bisogna allontanarle, bisogna distruggerle. E come possiamo distruggerle? Con il Signore Gesù, che è la vera pace. E allora si può comprendere il versetto del Salmo che abbiamo ascoltato: a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. E si comprendono anche i versetti che seguono, i versetti poc'anzi commentati: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà, chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà ricompensa del profeta. Si riesce a comprendere che è Gesù il vero bene, la verità. Ecco allora che noi possiamo, anche attraverso la Madonna e tutti i santi, comprendere sempre di più l'amore per la verità, l'amore per tutte le cose che ci allontanano da Dio e ci allontanano dagli altri, ci separano da Dio e ci separano dagli altri, tutto ciò che divide. E possiamo scegliere ogni volta, ogni giorno, ogni momento, il vero bene, la vera pace.

0: La parola di Dio ci invita a compiere una scelta radicale di sequela del Signore Gesù, perché impariamo ad amare come Lui ci ha amati. Chiediamo al Padre il dono di rimanere fedeli alla vocazione battesimale che abbiamo ricevuto. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore, Dio geloso, ricordati della tua Chiesa, sappia testimoniare con la parola e le scelte di vita l'amore fedele al suo sposo Gesù. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore, Dio di giustizia, ricordati quanti ti cercano con cuore sincero. Insegna loro a renderti il culto che tu gradisci, servendoti nel bisogno dei fratelli più piccoli. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore, Dio fedele, fa nascere nel cuore di molti giovani il desiderio di donarsi totalmente a te, per il bene di tutti. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore, Dio di amore, ricordati tutte le famiglie. L'affetto degli sposi, dei figli, degli amici, sia segno e rivelazione del tuo amore. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore, Dio di pace, ricordati quanti hai riunito intorno a questa mensa. Insegna loro che la vera pace non è disimpegno e desiderio di tranquillità, ma passione per la libertà e la verità. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti. Oggi in maniera particolare ti presentiamo la nostra sorella Elena. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Dio che sei amore, accogli la nostra preghiera e manda il tuo spirito a trasformarci, perché seguendo il tuo figlio diveniamo nella storia segno della tua pace. Tu che sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo. E quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donaci la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'intesa
1: il perdono,
0: sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scenda sui tuoi fedeli, o Signore, la grazia della tua benedizione, e disponga gli animi di tutti alla crescita spirituale, perché dalla potenza della tua carità ricevano forza per compiere la loro opera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo Premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Arjun Bhatar, Gambhatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
9: Eccoci insieme per iniziare la mattinata e soprattutto questa settimana di luglio, questa terza settimana di luglio. Oggi è il 13, lunedì, eccoci pronti per proporvi la nostra rassegna stampa locale. Come ogni mattina a quest'ora sono le 8:35 minuti. Volendo vi possiamo dire anche la temperatura, perché insomma, visto che ci siamo in questo momento, abbiamo 27 gradi, oggi arriveremo anche a 33, ma attenzione, domani si arriverà a 37, poi si scende un po', 34, 32, 36, insomma, non vogliamo dare i numeri, sta di fatto che fa caldo, e lo notiamo. Lo notiamo tutti, e così siamo a luglio, quindi sicuramente un mese caldo e anche un mese che ci porta delle iniziative che noi vi vogliamo così sottolineare e indicare. Beh, la prima è questa, complimenti sempre a Don Carlos che ci propone queste opportunità veramente per pensare in questo caso a persone che purtroppo non ci sono più. Il 15 luglio, quindi mercoledì prossimo, incontro a un mese dalla nascita in cielo di Nicolas, Giorgio e Daniele. Dove siamo? Come dicevamo, siamo alla parrocchia di Santa Madre di Dio. C'è un incontro a un mese dalla nascita in cielo di Nicolas, Giorgio e Daniele, a seguire la Santa Messa alle 20 presso appunto la parrocchia. L'incontro si chiama così: Oltre il rumore, musica e parole. Dopo la messa un piccolo rinfresco. È sempre molto molto caro Don Carlos, che peraltro diciamo ha seguito purtroppo questo questa brutta storia dell'incidente che ci ha portato via tre giovani splendidi, tre giovani maceratesi, ma noi non li dimentichiamo. C'è uno striscione sul Palazzo Comunale che campeggia ormai da settimane lì. Anche l'altra sera, in occasione della serata e lo spettacolo proposto dalla Società Filarmonica Drammatica, con Appassionante, c'è stato un riferimento a loro con una bellissima canzone, Alleluia, che è stata cantata per ricordarli. Ma del resto siamo nella città della musica, dell'opera, dello sferisterio. Questa è una settimana di inizio, possiamo definirla così, il debutto della stagione, 62esima stagione del Macerata Opera Festival. C'è molta attesa perché si parte con le tre prime delle tre opere in programma, e sono opere veramente del grande repertorio. Stiamo parlando di Nabucco o di Verdi, Il Barbiere di Siviglia di Rossini e Il Trovatore sempre di Verdi. Dunque, venerdì prossimo si inizia con il Nabucco, sabato Il Barbiere di Siviglia e domenica Il Trovatore. Poi naturalmente ci saranno le repliche nei fine settimana successivi, e non dimentichiamoci di uno spettacolo che veramente ci affascina molto. I Carmina Burana arriveranno in questo caso venerdì 7 agosto. E poi tutti gli appuntamenti collaterali al Macerata Opera Festival, l'Extra Mof, come è stato definito, ce ne sono tantissimi, a cominciare dagli aperitivi culturali che ormai si svolgono da tantissimo tempo agli antichi forni. Veramente un'opportunità per approfondire e conoscere meglio le opere in cartellone. Ma in questi giorni parleremo moltissimo del MOF, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze se volete avere maggiori notizie in tal senso. Ora alcuni titoli, iniziamo proprio dalla nostra pagina online radionuova.com, che apre così: aperitivi naturalistici questa volta. Prima abbiamo parlato di quelli culturali, ora abbiamo quelli naturalistici, alla via Almubi di Macerata, tra scienza e convivialità. Dunque partono proprio a breve, anzi giovedì prossimo, viaggio alla scoperta della natura e dei suoi segreti, giovedì 16 luglio alle 17 con il primo appuntamento intitolato L'evoluzione dei suoni, un vero e proprio percorso uditivo incentrato sulle affascinanti strategie comunicative del mondo animale, guidato da Valentina Iesari, biologa ambientale e delegata all'IPU per le sezioni di Macerata e Civitanova Marche. Per chi vuole, l'appuntamento, dicevamo, è al MUBI, al Museo della Biodiversità e della Storia Naturale, che si trova ai Giardini Diaz di Macerata. E il ciclo di appuntamenti nasce dalla sinergia tra l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella, che hanno curato il progetto in stretta collaborazione con Macerata Musei e l'amministrazione comunale. Poi, per chi vuole, questa sera c'è la possibilità di rivedere le fasi salienti di Musicultura, perché stasera su Rai 1 abbiamo le fasi finali del festival che è andato in scena a giugno proprio allo Sferisterio. L'appuntamento è in seconda serata, e quindi chi vuole per vedere anche questo splendido luogo che è lo Sferisterio, peraltro con Musicultura ha avuto la possibilità di avere un eco ultra regionale, se non ultra nazionale. Lo sport, di questi tempi si parla molto di sport perché è tempo di mercato ormai, e la Maceratese sta facendo un acquisto dietro l'altro. L'ultimo, nel caso specifico, è il centravanti Lorenzo Di Dio, in arrivo appunto alla Maceratese. Oggi ci sono anche gli Open Day, per chi vuole dal 2000 per i ragazzi nati dopo il 2000, dal 2014 allo stadio della Vittoria, quindi c'è la possibilità così di fare qualche tiro, conoscere meglio la società. Basta portarsi un certificato medico e naturalmente abbigliamento sportivo. Ma a proposito di appuntamenti, non c'è solo Macerata, noi naturalmente ce l'abbiamo nel cuore e peraltro è una città che in questo periodo offre tantissimo, però anche il territorio non è da meno. In questo caso andiamo all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia per l'Apocalisse, lo spettacolo scritto da Cox, Marco D'Ambrosio, interpretato da Valerio Aprea, che arriverà giovedì 16 luglio alle 21:30. E naturalmente la cronaca quella nera che effettivamente insomma troviamo molto spesso, anzi troviamo molti articoli di questo genere sulle pagine anche online. Truffa dello specchietto ad un 80enne di Montelupone, denunciato l'autore. Su Cronache Maceratesi questa mattina notiamo diverse notizie invece che fanno riferimento a incidenti, e purtroppo sì, incidenti stradali con feriti, tamponamenti, incidenti, scontri. È così in questo periodo dell'anno, sarà che ci si muove di più, chissà, forse siamo più distratti. Le motivazioni potrebbero essere davvero tante, però sta di fatto che poi arrivano questi incidenti. A Tolentino, controllato dopo un incidente, 26enne guidava dopo aver bevuto, tasso oltre 4 volte il limite, questo per il lavoro che fanno i carabinieri. Frontale tra due auto, donna estratta dalle lamiere, Civitanova, lo schianto nella zona di Santa Maria Apparente poco dopo le 18. Sul posto 118 vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. E ancora si ribalta con l'auto, poi si allontana, ha rintracciato il conducente a Civitanova frontale con 5 feriti. E su Picchio News ancora un'altra notizia di questo genere, proprio in apertura, anzi una notizia di spalla in primo piano. Potenza Picena, incidente sulla Regina, 2 auto fuori strada. Questo appunto è quello che ci riportano i giornali, in questo caso online, ci riportano proprio questo tipo di notizie. Noi vogliamo ritornare però anche su Radio Nuova, visto che siamo su Picchio News. Campeggia ancora questo bellissimo articolo che ricorda il nostro traguardo, mezzo secolo di voce dal territorio, premiata Radio Nuova Macerata per i suoi 50 anni di attività. E ci piace, dobbiamo dirlo, ci piace molto leggerlo, perché veramente per noi una cosa importantissima, bellissima, essere arrivati a proporre insomma la nostra voce senza mai smettere per tutti questi anni, insomma non è poco, considerando anche tutte le problematiche che ci sono a livello burocratico, economico, però insomma noi cerchiamo di fare il possibile e andare avanti. Qui è premiato il nostro presidente, attuale presidente, Lorenzo Branciari, ma fino a poco tempo fa il presidente era Nazareno Tiberi, quindi non possiamo non ricordarlo. Peraltro è una voce della nostra, una voce storica della nostra emittente, è stato uno dei fondatori, quindi come non citare anche lui. Questo per poi non passare a tutti gli altri che ogni giorno danno la loro voce da questi microfoni. Sono veramente tantissime, siamo tantissimi, ci teniamo veramente molto a questa realtà, a questa voce. Pensate un attimo se non ci fosse più, veramente sarebbe una perdita grande secondo noi per la città di Macerata, perché non avremo più questa possibilità di ascoltare le notizie, di ascoltare intrattenimento, di ascoltare le voci, le interviste, la musica. È veramente la radio, è una cosa affascinante, affascinantissima. Ci siamo solo noi in FM a Macerata e cerchiamo di portare avanti questa realtà. con tanto spirito di abnegazione e tanta voglia di cavalcare il futuro, perché non è nemmeno facile, con tutte le innovazioni, con il digitale, il DAB, la rete, cioè bisogna cavalcarle questo futuro, che in realtà è già presente ormai da tempo e che macina velocemente ogni cambiamento. Basta pochissimo tempo per dover passare a qualcosa di nuovo, però ci sostengono anche le parole di tutti coloro che sono intervenuti l'altro giorno a Roma in occasione di questa manifestazione, di questa iniziativa di Era Anticorallo, che viene proposta ogni anno in Radio TV Forum, e cioè una giornata per approfondire le tematiche legate proprio all'emittenza privata, locale e pubblica. Tante sono le problematiche, però tra le righe è stato proprio sottolineato questo, che veramente la radio, malgrado sia un mezzo antico, possiamo definirlo così, rimane sempre, e non lo dicono così tanto per dire, perché ci sono degli studi, ci sono delle analisi, rimane uno dei mezzi più importanti di comunicazione che abbiamo attualmente, e continuerà ad esserlo, ci dicono, ancora per decenni. Quindi noi proseguiamo su questa strada. Un'altra notizia, quindi passiamo anche ad altro, un'altra notizia che ci arriva da San Severino: dal dramma della rotta libica al lavoro nella moda di lusso, la storia di riscatto di Giamba. Queste sono anche belle storie, è giusto anche così conoscerle. Arrivato in Italia dalla Guinea dopo aver affrontato l'inferno della rotta libica, quando era ancora un minore, solo e senza punti di riferimento. Oggi quel cerchio si è chiuso nel migliore dei modi, con un contratto di lavoro in tasca in una delle aziende leader mondiali del calzaturiero di lusso, e il ringraziamento ufficiale delle istituzioni che lo hanno hanno teso la mano. È la straordinaria storia di riscatto e determinazione di Giamba Dumbuya, un giovane diventato un modello esemplare di reale integrazione sociale e lavorativa nel territorio maceratese. Nei giorni scorsi Giamba è stato ricevuto al Palazzo Municipale dal sindaco di San Severino Marche, Rosa Pier Mattei, in un incontro carico di emozione, nato per celebrare la conclusione positiva di un percorso umano e professionale fuori dal comune. Il viaggio di Giamba verso la sua nuova vita è iniziato grazie alla rete di protezione e inclusione attivata dal comune Settempedano, che lo ha accolto sul territorio inserendolo nei programmi dell'AXIM ETS, Associazione Centro Servizi Immigrati Marche, realtà da anni in prima linea nell'orientamento e nella gestione dei flussi migratori. Fin dal primo momento il giovane guineano ha dimostrato una forza di volontà fuori dal comune, ha frequentato con profondo impegno l'Ipsia Ercole Corridoni di Corridonia, distinguendosi tra insegnanti e compagni per serietà, dedizione e per il costante desiderio di imparare un mestiere qualificato. Le competenze tecniche acquisite tra i banchi e una condotta impeccabile gli hanno aperto le porte di una delle più prestigiose realtà produttive della regione, la Santoni S.p.A., colosso delle calzature di lusso di Corridonia. Poi l'articolo va avanti. Bene, complimenti a lui veramente per questo percorso che ha fatto. Non è facile, pensate, facciamo riferimento su ognuno di noi: se dovessimo andare in un altro paese da soli, senza sapere la lingua, non è facile. Pensiamoci un attimo, analizziamo tutto quanto, facciamoci anche qualche domanda quando spariamo anche sentenze sulle altre persone. Ci fermiamo con questo, almeno per un po', con l'informazione locale. Torneremo insieme subito dopo le 10 con l'approfondimento e l'intervista del giorno.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Riaccesa la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriore raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare nelle navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. Per la Repubblica Islamica i raid degli Stati Uniti hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. 4 i morti e 5 feriti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. All'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. È un incendio ieri sera in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok, ha provocato almeno 27 morti, 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Naturalmente si indaga per determinare le cause del rogo. Chiudiamo con lo sport, perché Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Sfida per le fantastiche 4 al mondiale di calcio, domani la prima semifinale Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. E infine il lutto nel mondo del motociclismo, morti i piloti Rush e Steinmeier sul circuito ceco di Brno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

cause us here today.

0: cittadino di fronte al...
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte l'America ha lanciato ulteriori raid contro la Repubblica Islamica per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno battuto nella notte almeno 340 droni ucraini in diverse regioni nel paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero, 4 morti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano lo riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare anche i 42 gradi. E il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco di acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile viene dispersa, con un costo stimato di circa 10 miliardi l'anno, lo rileva la CGA citando dati Istat.
3: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
4: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
3: Le situazioni più critiche si registrano nel mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Sinner si è confermato re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam e confermandosi appunto vincitore di Wimbledon. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo tre ore di partita. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale, questo nostro spazio dedicato agli approfondimenti con interviste. Oggi facciamo riferimento al protocollo d'intesa che è stato appena sottoscritto ad Ancona tra Regione Marche, comuni di Loreto e Porto Recanati, delegazione pontificia e fondazione opere laiche. Come mai questo accordo? Perché serve per avviare il percorso di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del rio Bellaluce, Fiumarella, del fosso dell'Acquabona e dell'area di Viale dei Pini. L'accordo è un passaggio strategico per affrontare in maniera organica una delle principali criticità idrogeologiche della fascia costiera, compresa tra Loreto e Porto Recanati, un territorio che negli ultimi anni è stato interessato da frequenti episodi di allagamento con pesanti ripercussioni sulla viabilità, sulla sicurezza dei cittadini e sulla continuità dei servizi essenziali. In sostanza, questo protocollo sancisce la condivisione di un piano complessivo di interventi che prevede l'ampliamento delle vasche di laminazione esistenti, la realizzazione di nuovi invasi sul fosso dell'Acquabona, l'adeguamento degli attraversamenti stradali e ferroviari, il miglioramento del sistema di deflusso delle acque e la realizzazione di un nuovo canale deviatore verso il fiume Potenza. L'intesa consentirà alla Regione Marche di predisporre i progetti necessari per l'accesso ai finanziamenti nazionali e regionali destinati alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico, con l'obiettivo di realizzare progressivamente gli interventi previsti. Passiamo subito alle interviste. Cominciamo con Tiziano Consoli, assessore alla difesa del suolo e della costa della Regione Marche, Moreno Pieroni, sindaco di Loreto, Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati, Giorgio Acarone, segretario generale della delegazione pontificia e infine Ferdinando Manzotti, presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane.
9: Una sigla importante, io direi storica, raggiunta con il consenso delle opere laiche di Loreto, della delegazione pontificia di Loreto, con i comuni di Loreto e Porto Recanati, un'opera che ci fa guardare alla previsione degli interventi attraverso un atto sottoscritto dove noi opzioniamo dei terreni per realizzare delle vasche di laminazione in caso naturalmente di emergenza alluvionale. Questo ci permetterà di programmare attraverso un master plan una serie di interventi in zona Fiumarella, quindi tra Loreto e Porto Recanati, degli interventi di mitigazione. Cercheremo di concentrare la portata delle acque in un unico sbocco verso il mare e daremo protezione alle comunità di Loreto e Porto Recanati in zone che sono fortemente antropizzate a livello abitativo. Quindi si inserisce l'opera in un quadro di previsione dell'intervento, di mitigazione del rischio, a cui seguirà naturalmente una progettazione e quando arriveranno naturalmente i fondi del MASE saremo pronti a fare degli interventi importanti su quell'area. Quindi la regione si sta muovendo sempre per disciplinare il rischio di mitigazione alluvionale in uno stato emergenziale e quindi stiamo camminando bene sempre nella tutela del nostro territorio regionale da tutte quelle situazioni di emergenza sotto l'aspetto del dissesto idrogeologico.
10: Cosa rappresenta per Loreto questa firma? Un momento storico, no? Ha detto.
11: Sicuramente è un momento storico importantissimo, perché per la prima volta, grazie alla Regione Marche e grazie ai tecnici della Regione Marche, viene affrontato il tema degli allagamenti che sono abbastanza frequenti in quel territorio che riguarda Loreto e Porto Recanati, in particolar modo le Grotte e Pizzaretto, migliaia di persone ogni volta a rischio. Allora questa firma di oggi fa partire una progettualità che già è iniziata alcuni mesi fa, ma che a mio avviso darà veramente un respiro e soprattutto certezze e sicurezze a tutti questi abitanti. E allora credo che questo momento così importante che ha visto insieme la regione per prima, le amministrazioni comunali di Loreto e Porto Recanati, ma anche i soggetti interessati, quindi la delegazione pontificia e la Fondazione Opere Laiche, è la dimostrazione che quando si fa un progetto sinergico e in squadra i risultati si ottengono. L'obiettivo è che da qui ai prossimi 3-5 anni vengano completate queste opere grazie anche ai finanziamenti che la Regione Marche troverà. Ecco, credo questo sia veramente il più bel messaggio che oggi noi diamo come amministrazioni ai nostri concittadini.
12: Che cosa rappresenta per Porto Recanati la firma di questo protocollo?
9: Beh, è un passo veramente fondamentale e importante per quelle che sono le criticità della zona Porto Recanati. Gli eventi del 2024, con l'alluvione che c'è stata in settembre, è stato messo a dura prova il territorio e tutta una zona che sinceramente sembrava abbastanza sicura. Invece una concomitanza di eventi, concomitanza di anche situazioni che abbiamo nel territorio ha fatto sì che insomma ci siano stati danni ingenti sia ai privati che anche a strutture commerciali eccetera e anche industriali, e questo insomma è un passo importante, un patto importante, un progetto fondamentale per tutto quello che sarà la messa in sicurezza del nostro territorio.
13: Siamo stati coinvolti in questo progetto in quanto proprietari di aree che vengono coinvolte nel protocollo, adiacenti appunto a Fiumarella, che è a questo bacino che presenta appunto la necessità di questi interventi di mitigazione di rischio idrogeologico. Diciamo che siamo lieti di essere parte di un progetto che mira alla tutela del territorio e alla sicurezza della comunità che vi risiede. La delegazione è sempre stata parte e disponibile a progetti di ampio respiro che coinvolgano istituzioni o altri enti quando vi è alla base una visione concreta, trasparente e operativa. Devo dire che l'ingegner Stefoni, che ha condotto tutto questo lungo percorso, è stato veramente una persona di estrema competenza, di estrema disponibilità, sia nel renderci partecipi del progetto, sia nell'accogliere anche tutte le varie osservazioni, perché essendo enti diversi potevano esserci. Siamo contenti che in questo progetto partecipano la Fondazione delle Opere Laiche, con cui c'è un rapporto di vicinanza e di collaborazione molto concreto, i comuni interessati, e quindi diciamo che in questo impegno anche per le comunità presenti, per le generazioni presenti e future, siamo contenti di essere qui alla firma, e la volontà è quella di essere sempre attivi su questo fronte. Ecco.
14: Ho avuto modo naturalmente di valutare, approfondire, perché poi anche dall'esterno si sta vicino a quella che è l'evoluzione nella gestione anche delle precedenti realtà, dei precedenti consigli di amministrazione. In questa particolare situazione siamo molto soddisfatti e dobbiamo ringraziare in modo particolare dalle battute che sono riuscito a capire dalla lettura degli atti la delegazione pontificia per il ruolo svolto nella contrattazione che ha consentito di giungere a un approdo soddisfacente per tutti, e sono contento di questa intesa.
15: Le Marche che innovano, un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano, un programma di Giacomo Baldassari.
16: Bentornati su Radio Nuova Macerata, questa come sempre è Le Marche che innovano, il format che racconta le buone pratiche che contribuiscono alla crescita dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale della nostra regione, tutte quante legate con il filo rosso dell'innovazione. Buongiorno e bentrovati. L'inizio, l'incipit della puntata di oggi lo dedicheremo al mondo del lavoro, mondo del lavoro che è stato presentato dagli organi di comunicazione del governo e dagli analisti proprio poche settimane fa su scala nazionale come un mondo occupazionale in crescita, ma che allo stesso tempo, sempre secondo dati riportati circa due o tre giorni fa, ora a memoria non ricordo, dal Sole 24 Ore, comunque è anche un mondo del lavoro che viene presentato come di difficile accesso per certi settori, un mondo del lavoro a cui appartiene una formazione che ha due facce della stessa medaglia, un mondo del lavoro che secondo quest'articolo sottolinea anche come chi è la chi è alla ricerca del lavoro non beneficia di quelli che sono gli strumenti messi a disposizione anche dal governo come fondi pubblici, appunto, per la formazione o per potersi in qualche modo ricollocare. Insomma, uno scenario veramente articolato, complesso di questo mercato, quello del lavoro, e oggi ne parliamo con Mauro Gozzini, presidente della fondazione ITS Academy di Recanati. Dovrebbe essere in linea.
17: Sì,
16: buongiorno presidente, buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata, ben trovato.
17: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
16: Dunque, iniziamo subito da quello che è il dato di attualità, nel senso che dopo l'ultima assemblea recente lei è stato confermato, anzi riconfermato, perché mi sembra sia la seconda volta, mi corregga se sbaglio, alla guida, alla presidenza di Fondazione ITS Academy. Ce la presenti, chiaramente parliamo di una realtà nota e consolidata, ma anche a beneficio dei tanti ascoltatori giovani del territorio, ma di tutta la regione. Ci può presentare chi è ITS Academy, dove nasce e quali sono i suoi obiettivi?
17: Sì, grazie, buongiorno. Allora, la Fondazione ITS Academy in realtà nasce ormai intorno al 2012-2013, cioè, se non ricordo esattamente, proprio perché c'era bisogno di una serie di corsi di formazione che, ci tengo a specificarlo subito, in realtà sono assolutamente conformi al quinto livello ETS, quindi sono assolutamente dei corsi come se uno facesse un percorso continuativo, per cui non sono delle formazioni fatte da enti terzi, sono riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione e quindi consentono poi di accedere, per esempio, a, se uno volesse fare ulteriori corsi universitari, comunque da dei crediti, per cui sono dei corsi fatti da fondazioni private, ma che hanno una realtà pubblica, e questa è la prima cosa importante. Quindi comunque uno investe su se stesso facendo dei percorsi di formazione che comunque hanno il loro valore effettivo legale, quindi questo era per fare questa premessa. E ovviamente queste ITS Academy, queste fondazioni ITS nascono, la nostra in particolare, proprio per formare su alcuni argomenti specifici delle persone, perché è aperta a tutti ovviamente, ma bisogna avere un diploma di scuola media superiore ovviamente per accedere, però non è che deve avere 19 anni, può averne anche 40, questo per allargare ancora di più la platea di interesse di questo, quindi non è solo per i giovani, è per chiunque voglia fare un tipo di formazione specifica, accademica, così.
16: Ha fatto bene, mi perdoni se entro un po' così in attesa nella nostra conversazione, ma ha fatto bene a specificarlo subito, perché appunto questo dato diventa di interesse anche per i tanti che magari hanno perso il lavoro, magari penso ai NASPI o chi sta cercando la via più adatta per potersi riformare e ricollocare.
17: Esatto, e questo qui che apre proprio un ventaglio, perché la cosa molto interessante di questi corsi è che non sono corsi che si tengono solo a scuola, in tutte le sedi che per esempio la nostra Academy ha nelle Marche, Pesaro, Fano, Ancona, Recanati di Tolentino e Ascoli Piceno, ma in realtà
16: sono tante,
17: una buona parte delle ore vengono proprio realizzate in azienda con dei tutor che sono formati, perché sono dei dirigenti o dei responsabili aziendali, per creare quelle specifiche competenze tecniche. Quindi la connessione è che il 70% dei docenti in realtà sono manager delle imprese.
16: Di estrazione aziendale, quindi?
17: Sì, sono proprio che dedicano appunto poi nelle nostre, chiamiamole, academy, scuole, a formare i ragazzi. Sia nei corsi scolastici, chiamano così, che poi seguendoli nelle imprese. Quindi è un connubio molto importante per l'Italia, a suo tempo molto innovativo, perché connette le imprese con la formazione diretta ufficiale.
16: Assolutamente, e infatti lei mi conferma che la formazione è quella più utile, soprattutto nel post diploma o anche nel post laurea o nella ricollocazione magari a seguito di un'interruzione lavorativa, è proprio quella che si fa on field, come si dice, no? Quella che chi ti trasmette un determinato saper fare specifico e come nel vostro caso di elevatissimo profilo, non è sulla cattedra, mi perdoni la metafora, ma è dentro l'azienda, dentro quel determinato reparto.
17: Ecco, diciamo che parte in azienda, parte invece proprio nelle nostre sedi, fatto sia da docenti, diciamo così, che possono essere universitari o delle scuole superiori, oppure proprio da manager. Questo è molto importante. E l'altra cosa importante è che, ecco, la nostra fondazione ha tantissimi soci industriali, forse siamo la fondazione marchigiana sicuramente con più soci industriali. Se andate nel sito della formazione vedrete l'elenco proprio sulla parte fondazione soci, l'elenco dei soci fondatori, che vede quasi tutte le Confindustrie, moltissime scuole, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Camerino. Quindi ecco, diciamo che c'è una grandissima sinergia tra le scuole, le industrie, le Confindustrie e anche l'università. Questo è molto bello. Se poi scorrete sull'elenco dei soci fondatori e dei soci partecipanti, vedrete quante aziende della Regione Marche sono soci della nostra fondazione. Quindi ecco, quando appunto dico che è veramente un connubio che permette non solo ai ragazzi, ovviamente il grosso della, diciamo così, dell'interesse è sui ragazzi, ma a chiunque abbia un diploma di scuola media superiore, di evolvere, anche perché in questi anni abbiamo fatto, anche grazie al PNNR ovviamente, tutta una riqualificazione delle nostre sedi e abbiamo investito tantissimo sugli strumenti. Quindi diciamo chi viene da noi trova paradossalmente degli strumenti molto innovativi, dico dai CAD 3D o qualsiasi altra cosa che può servire per integrarsi la produzione delle macchine utensili fatta specificamente, sistemi di design avanzato, insomma tutto quello che serve alle aziende del territorio. Questo un po' è
16: per crescere, appunto, per innovare, come diciamo noi ai nostri microfoni, alle aziende del territorio. Quindi adesso vorrei un attimo.
17: Mi permette una
16: certo, prego,
17: io
16: prego, prego. Poi dopo torno da lei.
17: Ho due gravi malattie, sono pelato e sono ingegnere meccanico.
16: non sono malattie gravi, sì, nessuno.
17: Sono malattie gravissime. Però ecco, io vorrei distinguere tra sviluppo e innovazione, perché l'innovazione è una cosa diversa, diciamo così, è molto difficile da spiegare. Ma ecco, diciamo che questi corsi sono proprio per lo sviluppo delle imprese. Poi l'innovation, c'è una vecchia definizione, successful exploitation of a new idea, quindi una, diciamo così, sviluppo di un'idea nuova di successo. L'innovazione invece, lo sviluppo, o quella che è chiamata ricerca e sviluppo, ecco, con questi noi diamo ai ragazzi, alle persone, diciamo così, che sono i nostri corsi, di entrare nello sviluppo delle aziende grazie alle cose. Poi magari uno è lì e riesce anche a innovare qualcos'altro. Ecco, ci tengo a fare queste precisazioni per via delle due malattie che le dicevo prima.
16: Ha fatto benissimo, perché oltretutto questi, come dire, sono chiarimenti per noi fondamentali, soprattutto se dati dalle voci, come dire, illustri, più brillanti del settore. Torno un attimo sul discorso dei dati, per far sapere anche a chi ci ascolta da casa quanti sono attualmente i corsi e fino adesso, diciamo, un calcolo cumulativo dei corsisti formati a spanne anche dalla nascita fino ai nostri giorni.
17: Adesso guardi, questo è un dato che sinceramente il totale, siamo partiti con i primi due corsi, adesso attivi ci sono 11 corsi in tutte le Marche, quindi sono corsi anche molto importanti, anche particolarmente interessanti, dalla chimica alla farmaceutica alle smart technology, alle materiali ecosistemabilità e innovazione con materiali polimerici, tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica, ecco, quindi diciamo che i corsi diciamo così abbracciano le esigenze dei nostri soci sostanzialmente, perché hanno bisogno di quelle figure. Consideri che è difficile fare un calcolo, sinceramente non ci avevo pensato, adesso provvederò. Attualmente ogni anno abbiamo circa 200 studenti, grosso modo 200-240 studenti,
16: quindi superiamo abbondantemente l'ordine delle migliaia, se volessimo fare,
17: sì, dovremmo essere
16: un calcolo cumulativo, e sono tanti. E ci stiamo avviando alla chiusura, sai che noi radio siamo tutti un po' contingentati con i tempi.
17: Migliaia, 200 studenti. Perché normalmente sono circa, il massimo delle presenze sono 25 persone,
16: okay,
17: ogni corso,
16: okay,
17: ogni annuale,
16: okay,
17: quindi okay. Ecco, questo lo voglio dire, quindi no, siamo grosso modo sono ecco, se li somma tutti da quando siamo partiti a oggi, sì, probabilmente sì, i diplomati sono nell'ordine delle migliaia, gli annuali sono circa 200 ad anno.
16: Assolutamente, ha fatto benissimo, anche perché i dati non dicono niente, come si dice di solito, se non c'è una voce, l'esperienza di qualcuno che le riesce a commentare, ed è proprio in qualche modo questo il motivo per cui lei gentilmente ha risposto al nostro invito.
17: Vi ringrazio voi, chiaramente.
16: E volevo, appunto dicevo, avviandoci un po' alla conclusione, volevo chiederle qual è il tasso di occupabilità, diciamo, rispetto ai ragazzi che comunque le persone, perché non sono solo diciamo giovanissimi, che entrano comunque in ETS Academy e frequentano almeno uno dei vostri corsi.
17: La ringrazio per la domanda, perché è una delle cose più importanti, che poi troverete con i dati anche sul sito, sulle brochure dei nostri corsi. Normalmente abbiamo più del 90% dei diplomati assunti a fine percorso, quindi non dopo 4 anni o 5 anni,
16: praticamente alla fine del percorso.
17: Sì, perché tra la formazione fatta diciamo così nelle sedi scolastiche e la formazione fatta nelle aziende, normalmente, siccome, ecco, questa è una cosa che purtroppo va detta, in Italia la formazione tecnica non è molto attraente, non so perché, e quindi diciamo le aziende hanno bisogno di tecnici formati, per cui diciamo che ecco, questa è un'altra, anche perché ci sta ascoltando, un'altra spinta, non tralasciamo la formazione tecnica, perché specialmente in questa fase è veramente fondamentale.
16: Per chiudere questo suo mandato da poco iniziato, dove spera di portare Fondazione ITS Academy?
17: Allora, guardi, sinceramente questa è una cosa su cui stiamo ragionando tutti, perché la Fondazione ha un CDA, un consiglio di amministrazione,
16: certo.
17: Quindi è molto, diciamo, molto interessante sempre fare i nostri incontri. Ecco, diciamo che in questa fase vorremmo raggiungere un consolidamento. Quindi siamo cresciuti, dovremo arrivare, adesso abbiamo 11 corsi attivi, realisticamente arriveremo ai 14 corsi attivi, quindi con iscritti effettivi, ecco, però ecco, non vorremmo arrivare ai 30, ecco, vorremmo consolidare per dare proprio anche una continuità a tutti i corsi e renderli più conosciuti, quindi i corsi attivi renderli più conosciuti, quindi ecco, diciamo, una fase di continuare lo sviluppo, ma allargando e consolidando, se la media degli studenti non so è 18-19, portare questi 11 più 3, 11 più 4 corsi attivi ad averne effettivamente sempre 25, questo è un po' l'interesse attuale, l'obiettivo che ci poniamo io stesso come presidente e come CDA per questa fase.
16: Ed è un obiettivo bellissimo e molto importante, per il quale noi, come dire, incrociamo le dita e la invitiamo a tornare ai nostri microfoni per darci successivi aggiornamenti. Ci auguriamo anche, e magari lo possiamo fare insieme, che questi dati, questi impegni che lei e che suo CDA decisione che presiede vi state prendendo siano anche di buon auspicio per i tanti diplomandi degli istituti professionali che proprio in questi giorni si stanno preparando ad affrontare l'esame di maturità. Io ringrazio di nuovo Mauro Guzzini, presidente di Fondazione ITS Academy con sede principale a Recanati, per essere stato con noi.
17: Grazie a voi del tempo.

0: Innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Ed eccoci tornati con l'augurio di Alfa Giovanotti di buon vento, augurio che estendiamo a tutti gli imprenditori, a tutti i professionisti, a tutti coloro che lavorano, che stanno studiando, sono in procinto di dare gli esami della sessione estiva o gli esami di maturità, ma anche chi intraprende un percorso di cura e si avvia verso la guarigione. Bentornati qui su Le Marche che Innovano, Radio Nuova Macerata. Io sono Giacomo Baldassari e appunto siamo qui per proseguire nel nostro viaggio breve di un'ora con il format che racconta le buone pratiche e la crescita della nostra regione, spaziando dall'economia al terzo settore, all'innovazione, allo sport, collegando tutto questo racconto con il filo rosso dell'innovazione. E non è un caso che appunto abbiamo scelto, la scelta la nostra Gigliola in regia, che salutiamo e ringraziamo come tutti i lunedì, proprio perché appunto parlando di buon vento, parlando di navigazione di vela, andiamo automaticamente a introdurci a quello che è il tema di questa seconda parte. Abbiamo parlato di buone pratiche, di quando il terzo settore, di quando gli impegni benefici e lo sport si mettono al servizio di messaggi importanti, come può essere quello della prevenzione. Ed è il caso di Wonderful Sailing Team, un equipaggio di vela che fa capo a un'imbarcazione di Porto Civitanova, iscritta al Club Vela Porto Civitanova, che è un amico di questa radio, una realtà a livello sportiva consolidata nel settore, nella regione. E Wonderful Sailing Team, assieme ad Andos Milano, è impegnata ormai da 2 anni in un'iniziativa che si chiama Giro di Boa, che attraverso il coinvolgimento a bordo in navigazioni e in regate di pazienti operate o in cura per patologie tumorali mammarie, e attraverso lo sport appunto riescono a girare metaforicamente la boa, lasciandosi alle spalle la malattia per riprendere una vita sempre migliore. Ne parliamo oggi con la Project Manager di Wonderful Sailing Team, che è in collegamento con noi al telefono, Laura Bartolini, e con la psicologa dell'equipaggio, Serena Peroni. Benvenute ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Salve a tutti, benvenuti.
3: Ciao Giacomo, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao Laura, ciao Serena, noi ci conosciamo ed è giusto dirlo, perché la radio è stata coinvolta in tutte quelle che sono le tappe di Giro di Boa. Giro di Boa che vengo da te, Laura, proprio per sottolineare il fatto che si è da poco conclusa una tappa estiva a Civitanova scorsa settimana. Ma prima di questo racconto, dici come è nata l'idea.
3: Assolutamente. Ciao Giacomo, buongiorno di nuovo a te e buongiorno a tutti. Ti ringraziamo innanzitutto per questo invito, perché come sai è un progetto a cui io e Serena teniamo particolarmente dal punto di vista personale ed emotivo. Certo. Quindi poter essere qui dopo il successo dell'edizione appena trascorsa ci riempie davvero di gioia. Allora, Giro di Boa nasce nel 2024 da un'idea, permettimi di dire, folle, di un gruppo di amiche, donne, veliste, quindi appassionate di vela, appassionate di mare e di vita all'aperto più in generale, che ha deciso di fondare questo progetto con l'obiettivo di utilizzare l'esperienza velica come una metafora di vita e soprattutto di rinascita per tutte quelle donne che purtroppo hanno dovuto attraversare un momento doloroso, lungo e anche drammatico, come quello delle cure oncologiche legate alla scoperta di un tumore al seno. Quindi tu sei un velista, molti dei nostri ascoltatori magari sono appassionati di mare, quindi sapranno che in gergo velistico il Giro di Boa è proprio il momento in cui la barca vira, cambia rotta. E allo stesso modo ci auguriamo che con questo progetto tutte quelle donne che hanno affrontato un momento difficile della loro vita con una diagnosi di tumore al seno possano riappropriarsi della propria normalità e possano gradualmente ritornare alla vita precedente.
1: che poi Giro di Boa è soltanto l'evento per, come dire, dare voce al vostro impegno in modo, dal punto di vista di marketing e comunicazione, un po' più strutturato, però il vostro impegno è costante nell'anno. Che cosa fate? Vi allenate, partecipate a regate?
3: Assolutamente sì, è ovviamente un equipaggio che si ritrova tutto l'anno, anche nei mesi quelli più duri per la vela, che sono i mesi autunnali, i mesi invernali. Noi ci ritroviamo, abbiamo un programma d'allenamento che è abbastanza serrato e che cerca di coincidere il più possibile poi con gli impegni lavorativi di tutte noi. E abbiamo un'istruttrice di vela che è Valentina Stronati, che poi è l'istruttrice di vela del club ed è anche l'istruttrice di vela del Wonder Pulsering Team.
1: Sì, la salutiamo Valentina, permettimi. La salutiamo, Valentina fa parte dei tecnici, dei coach del Club Vela Porto Civitanova, che è una delle squadre di vele con, da un punto di vista quantitativo, non solo dei titoli ma proprio delle risorse dei ragazzi, mi piace sottolinearlo, una delle più strutturate nelle Marche. Sono oltre i 100 agonisti nel 2000, tesserati agonisti nel 2026.
3: Esatto, quindi è nato appunto un paio d'anni fa come un progetto embrione e con forza, determinazione e con anche le giuste partnership, di cui poi parlerò in un minuto finale se me lo consenti.
1: Assolutamente, me lo segno già.
3: E soprattutto a trasformarsi da un sogno nel cassetto a un evento strutturato di una certa rilevanza, di una certa importanza a livello locale e nazionale, perché come hai giustamente anticipato, uno dei nostri partner principali è Andos Milano, quindi l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, con cui abbiamo iniziato a collaborare un paio d'anni fa. Abbiamo per il secondo anno consecutivo il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe delle Marche, quindi davvero siamo contente che questo sogno nel cassetto, piano piano dal cassetto, sia uscito e non solo si sia realizzato, ma stia addirittura decollando con una seconda edizione che si è appena conclusa dal 5 al 7 giugno e addirittura con una terza edizione che si terrà a fine settembre dal 25 al 27.
1: Ecco, questo è un bellissimo spoiler, con il quale lo sfrutto come una sorta di assist per andare dalla dottoressa Peroni, per andare da Serena e chiederle un po' come riesce, perché credo che sia tuo, no, Serena, questo compito, a mettere d'accordo e a ottimizzare la cooperazione, la collaborazione a bordo di questi tre soggetti, della società sportiva, del club vela, del team, quindi dell'armatore e delle ragazze, e di Andos. Chiaramente in questo il tuo mestiere, il tuo know-how di psicologo, credo che aiuti molto.
4: Ciao Giacomo, buongiorno a tutti.
1: Contento, allora, di ritrovarti. Non in barca stavolta, ma contento di ritrovarti.
4: Allora, guarda, mettersi tutti d'accordo non è stato difficilissimo in verità, perché con il fatto che noi siamo partiti un po' dall'esperienza di gruppo e dall'esperienza della nostra cara amica Laura con la malattia, diciamo che questo ha fatto da grosso traino e quindi è stato tutto molto motivante. Per cui con le ragazze del team e con Valfredo, che è, diciamo, sempre l'armatore che oltre a supportarci ci sopporta.
1: Valfredo Marsili, armatore storico Club Vela Porto Civitanova, mandiamo un saluto anche
4: esatto,
1: a lui.
4: Esatto, queste passi in barca. Devo dire che insomma ci è bastata un po' la prospettiva di lavorare a questo tipo di progetto che ci siamo attivati tutti quanti. Poi chiaramente alla buona volontà è dovuto seguire un lavoro abbastanza preciso di integrazione, quindi chiaramente io come professionista legata all'Ordine delle Psicologhe e delle Psicologhe delle Marche ho sottoposto a loro un progetto per il quale è stato chiesto il patrocinio. Poi siamo andati a parlare con la Mazzaferro, che si è resa subito disponibile ad accogliere questo tipo di progetto. Ci siamo un po' all'inizio inserite all'interno di quello che era un po' il calendario delle regate, delle veleggiate, perdonami, civitanovesi. Questo però, devo dirti la verità, è nata un po' come esigenza organizzativa, ma è nata anche come conseguenza di quello che era il nostro pensiero, perché noi sappiamo che rinascere dopo la malattia è difficile, è che noi siamo pieni di tantissime iniziative che servono sia dal punto di vista medico, dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista preventivo, però che servono tanto ad aiutare le persone mentre affrontano la malattia. Invece sappiamo benissimo che quando una persona esce da un percorso medico lungo e impegnativo, anche quando ne esce vincente, quindi ne esce nel migliore dei modi, spesso sperimenta un sacco di solitudine, perché essere fuori dal contesto per tanto tempo vuol dire anche non sapere più da che parte cominciare, e vuol dire anche perdere quella base di confidenza in se stessi che fa sì che possa innescarsi il motivo al cambiamento, no? Il motivo ad andare avanti, una sorta di anche
1: assolutamente
4: tremenda. È nel mosa, però c'è e si fa fatica a lasciarla, perché subentra la stanchezza, perché si ha paura delle ricadute, perché ci si sente inadeguati a un mondo che improvvisamente ricomincia ad andare velocissimo come non andava da tempo.
1: In qualche modo, scusami se ti interrompo, voglio rifarmi a quello che ti ho sentita dire in conferenza stampa per presentare questa edizione 2026 di Giri di Boa qualche giorno fa a Civitanova. Tu hai detto che c'è sostanzialmente, non avete scelto la vela a caso, ma non solo per il suo potenziale di team building, di comunicare valori che sono un po' comuni a tutti gli sport, ma forse nella vela sono più immediati, come la salute, come la forza, come il contatto con la natura, come la resilienza, ma oltre a questo è tipico un po' della vela o della marineria in generale, dover accettare e saper convivere anche con magari un periodo di tempo brutto che non puoi scegliere se prendertelo o non prendertelo, quando lo prendi te lo tieni, un po' come ahimè succede nel caso della malattia. Nel momento in cui finisce la tempesta e magari ti trovi nella bonaccia più noiosa, è un po' come quando per grazia di Dio si guarisce e però resta una sorta di sottofondo di solitudine.
4: Sì, assolutamente. La vela l'abbiamo scelta anche perché è una grandissima metafora della vita. Nel mare c'è veramente di tutto, non a caso, insomma, abbiamo fior fiori di pagine della letteratura che parlano di mare, di avventura sul mare, insomma, ci sono dei veri trattati antropologici mascherati da romanzi che parlano di quella che è la meravigliosa metafora della vita e del mare. Quindi la vela in questo ci aiuta. Ed è proprio anche la bonaccia, come dicevi tu, no? Noi che siamo nella tempesta, in qualche maniera l'adrenalina, lo scatto di reni, la sopravvivenza, e poi arriva la bonaccia e sappiamo benissimo che la bonaccia è una roba che i marinai temono tantissimo, proprio perché passa il tempo e non succede niente. E lì è veramente difficile starci dentro, per cui l'idea che abbiamo avuto è stata quella di prendere tutte le donne, le giovani donne, più o meno giovani. Quest'anno abbiamo avuto in barca un'ex paziente oncologica di 81 anni che non era mai salita in barca in vita sua, e siamo riusciti anche a farla timonare un pochino, farla stare alle vele, quindi insomma a regalare a tutte una possibilità di esperienza di ripartenza, cimentandosi una cosa completamente nuova, ma soprattutto, e qui la scelta di inserire anche la veleggiata all'interno delle veleggiate già organizzate, quindi di non fare un vero e proprio evento a parte, di inserirle nel mondo, perché noi ci dobbiamo ricordare che il posto delle persone, chiunque loro siano, è nel mondo e non in un mondo a parte. Per cui messe subito, come si dice, di botto in un equipaggio, in mezzo a tante altre barche, in mezzo a tante altre persone diverse, a cimentarsi e a fare quello che si può, al meglio che si può, divertendosi.
1: E questo è di fatto veramente una metafora di appunto resilienza e di inclusione. Proprio di inclusione ci chiede uno dei nostri ascoltatori, che ha scritto una domanda per Laura al 393 108 23 89, che è la nostra WhatsApp line. Approfitto anche per ricordare che chi vuole interagire con noi vive voce se può farlo anche telefonicamente chiamando lo 0733 23 75 75. E vengo alla domanda di Francesco, un nostro ascoltatore di Roma, pensa Laura, che chiede a te come project manager il valore dell'inclusione e per far crescere una disciplina come la vela, che attualmente è una disciplina che porta nella nostra regione ma anche in tutta Italia a livello giovanile. Sono svariati i titoli mondiali delle classi giovanili che la nazionale Under 19 ha vinto negli ultimi tempi. Quindi inclusione e vela, è o non è un binomio, Vincente?
3: Assolutamente sì, è un ottimo punto. Tra l'altro, come sai, Giacomo, il mio lavoro principale è un altro. Io sono responsabile marketing di Google Italia e ci tengo a sottolineare questo aspetto perché, come potrai immaginare, il tema dell'inclusione per noi è rilevante ed è fondamentale. E quindi diciamo esattamente questo valore dell'inclusione che noi abbiamo cercato di portare all'interno di questo progetto, ancora una volta utilizzando la metafora della barca a vela. Per noi la barca a vela diventa un luogo in cui c'è spazio per tutti ed è un po' il messaggio principale che abbiamo voluto comunicare anche con Giro di Boa. Indipendentemente dal tuo trascorso, indipendentemente dal tuo presente, nella barca si entra in una dimensione parallela, in una dimensione in cui la cooperazione, il lavoro di team, l'equipaggio diventano fondamentali per il raggiungimento di un obiettivo, che può essere un obiettivo sportivo, ma soprattutto un obiettivo davvero di vita. Perché poi ricordiamoci che siamo equipaggio e quindi tecnici in un certo senso quando siamo sull'imbarcazione, ma poi scendendo dall'imbarcazione ciascuno di noi riprende il proprio ruolo personale nella vita di tutti i giorni e quindi da equipaggio si torna ad essere un gruppo di persone che condividono valori e di cui sicuramente l'inclusione è uno dei valori principali che ci teniamo tantissimo a promuovere.
1: Assolutamente. Per arrivare a questo numero di buone pratiche, alla qualità, alla bellezza, alla bontà di queste buone pratiche, c'è sicuramente un gioco di squadra che va anche oltre i partner istituzionali che abbiamo citato fino adesso. Chi dobbiamo ringraziare?
3: Sicuramente l'associazione Andes di Milano, vi ricordiamo associazione nazionale donne operate al seno che da anni si occupa a livello nazionale di sostenere ex pazienti oncologiche, sicuramente il Wonderful Sailing Team, questo gruppo di amiche veliste di cui io e Serena facciamo parte e che da diversi anni ormai si ritrova con l'obiettivo di sostenere queste cause sociali. Ringraziamo il nostro armatore ancora una volta, Vaffredo Marsili, che ci mette a disposizione la sua imbarcazione, il bellissimo Jeannot Odyssey, su cui facciamo gli allenamenti e che utilizziamo per la veleggiata. L'ordine degli psicologi e delle psicologhe delle Marche e poi tutti i partner più o meno istituzionali che hanno collaborato a questo progetto e che ovviamente ci mettono a disposizione le strutture come ad esempio il Club Vela di Porto Civitanova. Tra l'altro, se mi consenti altri 30 secondi, vorrei ringraziare anche tutte le associazioni locali con cui siamo venuti a contatto in questi mesi e che molto probabilmente parteciperanno a partire dall'edizione di settembre.
1: Ricordiamo le date per salutarci con una promessa. Ritroviamoci a settembre quando?
3: 25 e 27 settembre,
1: Club Vela di Porto Civitanova, via Molo Nord. Basta dire questo, penso che tutti gli appassionati di sport e di mare sappiano dove si trova e di conseguenza dove trovarvi per il prossimo appuntamento di Giro di Boa. Io ringrazio la dottoressa Peroni, Serena Peroni e Laura Bartolini, rispettivamente psicologa e team manager di Wonderful Sailing Team Porto Civitanova in partnership con Andos Milano. Grazie per essere state con noi e, come si dice in questi casi, buon vento. Io mi avvio alla conclusione della nostra trasmissione e, come dico sempre nel salutarci, viva le cose fatte col cuore. Ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
20: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
20: No, con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa vuoi fare?
21: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. La guerra in Ucraina, 3 morti, 5 feriti nella regione di Mosca. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi e sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E le alte temperature di questi giorni in Italia provocano una siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, secondo la denuncia di Coldiretti. E non solo, altera anche le condizioni di lavoro di chi opera all'aperto come agricoltori e rider. Stop per loro nelle città dalle 12.30 alle 16. Un incendio divampato ieri sera in un bar a periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Sarebbero autori mandati degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, pochi giorni fa, ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommasi Natale, San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Lo riporta un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev conquistando il quinto slam. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova Macerata presenta...

0: siamo pronti anche questa mattina, perché cosa voi direte? Elisa, ciao!
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro carissimo Fabrizio Scoccia.
2: Buongiorno, buongiorno Nazareno, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti.
0: Bene.
1: Giornalista medico scientifico, ricordiamolo.
0: Quindi non si scherza, eh? Fabrizio,
1: esatto.
0: Che ci dici di bello?
2: Allora, oggi io vorrei approfittare di questo spazio.
0: Approfitti, eh?
2: Innanzitutto devo dire che a un certo punto vi devo lasciare.
0: Ecco qua.
1: No.
2: Fatto.
0: Elisa non vuole che tu vada via.
2: Sì, ma Elisa, con te mi sostituì, cioè mi riempite lo spazio benissimo, quindi adesso però dico quello che devo dire prima, sì. Perché poi dopo a mezzogiorno e mezzo devo lasciare.
0: Addirittura, eh?
1: A mezzogiorno e mezzo?
2: Alle 11:30, chiedo scusa.
0: Anche io pensi, ma fa una mezz'ora in più.
2: Pensavate che invece che lasciare dovevo prolungare.
0: Capito, io dico una cosa strana questa cosa.
2: Allora, questo volevo dire che è stato messo a punto un progetto. Noi parliamo qui di salute, di informazione medico-scientifica da tanto tempo, Nazareno.
0: Sì.
2: Io lo faccio con voi qui da, penso, 4-5 anni sicuramente.
0: Mm.
2: Poi ho anche una rubrica su Piggio News, giornale online di Macerata. Ho un altro spazio su Vivere Fermo, giornale online del Fermano, Vivere San Benedetto e Vivere Ascoli, quindi una buona, insomma, base di partenza per fare una buona informazione. Allora, sollecitato da una associazione che fa dei progetti per il sociale, sono stato messo, diciamo, in condizione di fare un progetto per una, diciamo, che riguardi l'informazione medico-scientifica ad ampio raggio, perlomeno la provincia di Macerata e la provincia di Fermo.
0: Ah, però, vedi?
2: È abbastanza organizzato, non con interventi estemporanei. Questo progetto si chiama La cultura della salute.
0: La cultura della salute, attenzione, questa scrivetela perché è interessante.
2: La cultura della salute.
1: Ok.
2: Ho interessato la AST di Fermo, la AST di Macerata, i centri medici privati. Questo non usufruirà solo dell'appoggio del pubblico, né solo del privato. Sarà un progetto che attingerà buona informazione da dove la si trovi e secondo le circostanze.
0: Meno male, anche qualcosa di buono.
2: Quindi avremo ospiti del servizio pubblico, ospiti del servizio privato, del terzo settore associativo, a secondo dell'argomento e a secondo della specialità di cui si tratta o dell'argomento di cui si tratta. Per mettere a punto questo progetto, naturalmente ho dovuto scomodare tutti quelli che prima ho citato, l'AST di Fermo, l'AST di Macerata, i centri privati a cui faccio riferimento di solito, e per dare un senso a questo progetto fin da subito e per metterlo a conoscenza di tutti e dare la possibilità anche di trovare collaborazioni per chi possa essere interessato, ci sarà una serata di presentazione, e la serata di presentazione sarà il giorno 27 luglio, sì, che è un lunedì, a Massafermana, che è un comune del Fermano, ma ho scelto Massafermana anzitutto perché ho una certa rapporto di amicizia, già di vecchia collaborazione con l'amministrazione di Massafermana, ma anche perché è il comune di confine tra la provincia di Macerata e la provincia di Fermo. Quindi se questo progetto riguarda soprattutto la provincia di Macerata e la provincia di Fermo, il luogo migliore per poterlo presentare era il comune di confine.
0: Beh, quindi c'è una abbastanza, insomma, di tempo, di possibilità, eccetera, no?
2: Sì, abbiamo in questa, adesso la locandina uscirà domani praticamente ho una riunione nel comune di Massafermana con il sindaco Gilberto Grageni, con gli amministratori, per definire una locandina, un programma della serata. Naturalmente tutti quelli che fanno riferimento alle mie rubriche su Picchio News, su Radio Nuova Macerata, su
0: sono invitati. Quella su Radio Nuova Macerata mettila bene, eh?
1: Fabrizio.
2: Sono
0: Mettila che si vede bene.
1: Sì. Fabrizio, ti do una notizia.
2: Dimmi.
1: Allora, sono riuscita a togliere il work in progress del mio sito.
2: Sì.
1: Che si chiama appunto l'angolo della notizia, e se ti fa piacere c'è lo spazio anche per te.
2: Se mi fa piacere?
1: C'è uno spazio pronto anche per te.
2: Oh, ecco, a me mi fa piacere, anzi tu nel tuo sito devi trovare lo spazio anche per il nostro progetto.
1: Sì, volentieri.
2: Quindi dopo... tanto nella comunicazione è una interazione tra soggetti che comunque hanno la volontà di comunicare, e in questo caso, trattandosi di salute, sì, la cosa importante è che sia una buona informazione, una autorevole informazione.
0: Autorevole, bellissima questa che hai detto.
2: Per dare un senso a quello che ho detto, già nella serata di presentazione sono previsti interventi che parleranno della bontà della buona comunicazione medico-scientifica, ma anche degli argomenti della loro specialità, dei professionisti, degli specialisti di primo livello. Adesso non sto a fare i nomi, però perché vorrei essere certo fino in fondo che il programma possa essere quello che abbiamo pensato, però già dal lunedì prossimo, a parte che non manca molto tempo, è fra 15 giorni, quindi, però già lunedì prossimo saremo in grado, o anche durante la settimana in altri spazi della radio, saremo in grado di dire e di fare per bene la comunicazione sul programma della serata.
0: Questa è una cosa molto molto importante, e quindi tu ce la dirai e noi saremo se contento, perché veramente è una cosa buona.
2: No, ma dovete anche partecipare alla serata. Adesso c'è Radio Nuova che viene in massa alla serata, ma dei rappresentanti, Nazareno che fa con me la trasmissione da tanto tempo, Elisa che fa la trasmissione con me da un po' di tempo, sono invitati speciali. Poi tutti quelli che vogliono partecipare naturalmente sono liberi di farlo anche.
1: Ricordiamo appunto l'appuntamento?
2: Sì, l'appuntamento è il 27 luglio, che è un lunedì, alle ore 21, nello spazio del circolo sportivo del comune di Massafermana, sperando che il tempo sia clemente, insomma che non ci siano problemi. Questa manifestazione è all'aperto su un bello spazio adiacente agli impianti sportivi del comune di Massafermana, e quindi sarà anche piacevole l'ambiente, diciamo.
1: Nazareno, allora vai tu, perché io ho il notturno.
0: Ah, c'è il notturno tuo, giusto, è vero, sì.
1: E io il lunedì ho il notturno, quindi vai tu.
0: Io farò di tutto per essere lì, quindi non c'è problema.
2: Oppure puoi fare una cosa, Elisa, se fai il notturno lo fai da lì, la massa fermata.
1: Non posso lasciare perché io nel frattempo faccio anche la regia, seguo anche la regia.
2: Ah, ecco, c'hai,
1: e allora,
2: c'hai
1: ho
2: più
1: compito.
2: Impegni, insomma, più impegni.
1: Sì, ho il doppio compito con loro, anzi ricordiamo.
2: Ma potremmo anche adesso lo possiamo anche pensare, c'è un po' di tempo per pensare all'organizzazione, potremmo anche fare così dei collegamenti con lì a Massafermana. Anche durante, se tu durante il tuo notturno mi chiami,
1: come no,
2: lì a Massafermana io posso dire, posso coinvolgere qualcuno che è presente, insomma questo può essere fatto, penso, con una certa facilità.
0: Questa è una bella cosa pure.
1: Sì, questo va bene, questo può andare bene. Allora, dopo Fabrizio, tanto noi ci possiamo sentire anche privatamente, no? Il numero ce l'abbiamo, così ti parlo sia del così tu mi parli di questo progetto, ci mettiamo d'accordo per il notturno e ti parlo del mio sito che finalmente sta prendendo vita, ecco. Quindi per me è un
2: quando è partito il tuo sito già?
1: Sì, puoi vedere, poi te lo mostrerò sicuramente quando ci incontreremo, su internet. Comunque il work in progress è stato tolto, c'è anche lo spazio dedicato alla salute, ci sono appunto diverse categorie, quindi cronaca, altre notizie, poi abbiamo appunto, come dicevo prima, lo spazio della salute, uno spazio dedicato anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Voi sapete, no, che io ho molto a cuore il benessere di tutti gli animali, e poi ovviamente non mancheranno le curiosità. E gli eventi, ovvero i comunicati stampa che ricevo e che giustamente pubblico.
2: Naturalmente io adesso quando sta dicendo Elisa, sto anche facendo una carrellata su quella che sono gli impegni e le possibilità del nostro progetto. Naturalmente le mie rubriche su Picchio, su Radio Nuova Macerata, su Vivere Fermo, Vivere Sambretto, Vivere Ascoli avranno una cadenza di articoli settimanali.
0: Settimanali.
2: Però abbiamo anche l'ambizione di essere una specie di agenzia per l'argomento. Se anche altri strumenti della comunicazione, altre radio, altri giornali, chiunque insomma voglia usufruire del nostro lavoro, lo può fare tranquillamente. È solo un modo per poter fare una divulgazione sempre più ampia e che arrivi alla maggior parte delle persone possibile, insomma.
0: questo certo, sicuramente, questo
1: importantissimo.
0: Bene, bene, questa è una cosa bella perché più si dice, più le persone lo sanno.
2: No, Nazareno, io ho voluto fare questa cosa, dare, ma più che fare, il fare già l'abbiamo fatto, insomma, si è fatto, però si è fatto in maniera un po' disordinata, con insomma, senza che ci sia una base comune. Di che alle volte il progetto comune, diciamo, facilita l'informazione, facilita il lavoro degli operatori e facilita anche la qualità dell'informazione che si fa. Invece che fare degli interventi su distaccati l'uno dall'altro sui vari mezzi di comunicazione, fare un unico progetto dove tutti possono collaborare nell'interno e tutti usufruire del lavoro di tutti nell'ambito di questi mezzi di comunicazione, sicuramente aumenterà, come dicevo prima, innanzitutto il numero delle persone che possono attingere da questa informazione e anche la qualità dell'informazione che si fa. Io sono propenso anche, e lo stiamo mettendo a punto, di fare un comitato scientifico di garanzia per l'informazione, un comitato scientifico che, a cui rivolgersi l'esperienza dei loro componenti e che possano essere anche garanti che quello che si dice, che quello che si divulga è autorevole e di buona qualità, insomma.
0: Beh, questa è una cosa ben, tu ce la dici bene e noi dobbiamo pian piano, io dico quello che dicevi tu, cioè è una cosa interessante, molto interessante.
2: No, è una cosa innanzitutto che ha due novità, diciamo, due elementi di progresso in questo argomento. Uno, la possibilità di poter usufruire in maniera incondizionata sia delle strutture pubbliche che delle strutture private. Cioè, io quando si tratta di azione sanitaria, ci sono degli argomenti per ben distinguere le due forme di intervento e si può fare anche dei ragionamenti sul rapporto che ci può essere, se è giusto, se non è giusto, quale può essere la cosa più giusta da fare per il futuro. Quello sicuramente, quando si parla di operatività nell'ambito della diagnosi e cura della malattia, ma quando si parla di informazione le fonti possono essere tutte, insomma, basta che siano buone fonti, qualificate e che siano utili alla divulgazione di una buona informazione. Quindi gli operatori, gli specialisti a cui faremo riferimento, che provengano dal pubblico, che provengano dal privato, a noi non fa differenza. L'importante è che dicano delle cose utili a tutti.
0: Questo è importantissimo perché così la gente sta meglio, tutti stanno meglio. Ecco, stiamo.
2: No, questo è un discorso che vale per promuovere quella fase della protezione della nostra salute che è stata, secondo me, sempre abbastanza trascurata, che è la prevenzione. Io dico sempre che la nostra salute è il bene più bello, è qualcosa di importantissimo per noi. Essere in buona salute è alla base della nostra vita, della nostra attività, dei nostri sentimenti, un po' di tutta la nostra vita. Quindi che ci sia un'attenzione e una operatività molto molto forte e qualificata quando la salute viene meno, con la diagnosi e la cura della malattia, è fondamentale, è importante. Ma secondo me è altrettanto importante che tutti i cittadini, le persone, conoscano le regole, quelle anche quelle più semplici, per poterla conservare la salute, poterla conservare il più a lungo possibile, e anche per una ricerca ulteriore, di un ulteriore benessere sullo stato, oltre lo stato che viviamo. Quindi questo è fondamentale, questo progetto ha la finalità proprio di poter mettere la prevenzione al pari della diagnosi e cura della malattia nell'ambito della protezione della nostra salute.
0: Insomma, come tu dici, se uno va una vita buona, sicuramente sta meglio.
2: Ma per fare una vita buona, come dici tu, Nazareno, bisogna essere informati, bisogna sapere innanzitutto come funziona il nostro corpo, un po' come si rapporta con l'ambiente dove viviamo, e un po' capire pure quali sono i principi fondamentali, almeno i principi fondamentali della prevenzione. Quali sono gli stili di vita che possono essere utili a una buona salute, e quali sono gli stili di vita che possono essere pericolosi per la nostra salute. Questo bisogna, secondo me, saperlo e conoscerlo.
0: È bellissimo, questa è una cosa bella, anche perché non è soltanto per far questo o quell'altro, ma fare una vita buona, no? La possibilità anche di essere tranquilli e fare le cose.
2: Esatto, anche, ma ci sono, oltre gli aspetti, chiamiamoli così, fisiologici, del funzionamento del nostro corpo e della possibilità che il nostro corpo funzioni male, delle possibilità che il nostro corpo funzioni male proprio dal punto di vista fisiologico, c'è anche la componente spirituale della nostra persona.
0: Ecco, è quello che io ti dico.
2: Come vivere in serenità, come raggiungere uno stato di benessere psicofisico, e questo naturalmente spesso ha delle sue regole particolari che esulano anche da quelle che sono le nostre condizioni dalle condizioni fisiologiche del nostro corpo. Quindi mettere anche in campo tutto quello che può essere utile per farci sentire bene dentro, nel nostro spirito e nella totalità della nostra persona.
0: Ecco, guarda, io ti su questo qui ti farò tante domande, quindi preparati perché ti farò tante domande, perché guarda che ci sono tante persone che dicono, perché loro lo fanno, noi stiamo abbastanza bene, perché però non facciamo tante cose, e cerchiamo invece anche nello spirito, come dici tu, che ci prende e ci fa capire, ci fa vogliamo sapere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa qui è una cosa, secondo me, molto molto importante.
2: D'accordo, Nazareno, siamo arrivati alle 11:30. Io penso che
0: ci facciamo scappare, allora.
2: Tu, Nazareno, con Elisa riempirete benissimo il tempo che manca alla fine della trasmissione. Io stamattina per un impegno che poi non posso avere il tempo, cioè anche la disponibilità della persona con cui ho l'impegno, a quest'ora io per questa mattina vi devo lasciare. Comunque quello che avevo da dire di importante l'ho detto. Ho capito che con Elisa ci sentiremo presto per parlare di una programmazione ancora più intensa, ancora più importante.
1: Dimmi tu quando ti posso chiamare.
2: Facciamo una cosa, Elisa, che domani pomeriggio ti chiamo io.
1: Perfetto, ok.
2: Ti chiamo io, adesso diamo questa notizia a tutti i radio ascoltatori, io domani pomeriggio chiamo lì.
0: Ecco, quindi questa è una cosa molto importante.
2: Per una programmazione che vada a favore di chi ci ascolta.
0: Bello, bello, va bene allora.
1: Grazie Fabrizio.
2: D'accordo, arrivederci.
0: Alla prossima, alla prossima, ciao.
1: Alla prossima, ciao.
0: Adesso Elisa, ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo con te. No, mettiamo una pubblicità intanto.
1: La pubblicità, perfetto, ciao.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora amici, eccoci qua, torniamo con Elisa e abbiamo ascoltato una cosa molto molto bella. Per chi vuole dirci qualcosa, se su qua, anche su questo che avete sentito, 0733 23 75 75. Elisa, tu pensi di questa faccenda, no? Che se uno fa una vita bella, simpatica, con amici, con cose eccetera eccetera, si sta meglio?
1: Sì, secondo me è vero.
0: Ecco,
1: quindi... Io ti dico, Nazareno, gli amici sono importanti e anche lavorando in radio abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia che già c'era bene o male in precedenza, però stando insieme anche con i ragazzi del notturno, con Gianni, Andrea, Giovanni, abbiamo comunque formato un bel gruppetto e quindi ti dico, stiamo bene. È sempre bello far conoscere nuove persone. Per esempio ieri sera a Nazareno con Giovanni e Marco sono stata a Porto Recanati insieme anche a una mia amica e quindi siamo andati a fare una passeggiata. C'era la festa a tema Irlanda e quindi ecco, è stata una bella serata, c'erano le persone, siamo stati veramente veramente bene, abbiamo passeggiato e ti dico, Nazareno, è bello costruire nuovi rapporti, è bene costruire nuove amicizie e tante volte ho notato una cosa in modo particolare, che gli amici che magari conosci da tanto tempo, no, magari sì, ok, sono importanti, però anche questi che sono venuti adesso nuovi magari riescono anche a darti quel qualcosa in più.
0: Certamente, questo infatti è molto importante, è molto importante, no? Perché attenzione, noi abbiamo quelli che ci dà questo, quell'altro, ma per star bene noi dobbiamo fare una vita bella, questo è il punto. Per esempio, non so, leggiamo un libro, per esempio, che è una bella cosa, oppure facciamo una passeggiata con qualche amico o amica, facciamo
1: sì, anche quest'anno.
0: Ecco, giochiamo con qualcuno, cioè se uno non fa questo e sta a casa ed è un po' così, dice oh, mamma mia sto qui, non so che fare, eccetera eccetera. Quello...
1: No, no, unitevi a noi volendo, se state da soli che volete avere nuove volete fare nuove amicizie, possiamo anche stare tutti insieme e passare magari una giornata carina, simpatica. Hai visto mai Nazareno che tra, come si dice, no? La radio può fare anche un po' da galeotta, no? Magari oltre a nuove amicizie, perché no, anche una bella storia d'amore, Nazareno?
0: Questo è vero, hai ragione.
1: Questo è interessante.
0: Tu adesso, perché, sì? Tra le cose che fai, devi metterti appunto a questa propria cosa qui. Cioè, quando parliamo... Parliamo anche di chi fa le cose belle, dove va, è stato di nuovo qua, è stata là, ha letto un libro, oppure ecco, cioè cerchiamo anche queste cose in modo che, perché non è soltanto andare a fare una cosa all'ospedale, qua e là, e su e giù, anche quello perché quello c'è, però è bello anche come noi facciamo le nostre cose, facciamo una passeggiata, andiamo con un amico, andiamo, ecco, insomma, ci sono tante cose per star bene. Attenzione, sì. Questo è una cosa importantissima.
1: Veramente, veramente. E stare con le persone giuste, no? Con quelle che ci intossicano il fegato, il cuore, l'anima, tutto. Dovete stare, dobbiamo stare con le persone giuste, con le persone che ci fanno sorridere, che ci fanno star bene, che non ci fanno arrabbiare, che non ci deludono, che non ci abbandonano specialmente nei momenti particolari, che non ci tradiscono specialmente nei momenti particolari della vita, perché la vera amicizia, il vero affetto, il vero amore non si vede solo quando splende il sole, si vede anche quando purtroppo la vita ti presenta il conto e ti prende a schiaffi, Nazareno. A volte la vita fa anche questo, però c'è sempre una mano amica, una mano piena d'amore pronta a rialzarti. E io ti dico, Nazareno, ringrazio Dio di avermi fatto ritrovare un'altra persona che veramente faceva parte del mio passato, questa persona. Non ci avrei, cioè io ti giuro, non pensavo mai che mi potesse dare così tanta forza da poter superare, piano piano superare. Perché certe cose non si superano quasi mai, no? Però perlomeno rielaborare, diciamo, la perdita di papà.
0: Ecco, quindi, questo è quindi, molto bravo, hai fatto Dio.
1: Io lo ringrazio veramente con tutto il cuore, perché vedi proprio che l'amore e l'amicizia sincera, l'affetto esistono e quindi ecco, non finirò mai di ringraziare questa persona.
0: Sì, perché dobbiamo sempre sapere che è facile tante volte a buttarci giù e magari non ce ne accorgiamo, capito? Cioè stiamo lì, non sappiamo che fare, siamo, questo non mi prende, non posso passare con nessuno, cioè voglio dire, questo porta a poi a far star male, ecco,
1: e
0: quindi...
1: soprattutto c'è chi ha il coraggio nei momenti di difficoltà di invece di tenderti la mano, di darti ulteriormente una spinta e di tradirti magari, no? Di pugnalarti dietro le spalle. Quindi bisogna fare molta molta attenzione, Nazareno. Non sempre è tutto oro quello che luccica. A maggior ragione noi, che bene o male siamo comunque, ecco, non siamo santi, però bene o male siamo persone corrette, vogliamo bene al prossimo, eccetera. Per chi magari si sente solo può chiamare anche questa sera al notturno, magari facciamo compagnia, e perché no? Perché non conoscerci anche di persona, no? Vedere anche chi è chi ci telefona, chi magari ha voglia di presentarsi, no? Perché anche non tutti hanno magari questa cosa di presentarsi, no? Di persona, insomma.
0: Fai bene a dirlo, perché...
1: però non abbiate paura, nessun timore, nessuna vergogna, perché vi vogliamo bene, siamo amici di tutti, e quindi ecco, per qualsiasi cosa, io penso che quello che dico sempre ai miei amici, per qualsiasi cosa io sono qui.
0: Ecco, vedi, tu quello che stai dicendo è bello, perché tu sei una che sa queste cose e quindi le sa aiutare anche le persone, no?
1: Certo.
0: Perché molte persone forse non lo sa, non riescono magari a fare qualcosa, non hanno degli amici, non hanno delle persone che sono con loro, ecco, tanti sono così, noi perché oggi se tu vedi radio, giornali eccetera, parlano di questo, di quello, di quell'altro, ma via simpatia, cose belle eccetera eccetera. E purtroppo adesso abbiamo ascoltato poco fa una situazione del giornale che diceva di quello è morto, quell'altro è morto, dice prima quell'altro, poi quell'altro ancora. Insomma, io non so se si deve fare una cosa di questo genere, insomma, una cosa.
1: Purtroppo sì, sono anche queste disgrazie, Nazareno. Però ecco, sempre come diciamo spesso, fare un 50 e 50, 50 notizie purtroppo negative perché ci sono e 50 notizie positive.
0: Appunto, già 50-50, insomma, è già abbastanza, ma qui secondo me è 95 e 5, questo è quello che io vedo, penso, e questo anche per le televisioni, per quello che si fa vedere, cioè purtroppo non c'è questa attenzione a non far buttare la gente con trasmissioni veramente sciocche, stupide e fatte male anche, direi.
1: Certo.
0: Quindi dobbiamo noi far qualcosa intanto, come sempre. Ecco.
1: Certo. Allora, fare del bene al prossimo. Ecco. Mettiamo la canzone, Nazareno, oppure una pubblicità?
0: Adesso mettiamo una canzone e poi ci sarà la pubblicità, lo facciamo così.
1: Perfetto.
0: Vai.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.

0: Sì, che girano subito con pace la faccenda con questa bella canzone, subito avviamo, è giusto, quindi tutti quanti facciamo così, andiamo a fare belle canzoni, facciamo una passeggiata, perché tante persone tante volte dicono io sto sempre a casa, non c'ho nessuno, quello va da quell'altro, ce la fa quell'altra, tutte queste cose, ma tu vai, fatti una bella passeggiata, oppure ascoltati un po' di canzoni, oppure telefona a qualcuno, vedi che c'hai, amico, eccetera, eccetera. Ecco, queste cose qui. E poi tu, Elisa, devi essere quella che ogni tanto dai qualche cosa su questa cosa qui. Ecco.
1: Notizie positive, sì, come abbiamo sempre fatto.
0: Esatto. Queste le cose che possono essere quelli che magari stanno lì soli e non sanno cosa fare. Ecco.
1: No, non vi buttate giù assolutamente. Ecco. Anche perché ricordatevi una cosa, forse magari quello che dico può essere una scossa. Ricordatevi che se vi fate vedere in questa maniera, chi magari vi vuol male è contento, insomma, quindi chi magari non vi apprezza, non vi stima, eccetera, vedervi giù, vedervi tristi, allora per loro potrebbe essere, no, un motivo di profonda gioia. Quindi tante volte si dice, no, la faccia di chi ci vuol male, no? Ah, quindi la faccia di chi ci vuol male, tiriamoci su. La vita è come il titolo di un film, no? La vita è una cosa meravigliosa, quindi ok, è vero, la vita a volte ci prende a schiaffi, però cerchiamo piano piano, sia con le nostre forze e sia magari con le forze delle persone giuste, perché esistono anche quelle nella vita, di tirarci su e di dare veramente noi un bello schiaffo morale a chi non ha mai creduto in noi, a chi non ci ha mai apprezzato, a chi diceva di amarci quando poi in realtà sotto ci odiavano, e a chi magari no, ci ha tradito, a chi magari pensava di vederci KO a terra inermi proprio da soli. Quindi un bello schiaffone morale a chi ci ha voluto male. Cerchiamo di essere forti prima cosa noi stessi e poi con l'aiuto anche del prossimo. Però in primis la forza ce la dobbiamo mettere noi, mai appoggiarti su, mai appoggiarsi, io dico sempre, a 360 gradi su una persona, perché magari quella persona in un momento no può vacillare, quindi dobbiamo essere forti in primis noi, magari anche per fare forza agli altri, a noi stessi e agli altri, e nel frattempo per dare anche un bel calcio nel sedere a chi ci ha voluto male. Ecco, che dici, Nazareno?
0: A posto. Mi pare che tu hai spiegato bene, quindi tutti quanti. Però ecco, no, c'è questa faccenda che molti non si, magari non sanno questa cosa qui, no? Che possono far qualcosa, andare a fare, diciamo prima, insomma, leggere amici, telefoni, eccetera, no? Molti lo fanno, ma purtroppo anche molti non, magari non sanno che facendo così vanno meglio, no? Stanno meglio. Ecco.
1: Certo, sono dei suggerimenti che noi diamo, ecco. Poi ognuno dopo nella vita fa quello che crede meglio. Io mi sono permessa di dare questo suggerimento un po' anche perché come esperienza ho avuto questa cosa. Però ho avuto sia il lato negativo e il lato positivo. Io ho espresso il mio parere in base alla mia esperienza. E ti posso dire, Nazareno, che forse è così. Che magari non tutte le persone sono vere e sincere. E allora dobbiamo lottare proprio per quelle persone che in realtà ogni singolo giorno ci mostrano il loro amore, il loro affetto, la loro stima, la loro gratitudine, la loro bontà, ecco, per queste persone qui io lotto e lotterò sempre a 360 gradi. Per tutto il resto sì, ti arrabbi un attimo, ti delude, però dopo un po' sai che c'è, si volta pagina, perché la vita non puoi mettere sempre questo tipo di gente che magari ti ha fatto del male al primo posto. Dopo un po' basta, via, aria, fuori.
0: Cioè tu dici che se uno è un po' che rompe un pochino, tu cerchi di farlo un po'...
1: No, allora rompere è un discorso, perché magari uno... Dico, vabbè, ok, dico, tu hai detto la tua, io no, dico la mia, adesso non facciamo le polemiche, non stiamo a rompere le scatole, questo è un discorso. Ma proprio quando tu noti la cattiveria, allora... Non puoi mettere la cattiveria delle persone al primo posto, altrimenti non vivi più. Quindi stai sempre lì che rimurgini, rigiri, perché ha fatto questo, ha fatto quest'altro. L'ha fatto, punto. Allora, siccome ha fatto questo, quello che ha fatto, ciao, arrivederci. Chiusa una porta, si apre un portone. Invece magari tante persone stanno sempre lì a pensare, no, alle cose che sono state dette, ridette, fatte, rifatte, sai, perché quello mi ha fatto così. Quello mi ha fatto in quell'altra maniera. E quindi uno pensa sempre alle cose negative, no, di quella persona. Se è andata così, è andata così. Quindi arrivederci. Che può essere magari una persona che ti ha voluto bene a livello sentimentale, un amico che non si è comportato, che credevi che era un amico, poi in realtà non era così. Allora, dico, siccome il mondo è bello perché è vario, allora chiudiamo le porte del passato e apriamo le porte del presente per avere anche per dare spazio a gente in futuro di poter entrare nella nostra vita, ma col il bagaglio della consapevolezza che uno dice, ok, va bene, tu entri nella mia vita, però non è che entri così al massimo, piano piano, poi magari da questo piano piano possono nascere anche delle belle amicizie, ecco.
0: No, questo che tu dici è molto interessante, però ecco, molti fanno così perché purtroppo non hanno la capacità di fare qualcosa di più bello, no? Però insomma tutti quanti, non buttiamo l'uva, cerchiamo di dire sì, guarda adesso questa cosa poi ne parliamo un'altra volta, io ti voglio far vedere una cosa, qualcosa che ho qui a casa, oppure parliamo di capito? Cioè portiamo quella che è un po' lagnosa, portiamola su cose interessanti, ecco, un po' simpatico.
1: No, parliamo di due discorsi diversi, naturalmente. Io ti parlo della gente cattiva, tu mi parli della gente lagnosa. La gente lagnosa, Nazareno, no, dai. No, io non giudico nessuno lagnoso.
0: Sono lagnosi, mica diciamo, purtroppo si capita anche quello, ecco.
1: Capita anche quello, sì, lì dopo uno può spostare l'attenzione di queste persone verso altri argomenti, quello sì. No, ecco, facevamo due discorsi diversi. Io ti parlo della gente che magari ci ha deluso e che... non dobbiamo, secondo me, portarli ancora nel bagaglio del presente, ma lasciarli nel passato, nel dimenticatoio. E poi, ecco, per fare spazio a nuove frequentazioni, a nuove amicizie, a nuove persone, no? Sempre io penso, no, che anche queste persone che ci hanno fatto del male hanno lasciato un po' più di consapevolezza, ecco. Quindi con la consapevolezza che un'amicizia o...

0: invece fa una vita che poi gli piace, no? E se invece non riesce a farla almeno un po', purtroppo dopo puoi fare punture, cose, tutto quello che volete, ma non è detto che potete star meglio. Questo
1: esatto. La prima cosa in assoluto, uno può fare tutte le diete del mondo, come dici tu, no? Puoi curare il corpo come vuoi, ma se non stai bene dentro è logico che lo stress o ti porta a dimagrire o ti porta ad ingrassare, ti porta ad ogni modo lo stress a star male. Quando poi questo stress te lo procura, ti viene procurato da terze persone, è bene un attimino tagliare i rami secchi, perché non si può perdonare sempre tutto nella vita, Nazareno, quindi sono cose che possono essere perdonate e altre no.
0: Sì, sì, quindi... ma questo senz'altro, però quello che appunto noi diciamo un po' a noi stesso e anche a tutti, cioè che appunto dobbiamo essere... Andiamo a dire, a parlare, andiamo a vedere qualcosa, come abbiamo detto. Oggi noi facciamo il lunedì sempre, e come si può star bene? Ecco, non si star bene solo con quelle cose che ci sta, uno come fa a non andare a fare una passeggiata, a avere degli amici? Ecco, questo fa moltissimo. E magari invece tante volte non si riesce a fare con altre cose, ecco.
1: E dopo dipende anche dal carattere di una persona, ecco perché io penso, utilizzando anche la radio come strumento che diffonde appunto anche i consigli che una persona può dare, che magari adesso questo consiglio, no, di scuoterci, di cercare di appunto di darci una scossa, no? Non solo per noi, ma anche per non farci per non far star male chi abbiamo vicino, e soprattutto per non far godere alla gente che ci vuole vedere a terra. Io penso, con questo messaggio che voglio lanciare, di scuotere appunto le persone che magari hanno un carattere un po' più chiuso, che restano, che sono molto riservate, che dicono: ah, ma io non ho nessuno, ah, ma di quello mi ha fatto in questa maniera, io adesso sono rimasta da sola, non so che fare, sono una cosa, sono rimasta così, una persona così. No, non sei così, non sei rimasta così, perché appunto, come dici tu, uscendo piano piano conosci altri amici, altre persone, e cominci ad essere te stesso, te stessa, cominci a curarti magari di più, perché anche chi dopo sta sempre dentro casa, che pensa, rimurgina quello e quella, ma sai che certe cose possono portare anche a un senso di depressione comunque, e con la depressione non ci si scherza, cioè per questo io cerco di, anche attraverso la radio, di scuotere anche la gente che purtroppo ha un carattere totalmente diverso dal mio. E io spero di fare la cosa giusta, Nazareno. Tu fai radio da 50 anni, quindi spero che di aver fatto quel messaggio che ho lanciato questa mattina, di aver scosso l'anima di chi magari in questo momento dice: ah, ma no, io sono rimasto da solo, che faccio, che non faccio, non mi vuole bene nessuno, non ho magari perso il lavoro, no? Perché nella vita potrebbe anche succedere questo, oggigiorno purtroppo capita anche queste cose. Dice: no, non ho niente da fare oggi, non ho hobby, non ho nulla, ma sì, rimango a casa, magari davanti alla televisione, e poi la televisione ti ripropone sempre le stesse, le solite notizie, dette, ridette, trite, ritrite, che tante volte ti viene voglia di spegnere la televisione. Allora, a questo punto, se non avete voglia di spegnere la televisione, andate con la musica. Ma sai quanto aiuta la musica? Testi le canzoni. Oppure leggete un libro, oppure una poesia, dedicatevi magari, non so, al disegno. E poi ricordatevi anche un'altra cosa: adesso magari questa persona avrà deluso, avrà tradito, avrà fatto del male, ma c'è una preghiera, no? Che dice: liberaci dal male. Ecco, c'è la preghiera stessa, quindi ci siamo liberati.

0: di un male e quindi siamo pronti per rifiorire.
1: Bene, noi dobbiamo fermarci adesso, mi raccomando, tu devi fare queste cose e dirle anche queste trasmissioni, facciamo di più, ecco.
0: Sì.
1: Salutiamo tutti, ciao a tutti, alla prossima.
0: Alla prossima, ciao.
2: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Azzerati al momento i transiti marittimi nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha minacciato di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Lanci di droni ucraini su Mosca, 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulle Crimee e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Invece raid russi si sono svolti sulle regioni di Zaporizhia e a Odessa. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. Caldo torrido sull'Italia per l'anticiclone africano con ponte superiore ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare 42 gradi. E le alte temperature sono causa di una lunga siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, questo secondo la denuncia che della Coldiretti. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime, si indaga per determinare la causa del rogo. La cronaca: i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno seguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città e presunti appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov. Sarebbero autori mandanti degli attentati, delle intimidazioni a danni di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev ieri conquistando il suo quinto slam. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di partita. Ultima notizia, grazie per averci seguito, buona giornata.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: 20 minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare, perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
0: Tra poco, l'informazione locale, su Radio Nuova in Blu.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lume.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Sono in arrivo nelle Marche 82 nuovi poliziotti che proprio entreranno in servizio nel mese di agosto. Ce ne parla Maria Moretti in questo servizio.
5: In arrivo nelle Marche 82 nuovi poliziotti che entreranno in servizio ad agosto nelle questure grazie al piano nazionale di potenziamento voluto dal governo e dal Viminale. I nuovi giovani agenti saranno impiegati nel controllo del territorio, nella prevenzione della criminalità e nel contrasto all'immigrazione clandestina. Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario del Ministero dell'Interno Nicola Molteni e dalla segretaria regionale della Lega Giorgia Latini, che hanno sottolineato l'importanza del rafforzamento e della protezione delle forze dell'ordine. Nel dettaglio sono previste 82 assegnazioni tra Ancona, Pesaro Urbino, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, distribuiti tra questure, uffici immigrazione e commissariati distaccati. Per Macerata sono previste 8 unità, 5 alla questura e 3 all'ufficio immigrazione.
4: Un 26enne residente a Tolentino, alla guida della propria auto nel centro cittadino, è rimasto vittima di un incidente stradale che fortunatamente non ha causato feriti, ma ha spinto i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi a sottoporlo all'accertamento alcolemico mediante etilometro. L'esito del test ha evidenziato un tasso pari a 2,21 grammi per litro, un valore quasi 5 volte oltre il limite legale che ha fatto scattare l'immediato ritiro della patente di guida, il sequestro del veicolo e il deferimento in stato di libertà del conducente per guida in stato di ebbrezza. Nel corso di un altro servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno proceduto all'ispezione di un'auto condotta da un 28enne di Serrapetrona, trovandolo in possesso di quasi un grammo di hashish. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro in attesa di distruzione, mentre il giovane è stato segnalato alla prefettura per uso personale non terapeutico.
5: Nelle Marche, oltre l'81% delle imprese è a conduzione familiare, ma quasi 8 su 10 presentano criticità nella governance e nella pianificazione del passaggio generazionale. È quanto emerge dalla tesi di laurea realizzata da Leonardo Paccapelo presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, dal titolo «L'innovazione dei modelli di business nelle imprese familiari in tempi di transizioni», realizzata nell'ambito del progetto promosso da Confindustria Ancona, Univpm e AIDAF, dedicato all'imprenditoria familiare. La ricerca rappresenta una collaborazione che dal prossimo anno porterà all'attivazione di un nuovo insegnamento universitario e di un osservatorio regionale sulle imprese familiari. L'obiettivo è fornire strumenti per garantire il ricambio generazionale e sostenere la competitività e dinamicità delle aziende marchigiane.
4: I carabinieri di Montelupone hanno denunciato un 32enne di origini siciliane, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di truffa aggravata. I fatti risalgono all'inizio di luglio, quando l'uomo ha preso di mira una 88enne residente a Montelupone. Mettendo in atto la famigerata truffa dello specchietto, il malvivente ha tratto in inganno l'anziana, simulando un falso danno da urto subito dalla propria auto, dichiarandolo causato dal veicolo della donna. Disorientata e intimorita, la malcapitata è stata indotta a consegnare al truffatore 600 euro in contanti, quale presunto risarcimento immediato per il danno subito. Grazie alla tempestiva denuncia della vittima e alla successiva attività investigativa condotta dai carabinieri di Montelupone, che hanno incrociato testimonianze e riscontri oggettivi, è stato possibile identificare l'autore del raggiro e deferirlo all'autorità giudiziaria. Ed ora parliamo di Associazione Musicale Appassionata, che ha presentato proprio nei giorni scorsi, nell'ambito della stagione concertistica 2026, alcuni appuntamenti che vanno oltre Macerata in altri paesi del territorio. Ce ne parla Maria Moretti.
5: Associazione Musicale Appassionata presenta nell'ambito della stagione concertistica 2026 5 nuovi appuntamenti tra Pollenza, Treia e San Severino Marche, inaugurando nuove collaborazioni in vista del 20° anno di attività. I primi due concerti estivi rientrano nel Festival Nazionale Musica con Vista, promosso dal Comitato Amur con la collaborazione di Lady Mori del Quartetto. I concerti si svolgeranno il 23 luglio a Palazzo Ricci Petrocchini di Pollenza e l'8 agosto a Villa Spada di Treia, unendo musica, comunità e valorizzazione del patrimonio storico. In autunno la rassegna proseguirà per la prima volta al Teatro Feronia di San Severino Marche con tre appuntamenti principali: Canta Napoli del Cineforma Ensemble, Gershwin Reloaded del Trio Menichelli e il concerto dell'Ensemble Progetto Perrot con una nuova versione della Sesta Sinfonia di Gustav Mahler. I concerti puntano a valorizzare giovani talenti, artisti affermati e luoghi simbolo del territorio, rafforzando il legame tra cultura, musica e comunità. Ascoltiamo Giulio Starnoni, direttore artistico della rassegna.
6: La costola di Appassionata, ma progettata per tempo, insomma, non è che è stata improvvisata, eccetera, eccetera. E il programma è inserito nell'ambito dell'AMO, quindi tutti i soggetti, tutti i partecipanti, quindi il trio e il quartetto che si esibiranno nelle due dimore storiche, sono stati presi da lì, quindi è sinonimo di una grande garanzia, perché i protagonisti sono selezionatissimi dai grandi maestri italiani e vincono proprio un concorso selettivo. Quest'anno era a Napoli, insomma, e eravamo stati anche invitati anche noi in giuria, e vanno tutti i grandi maestri delle associazioni che partecipano a Amos, per cui siamo molto contenti e soddisfatti di aver progettato questo programma, che poi proseguirà con il Teatro Feroni a San Severino e si concluderà in maniera degna e forse speriamo, diciamo, con grande successo di pubblico, con i grandi concerti del Teatro Lauro Rossi di Macerata.
4: Un prestigioso traguardo ecologico torna a coronare il percorso didattico e formativo dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio Divini di San Severino Marche. L'istituto ha ufficialmente ottenuto la certificazione internazionale Eco Schools e l'ambita bandiera verde per l'anno scolastico 2025-2026. Si tratta del riconoscimento di un impegno strutturato e a lungo termine. Il progetto di educazione ambientale e sostenibilità è infatti inserito stabilmente all'interno del PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa, fin dal primo anno di partecipazione attiva della scuola al programma globale. Il Divini inoltre accreditato da AICA come test center ufficiale per il sostenimento degli esami validi al conseguimento della nuova ICDL, International Certification of Digital Literacy, e della certificazione EDSC DigiComp 2.2, garantendo una formazione informatica specialistica riconosciuta in ambito europeo.
7: Il taccuino.
4: Scienza, divulgazione e convivialità tornano ad incontrarsi. Prende il via la seconda edizione degli Aperitivi Naturalistici, una rassegna culturale ospitata alla MUBI, il Museo della Biodiversità e della Storia Naturale, situato vicino ai giardini di Azza Macerata. Il ciclo di appuntamenti nasce dalla sinergia tra l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella, che hanno curato il progetto in stretta collaborazione con Macerata Musei e l'amministrazione comunale. Ogni incontro tematico, guidato da esperti del settore, sarà seguito da un momento di confronto informale durante l'aperitivo curato da La Rotonda Lounge Bar, proposto al pubblico al costo di 8 euro. Il viaggio alla scoperta della natura e dei suoi segreti comincia giovedì 16 luglio alle 17 con il primo appuntamento intitolato L'evoluzione dei suoni. Civitanova Danza prosegue il suo percorso dedicato alla migliore scena coreutica contemporanea con un nuovo importante appuntamento in anteprima nazionale. Giovedì 16 luglio alle 21.30 il Teatro Rossini accoglie Carnaval Vivaldi, nuova produzione del Balletto di Roma con coreografia e regia di Chiara Meglio, una delle firme emergenti più interessanti della danza italiana. L'arrivo a Civitanova Marche di una delle compagnie storiche più autorevoli del panorama nazionale conferma la vocazione del festival a presentare le eccellenze della danza italiana, intrecciando tradizione, ricerca e nuove visioni artistiche.
7: Lo sport.
4: Calcio: Lorenzo Di Dio vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2026-2027. Centravanti classe 2004, Di Dio muove i primi passi nella scuola calcio della Virtus Ortona prima di completare l'intero percorso di crescita nel settore giovanile del Pescara. Reduce dal campionato di Serie D, alto 193 cm, Di Dio è un attaccante di grande struttura fisica, forte nel gioco aereo e dotato di un ottimo tiro, caratteristiche che metterà al servizio di mister Sante Alfonsi e naturalmente della Maceratese nella nuova stagione.
7: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
7: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Esiste un'età in cui il mondo sembra fatto apposta per noi. Le giornate non finiscono mai, il sole è sempre alto e i problemi degli adulti sono rumori lontani che non ci riguardano ancora. Quell'età dura poco, ma mentre dura

Siamo nel sud Italia, un paese piccolo, bruciato dal sole, in mezzo alla campagna. È la fine degli anni 70, un'estate caldissima, una di quelle estati in cui l'asfalto si scioglie e l'aria trema sopra i campi di grano. Un gruppo di bambini gira in bicicletta per i dintorni del paese. Fanno quello che fanno i bambini d'estate quando non c'è niente di organizzato e nessuno li controlla. Esplorano, litigano, si sfidano, si perdono tra i campi e le strade sterrate. Il tempo non ha fretta, le giornate sembrano non finire mai. Il protagonista del nostro libro si chiama Michele, ha 9 anni. È un bambino normalissimo, curioso, coraggioso a modo suo, con quella lealtà assoluta che hanno certi bambini verso le persone che amano. Protegge la sorellina più piccola come può. Rispetta suo padre come si rispettano gli eroi. Il suo mondo è piccolo e chiaro. Il paese, gli amici, la campagna intorno, il calore della famiglia, la sera. Un pomeriggio, durante una di queste scorribande, Michele si allontana dal gruppo. Trova una casa abbandonata in mezzo alla campagna, nascosta dalla vegetazione alta. Ci entra per curiosità, per gioco, perché i bambini entrano nei posti abbandonati. E in quello che resta di quella casa, in un angolo buio, nascosto sotto una tavola di legno, trova qualcosa che non si aspettava. Trova una buca e nella buca trova un bambino. Un bambino della sua età. Sporco, spaventato, che all'inizio non riesce nemmeno a parlare. Un bambino che non dovrebbe essere lì. Un bambino che nessuno sembra stare cercando, almeno non in quel posto, non in quel modo. Da quel momento l'estate di Michele non è più un'estate normale e il mondo che credeva di conoscere comincia a mostrare una faccia che non aveva mai visto e che non avrebbe mai voluto vedere. Questa settimana vi porto in quella campagna rovente, in quell'estate lontana. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da scoprire. Cominciate a mandare i vostri indizi tramite WhatsApp, Facebook, attraverso i nostri canali. Domenica, come al solito, sveleremo tutto. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è infanzia. Grazie di aver cominciato la settimana assieme a noi. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Blocco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

chiuso lo stretto di Hormuz, nuovi raid degli Stati Uniti, Teheran attacchi a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa.

0: Treni sul territorio russo, colpita anche la regione di Mosca, tra i morti raid russi su Zaporizhia e Odessa, riunione dei volenterosi a Parigi, presente Zelensky. Nella morsa del caldo, temperature fino a 40 gradi sulla penisola, per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura, incendi anche in Sicilia. Buongiorno da Franco Rossi, dalla redazione di Blu De Mila e Lorenzo Sada in regia. Nuovo raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Massimiliano Cocchi.
1: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Rezaei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum d'intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Allora passiamo al conflitto in Ucraina. Quasi 340 droni ucraini sono stati lanciati sul territorio russo, in particolare anche sulla regione di Mosca, 3 i morti. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche Zelensky. Marco Burini.
2: Caos in casa, alleati sparpagliati. Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, l'Ucraina, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia, e gli Stati Uniti di Trump, che ultimamente pare ben disposto, ma si sa come cambia idea alla svelta. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev, ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
0: E all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo. Ascoltiamo.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Torniamo in Italia, nuova legge elettorale, previsto un emendamento a firma Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. La proposta dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze, ma l'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Ne sa di più naturalmente Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Buongiorno Augusto.
4: Eccoci Franco, buongiorno. Si sono chiusi proprio adesso i termini per la presentazione dei emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni hanno annunciano battaglia, prevista anche una protesta di Più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
0: Ed ora parliamo del caldo, perché ci sono temperature fino a 40 gradi sulla penisola. Per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura. Intanto i rider di Firenze scioperano per paghe basse e condizioni di lavoro. Antonella Mazza.
5: Torna il gran caldo nella settimana in corso. Correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo, nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, San Giovanni Galermo sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: E come dicevamo, la Coldiretti lancia l'allarme per i raccolti di quest'anno e nel frattempo a Firenze i rider fanno sciopero sia per le paghe basse sia naturalmente per le difficili condizioni di lavoro. Ce ne parla Monica Di Loreto.
6: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo, la siccità torna a mordere l'agricoltura italiana, Coldiretti lancia l'allarme, il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti, nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione, soffrono ortaggi e frutta, negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento, e intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: La cronaca, i carabinieri di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, presunte appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov, sarebbero autori mandanti degli attentati e delle intimidazioni a danno di commercianti, imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha provocato almeno 27 morti e 63 feriti. Caterina Dall'Olio.
7: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Luto nel mondo del cinema, è morto Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, e aveva 78 anni, aveva denunciato qualche anno fa di essere malato. Infine lo sport, Sinner si conferma re a Wimbledon, il numero del mondo, numero uno del mondo, ha superato in 4 set in una partita di 3 ore il tedesco Zverev. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Abbiamo concluso. Io ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Ringrazio Lorenzo Sada e Franco Rossi vi saluta e vi auguro buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Gente di Dublino di James Joyce. Abbiamo anche condiviso alcune note biografiche. Abbiamo ricordato che Joyce ha vissuto a Trieste e a Trieste scrive e pubblica anche libri, articoli e insegna soprattutto. Finita la guerra, Joyce rientra a Trieste dopo aver pubblicato anche libri in America e lavora intensamente all'Ulisse. Ezra Pound, di cui era profondamente amico, lo invita a Parigi. Lì frequenta il mondo cosmopolita di scrittori e artisti. In America vengono pubblicati su una rivista letteraria alcuni brani dell'Ulisse, ma la censura è imperversa. Si decide allora di pubblicare il romanzo privatamente, con una tiratura di 1000 copie, grazie a una sottoscrizione tra gli amici. Ulisse esce nel febbraio del 1922. Le reazioni sono contrastanti, ma all'applauso di scrittori e intellettuali quali Eliot, Labardoux e Jung segnano l'avvio della fortuna critica di Joyce, che inizia un nuovo romanzo, Finnegan Wake, La veglia di Finnegan. È una fra le più sperimentali delle sue opere, uno straordinario amalgama linguistico e culturale che rimarrà incompreso per decenni. La malattia agli occhi nel frattempo si aggrava. Tra il 31 e il 40 Joyce e Nora si sposano, nel 31, forse per poter percepire un'eredità. Joyce è letterariamente un caposcuola ormai. Ora è lui che fa conoscere al mondo altri scrittori, per esempio il nostro Italo Svevo. Nel 39 esce sia a Londra e sia a New York Finnegan's Wake. Esplode la Seconda Guerra Mondiale e i Joyce si trasferiscono da Parigi a Vichy, quindi a Zurigo. Nel 41, il primo gennaio, James Joyce muore per complicazioni dopo un intervento allo stomaco. Scompare così, a 59 anni, uno dei massimi scrittori del secolo e uno dei grandi innovatori della letteratura mondiale. E adesso godiamoci un altro dei racconti tratti da Gente di Dublino. Si intitola Rivalsa.

Il campanello suonò furiosamente e appena la signorina Parker staccò la cornetta, udì una voce dall'accento settentrionale gridare: «Mi mandi immediatamente Farrington!» La signorina Parker tornò alla sua macchina da scrivere, dicendo all'uomo chino su uno scrittoio: «Il signor a lei la vuole!» L'uomo mandò un accidenti sottovoce e, alzandosi, spinse indietro la sedia. Era alto e massiccio, con un viso flaccido color vino scuro, le sopracciglia e i baffi biondi. Gli occhi risultavano leggermente sporgenti, parevano sporchi. Alzò il banco e, passando tra i clienti, uscì dall'ufficio con passo pesante. Salì finché giunse al secondo pianerottolo, dove su una porta c'era una targa d'ottone con inciso Aleyen. Qui si fermò, sbuffando per la fatica e l'irritazione, e bussò. La voce stridula disse forte: «Avanti!» L'uomo entrò nell'ufficio del signor Aleyen, il quale, un ometto con gli occhiali cerchiati d'oro, su una faccia glabra, alzò di scatto la testa da una pila di documenti. Era così rosea e pelata la testa da sembrare un grande uovo posato sulle carte. Il signor Aleyen non perse un istante. «Farrington, cos'è questa storia? Com'è che devo sempre lamentarmi di lei? Posso chiederle perché non ha fatto una copia di quel contratto tra Bodley e Kirwan? Le avevo detto che mi serviva per le 4. «Ma il signor Shelley ha detto, ma il signor Shelley ha detto! Mi faccia il favore di preoccuparsi di quello che dico io, non di quello che dice il signor Shelley. Lei ha sempre la scusa buona per scansare il lavoro. Se il contratto non è copiato prima di sera, segnalerò la cosa al signor Crosby. Ha capito bene?» «Sì, signore, ha capito?» «Ho anche un'altra cosa da dirle. Parlare a lei è come parlare al muro. Lo vuole capire o no che l'intervallo di colazione è di mezz'ora e non di un'ora e mezzo? Quanto le occorre per mangiare a lei? Vorrei proprio saperlo. Ha capito cosa sto dicendo?» «Sì, signore.» Il signor Aleyen richinò il capo sulla sua pila di carte. L'uomo fissò il cranio lucido dell'uomo che dirigeva gli affari della Crosby e Aleyen, misurandone la fragilità. Un attacco di rabbia gli chiuse per un istante la gola, lasciandogli poi un'acuta sensazione di sete. L'uomo capì che a quel punto gli serviva una serata di buone bevute. Tornò al suo scrittoio di sotto e contò i fogli che rimanevano da copiare. Prese la penna, la intinse nell'inchiostro, ma continuò a fissare istupidito le ultime parole che aveva scritto. «In nessun caso al detto Bernard Bodley resterà...» Cadeva la sera e fra pochi minuti avrebbero acceso. Allora sarebbe stato più facile scrivere. Sentì che doveva spegnere la sete che gli bruciava la gola. Si alzò dallo scrittoio e, sollevando il banco come aveva fatto prima, uscì dall'ufficio. Il capo lo guardò interrogativamente. «Tutto a posto, signor Shelley», disse, puntando il dito per far intendere lo scopo della sua passeggiata. Il capo ufficio dette un'occhiata all'attaccapanni, ma vedendo la fila dei cappelli al completo non fece commenti. Non appena fu sul pianerottolo, l'uomo estrasse dalla tasca una berretta di lana a quadretti bianchi e neri, se lo mise in testa e corse rapidamente giù per le scale traballanti. Dal portone si avviò furtivo sul lato esterno del marciapiede verso l'angolo ed un tratto si lanciò dentro una porta. Adesso era sicuro nel buio tepore del locale di O'Neill e, riempiendo la finestrella che dava sul bar con il viso acceso, color vino o carne scura, gridò: «Ehi Pat, mollami una birra da bravo!» Il barista gli portò un boccale di birra. L'uomo lo tracannò d'un fiato e chiese un ponza al comino. Mise il suo penny sul bancone e, lasciando che il barista lo cercasse tentoni nell'oscurità, indietreggiò fuori dal consolante tepore furtivamente come era entrato. L'uomo andò lungo le case finché giunse alla porta dell'ufficio, domandandosi se sarebbe riuscito a fare in tempo la sua copia.
Sulle scale un molle e penetrante odore di profumi gli colpì il naso. Evidentemente era venuta la signorina della Cour mentre lui stava da O'Neill. Si ficcò di nuovo il berretto in tasca e rientrò nell'ufficio fingendo un'aria svagata. «Il signore Le Yen la voleva», disse il capufficio con severità. «Dove si era cacciato?» L'uomo dette un'occhiata ai due clienti davanti al banco come per suggerire che la loro presenza impediva di rispondere. Poiché i clienti erano entrambi di sesso maschile, il capufficio si permise una risata. «Conosco il trucco», disse. «Cinque volte in un sol giorno è un tantino...» «Beh, farebbe bene ad affrettarsi a pigliare su una copia della pratica della cura e portarla al signor Le Yen». Il rimbrotto alla presenza del pubblico, la corsa per le scale e la birra mandata giù in fretta turbarono l'uomo. E mentre si sedeva allo scrittoio per prendere quanto richiesto, si rese conto di quanto fosse disperato il compito di finire la copia del contratto prima delle 5:30. Tirò fuori la pratica della Cour e sperò che il signor Le Yen non scoprisse che mancavano le ultime due lettere. Il penetrante profumo ristagnava fino alla porta del signor Le Yen. La signorina della Cour era una donna di mezza età d'aspetto semita. Si diceva che il signor Le Yen fosse innamorato di lei o dei suoi soldi. Veniva spesso all'ufficio e rimaneva a lungo quando veniva. Ora sedeva vicino alla scrivania in un aroma di profumi, lisciando il manico dell'ombrellino e facendo ondeggiare la grande piuma nera sul cappello. Il signor Le Yen aveva fatto ruotare la sedia per starle di fronte e con gesto disinvolto teneva il piede destro appoggiato sul ginocchio sinistro. L'uomo mise il carteggio sul tavolo e si inchinò rispettosamente. Ma né il signor Le Yen né la signorina della Cour fecero caso al suo inchino. Il signor Le Yen dette un colpetto al carteggio con un dito che poi agitò verso di lui come per dire: «Bene, può andare». L'uomo tornò di sotto al suo scrittoio. Fissò attentamente la frase incompleta. «In nessun caso al detto Bernard Bodley basterà». E pensò com'era strano che le ultime tre parole cominciassero con la medesima lettera. Il capufficio cominciò a fare fretta alla signorina Parker, dicendo che non avrebbe mai battuto le lettere in tempo per la posta. L'uomo ascoltò il ticchettio della macchina per qualche minuto, poi si mise al lavoro per finire la copia. Ma non aveva le idee chiare e la mente gli andò alla luce abbagliante e al tintinnio del bar. Era una sera da punch caldo. Continuò a lottare con la sua copia. Continuò a lottare con la sua copia, ma quando l'orologio batté le 5, aveva ancora 14 pagine da scrivere. Accidenti, non ce l'avrebbe fatta a finirla in tempo. Desiderava intensamente imprecare ad alta voce, sbattere giù il pugno con violenza su qualcosa. Era talmente furioso che scrisse Bernard invece di Bernard Bodley e dovette ricominciare su un foglio nuovo. Si sentiva abbastanza forte da fare piazza pulita dell'ufficio da solo. Il corpo gli doleva dalla voglia di agire, di precipitarsi fuori e trovare piacere nella violenza. Era infuriato per le umiliazioni della sua vita. Poteva chiedere in privato al cassiere un anticipo. Sapeva dove incontrare i ragazzi. Leonard e Holloran e Nosey Flynn. Il barometro della sua natura emotiva era fermo su qualche ora di intemperanza. Le sue fantasie l'avevano così distratto che non si accorse che stavano chiamandolo. Il dottor Le Yen e la signorina della Cour erano in piedi dall'altro lato del banco e tutti gli impiegati si erano voltati come anticipando qualcosa. L'uomo si alzò dallo scrittoio. Il signor Le Yen cominciò una tirata di insulti dicendo che mancavano due lettere. L'uomo rispose che non ne sapeva niente, che aveva fatto una copia fedele. La tirata continuò, così aspra e violenta che l'uomo riuscì a malapena a trattenersi dall'abbattere il pugno sulla testa dell'omino. «Non ne so niente di queste due lettere», disse scioccamente. «Così non ne sa nulla, eh?»
Naturale che non ne sappia nulla, disse il signor Aleyen. Mi faccia capire, soggiunse, lanciando un'occhiata alla signora che gli stava accanto come per cercare la sua approvazione. Mi prende forse per un imbecille? Un totale imbecille? L'uomo passò lo sguardo dal viso della signora alla testolina a forma d'uovo e quasi senza che se ne rendesse conto, con la lingua ebbe un momento felice. Non mi pare, signore, disse, che sia una domanda appropriata da pormi. Gli altri impiegati rimasero senza fiato. Tutti erano sbalorditi e l'autore di quella battuta non meno degli altri. La signorina della Cour, che era grassa e gioviale, cominciò a sorridere apertamente. Il signor Aleyen arrossì come una rosa selvatica e la bocca gli si contrasse per l'ira. Agitò il pugno in faccia all'uomo facendolo vibrare come la manopola di un congegno elettronico. Mascalzone di un ruffiano! Ruffiano, sì! Ma la sistemo io, sa? Vedrà come la sistemo! Mi chieda scusa! O esca da questo ufficio immediatamente! Mi chieda scusa! Da un portone di fronte all'ufficio aspettava di vedere se il cassiere usciva solo. Vennero fuori tutti gli impiegati, poi finalmente il cassiere insieme al capo ufficio. Era inutile cercare di dirgli qualcosa se stava con il capo ufficio. L'uomo sentiva che la sua posizione era già abbastanza precaria. Era stato costretto a porgere scuse umilianti al signor Aleyen, ma sapeva quale vespaio sarebbe stato per lui l'ufficio. Ricordava in che modo il signor Aleyen aveva cacciato il piccolo Pic per lasciar posto al proprio nipote. Si sentiva assetato e vendicativo, irritato con se stesso e con gli altri. Il signor Aleyen non gli avrebbe più lasciato un'ora di pace. La sua vita sarebbe diventata un inferno. Si era reso proprio ridicolo. Perché non aveva tenuto la lingua a posto? Ma non erano mai andati d'accordo lui e il signor Aleyen, sin dal giorno che il signor Aleyen l'aveva sorpreso a imitare il suo accento nordirlandese per divertire Higgins e la signorina Parker. Era cominciato così. Avrebbe potuto cercare un prestito da Higgins, ma in realtà quello non aveva mai nemmeno per sé, figuriamoci con due famiglie da mantenere. Di nuovo sentì il grosso corpo dolergli dal desiderio di trovare conforto in un bar. La nebbia aveva cominciato a entrargli nelle ossa e si domandò se poteva chiedere un prestito a Pat Downhill. Non poteva chiedergli nulla più di un oscellino, e un oscellino non serviva a niente, pure doveva trovare soldi da una parte o dall'altra. Aveva speso l'ultimo penny per la birra e presto sarebbe stato troppo tardi per preoccuparsi di avere qualche altro soldo. Improvvisamente, mentre le dita toccavano la catena dell'orologio, pensò al banco dei pegni di Terry Kelly in Fleet Street. Perché non ci aveva pensato prima? Attraversò rapidamente il vicoletto di Tempi Bar, borbottando fra sé che potevano tutti andarsene all'inferno, tanto lui avrebbe passato una bella serata. Da Terry Kelly l'impiegato offrì una corona, ma lui pretese 6 scellini e alla fine li ottenne. Uscì dal banco tutto allegro, le monete nel tepore della mano. In Westmoreland Street i marciapiedi erano affollati di giovani, uomini e donne che tornavano dal lavoro e monelli cenciosi correvano qua e là strillando i nomi delle edizioni della sera. L'uomo passò fra la folla, volgendo sullo spettacolo uno sguardo di orgogliosa soddisfazione e fissandone uno imperioso sulle impiegate. Aveva la testa piena dei rumori dei tram e dei rombi delle auto e il suo naso fiutava già le spire di fumo del Pons. Camminando si preparava a raccontare gli eventi agli amici. Allora l'ho guardato, con calma, sapete? Poi ho guardato lei. L'ho guardato di nuovo, proprio con calma, capito? E gli ho detto: non mi pare, signore, che sia una domanda appropriata da pormi. Nosey Flynn sedeva nel suo solito angolo da Davy Byrne e
Quando udì la storia, offrì a Farrington una mezza, dicendo che era una delle cose più spiritose che avesse mai sentito. Farrington offrì anche lui da bere. Dopo un po', Holran e Paddy Leonard entrarono e la storia venne riraccontata. Holran offrì caldi bicchieroni di malto a tutti e raccontò la storia della rimbeccata che aveva dato al capufficio quando stava da Callan di Fawn Street, ma riconobbe che non era brillante quanto quella di Farrington, al che Farrington disse ai ragazzi di finire in fretta e di berne un altro. Proprio mentre decidevano con cosa avvelenarsi, ecco arrivare niente di meno che Higgins. Naturalmente dovette unirsi agli altri. Gli uomini gli chiesero di dare la sua versione, lui lo fece con grande brio, perché la vista di 5 piccoli whisky caldi era assai entusiasmante. Tutti scoppiarono a ridere quando mostrò in che modo il signor Halleyen aveva scosso un pugno in faccia a Farrington. Poi imitò Farrington mentre questi osservava il gruppetto con pesanti occhi sporchi, sorridendo e togliendosi dai baffi gocce di liquore con il labbro inferiore. Quando ebbero terminato di bere, ci fu una pausa. Holloran aveva i soldi, ma non gli altri. Così l'intero gruppo lasciò a malincuore il locale. All'angolo di Duke Street, Higgins e Nosey Flynn piegarono a sinistra mentre gli altri tre tornarono in direzione del centro. Una pioggerella fine cadeva sulle strade fredde quando giunsero al Ballast Office. Farrington suggerì la Scotch House. Il bar era zeppo di uomini e vibrante di chiacchiere e tintinni. I tre uomini si spinsero oltre i lamentosi venditori di fiammiferi sulla porta e formarono un gruppetto all'angolo del bancone. Cominciarono a scambiarsi storie. Leonard li presentò a un giovane di nome Weathers che si esibiva al Tivoli come acrobata e artista farsesco. Farrington offrì da bere a tutti. Weathers disse che avrebbe preso un piccolo irlandese con acqua minerale, Apollinaris. Farrington, che aveva idee precise in materia, chiese ai ragazzi se anche loro volevano un Apollinaris, ma i ragazzi dissero a Tim di farglieli caldi. La conversazione divenne teatrale. Holloran offrì da bere e poi Farrington offrì di nuovo, mentre Weathers protestava che l'ospitalità era troppo irlandese. Promise di farli entrare dietro le quinte e di presentarli a qualche bella ragazza. Quando la Scotch House chiuse, andarono da Mulligan. Entrarono nella saletta sul retro e Holloran ordinò per tutti piccoli speciali caldi. Cominciarono a sentirsi un po' brilli. Farrington

Il racconto si conclude con Farrington che perde tutto al tavolo da gioco. Rientra a casa mezzo ubriaco e si rifà, trova rivalsa su uno dei figli che lo sta aspettando alzato, sua moglie non c'è, e siccome ha fatto spegnere il fuoco, quest'uomo disgraziato e malevolo si avventa sul figlio e inizia a colpirlo, dimostrando così che le vessazioni che subisce in ufficio le ripercuote poi sui figli e sulla moglie, così come gli animi più pavidi hanno usanza di fare nella vita. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura dei racconti contenuti in Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa.
1: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Rezaei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare

0: firmare il memorandum d'intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran e in Ucraina, è arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: La politica, maggioranza pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati. L'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,34%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca: recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino valdostano, che li ha rintracciati, cercava i due dal 9 luglio, un giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Questa mattina è stato individuato il crepaccio, sono stati estratti due alpinisti caduti ad una profondità di circa 20 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Repubblica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di nessun genere. Siamo pronti a partire tra poco con le nostre novità, subito con il classico che come ogni giorno apre la nostra puntata.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè. Questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare, è il momento della novità al primo ascolto. Si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore.

0: Maurizio Pirovano, torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco,
0: bello. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina, secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com,
1: sì.
0: E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, ed era quello. No?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi,
1: sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, fate comunque contatti, mi scrivete o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi, ecco, sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euromusica, grazie all'Atlantide, e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del

gran produttore, DJ, lui sta nella musica sin da piccolo e tante sono le cose che cerca di fare appunto a livello di produzione. Questa è la sua produzione discografica, canzone che si chiama Libera, singolo che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Continuiamo con le novità, che questa settimana sono davvero tantissime, ve le faremo ascoltare una dietro l'altra. Questa è quella firmata Lacroix, Moreno Cavalieri in arte de Lacroix, si chiama

basta. Questo è il singolo firmato De La Croix, altra novità al primo ascolto. Ma andiamo a chiudere la puntata di oggi con l'ennesima novità. Si intitola Gira, Vota e Furria. Sissi Castro Giovanni.

0: Ciravota e Furria, Sissi Castro Giovanni, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora in rete. Vi risegnalo la pagina Ora Musica su Facebook e poi la mia pagina su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato. A domani, grazie.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale, questo è il nostro spazio dedicato agli approfondimenti con interviste. Oggi facciamo riferimento al protocollo d'intesa che è stato appena sottoscritto ad Ancona tra Regione Marche, comuni di Loreto e Porto Recanati, delegazione pontificio e fondazione opere laiche. Come mai questo accordo? Perché serve per avviare il percorso di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del rio Bellaluce, Fiumarella, del fosso dell'Acquabona e dell'area di Viale dei Pini. L'accordo è un passaggio strategico per affrontare in maniera organica una delle principali criticità idrogeologiche della fascia costiera, compresa tra Loreto e Porto Recanati, un territorio che negli ultimi anni è stato interessato da frequenti episodi di allagamento con pesanti ripercussioni sulla viabilità, sulla sicurezza dei cittadini e sulla continuità dei servizi essenziali. In sostanza, questo protocollo sancisce la condivisione di un piano complessivo di interventi che prevede l'ampliamento delle vasche di laminazione esistenti, la realizzazione di nuovi invasi sul fosso dell'Acquabona, l'adeguamento degli attraversamenti stradali e ferroviari, il miglioramento del sistema di deflusso delle acque e la realizzazione di un nuovo canale deviatore verso il fiume Potenza. L'intesa consentirà alla Regione Marche di predisporre i progetti necessari per l'accesso ai finanziamenti nazionali e regionali destinati alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico, con l'obiettivo di realizzare progressivamente gli interventi previsti. Passiamo subito alle interviste. Cominciamo con Tiziano Consoli, assessore alla difesa del suolo e della costa della Regione Marche, Moreno Pieroni, sindaco di Loreto, Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati, Giorgio Acarone, segretario generale della delegazione pontificia e infine Ferdinando Manzotti, presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane.
1: Una sigla importante, io direi storica, raggiunta con il consenso delle opere laiche di Loreto, della delegazione pontificia di Loreto, con i comuni di Loreto e Porto Recanati, un'opera che ci fa guardare alla previsione degli interventi attraverso un atto sottoscritto dove noi opzioniamo dei terreni per realizzare delle vasche di laminazione in caso naturalmente di emergenza alluvionale. Questo ci permetterà di programmare attraverso un master plan una serie di interventi in zona Fiumarella, quindi tra Loreto e Porto Recanati, degli interventi di mitigazione. Cercheremo di concentrare la portata delle acque in un unico sbocco verso il mare e daremo protezione alle comunità di Loreto e Porto Recanati in zone che sono fortemente antropizzate a livello abitativo. Quindi si inserisce l'opera in un quadro di previsione dell'intervento, di mitigazione del rischio, a cui seguirà naturalmente una progettazione e quando arriveranno naturalmente i fondi del MASE saremo pronti a fare degli interventi importanti su quell'area. Quindi la regione si sta muovendo sempre per disciplinare il rischio di mitigazione alluvionale in uno stato emergenziale e quindi stiamo camminando bene sempre nella tutela del nostro territorio regionale da tutte quelle situazioni di emergenza sotto l'aspetto del dissesto idrogeologico.
2: Cosa rappresenta per Loreto questa firma? Un momento storico, no? Ha detto.
3: Sicuramente è un momento storico e importantissimo, perché per la prima volta, grazie alla Regione Marche e grazie ai tecnici della Regione Marche, viene affrontato il tema degli allagamenti che sono abbastanza frequenti in quel territorio che riguarda Loreto e Porto Recanati, in particolar modo le Grotte e Pizzaretto, migliaia di persone ogni volta a rischio. Allora questa firma di oggi fa partire una progettualità che già è iniziata alcuni mesi fa, ma che a mio avviso darà veramente un respiro e soprattutto certezze e sicurezze a tutti questi abitanti. E allora credo che questo momento così importante che ha visto insieme la regione per prima, le amministrazioni comunali di Loreto e Porto Recanati, ma anche i soggetti interessati, quindi la delegazione pontificia e la fondazione Opere Laiche, è la dimostrazione che quando si fa un progetto sinergico e in squadra i risultati si ottengono. L'obiettivo è che da qui ai prossimi 3-5 anni vengano completate queste opere grazie anche ai finanziamenti che la Regione Marche troverà. Ecco, credo questo sia veramente il più bel messaggio che oggi noi diamo come amministratori ai nostri concittadini.
4: Che cosa rappresenta per Porto Recanati la firma di questo protocollo?
1: Beh, è un passo veramente fondamentale e importante per quelle che sono le criticità della zona Porto Recanati. Gli eventi del 2024, con l'alluvione che c'è stata in settembre, ha messo a dura prova il territorio e tutta una zona che sinceramente sembrava abbastanza sicura. Invece una concomitanza di eventi, concomitanza di anche situazioni che abbiamo nel territorio ha fatto sì che insomma ci siano stati danni ingenti sia ai privati che anche a strutture commerciali eccetera e anche industriali, e questo insomma è un passo importante, un patto importante, un progetto fondamentale per tutto quello che sarà la messa in sicurezza del nostro territorio.
4: Siamo stati coinvolti in questo progetto in quanto proprietari di aree che vengono coinvolte nel protocollo, adiacenti appunto a Fiumarella, che è a questo bacino che presenta appunto la necessità di questi interventi di mitigazione di rischio idrogeologico. Diciamo che siamo lieti di essere parte di un progetto che mira alla tutela del territorio e alla sicurezza della comunità che vi risiede. La delegazione è sempre stata parte e disponibile a progetti di ampio respiro che coinvolgano istituzioni o altri enti quando vi è alla base una visione concreta, trasparente e operativa. Devo dire che l'ingegner Sefoni, che ha condotto tutto questo lungo percorso, è stato veramente una persona di estrema competenza, di estrema disponibilità, sia nel renderci partecipi del progetto, sia nell'accogliere anche tutte le varie osservazioni, perché essendo enti diversi potevano esserci. Siamo contenti che in questo progetto partecipano la Fondazione delle Opere Laiche, con cui c'è un rapporto di vicinanza e di collaborazione molto concreto, i comuni interessati, e quindi diciamo che in questo impegno anche per le comunità presenti, per le generazioni presenti e future, siamo contenti di essere qui alla firma, e la volontà è quella di essere sempre attivi su questo fronte. Ecco.
5: Ho avuto modo naturalmente di valutare, approfondire, perché poi anche dall'esterno si sta vicino a quella che è l'evoluzione nella gestione anche delle precedenti realtà, dei precedenti consigli di amministrazione. In questa particolare situazione siamo molto soddisfatti e dobbiamo ringraziare in modo particolare, dalle battute che sono riuscito a capire dalla lettura degli atti, la delegazione pontificia per il ruolo svolto nella contrattazione che ha consentito di giungere a un approdo soddisfacente per tutti, e sono contento di questa intesa.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachilio Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo.
2: Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia e gli Stati Uniti di Trump. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev. Ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz e Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, lì nello studio.
1: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee

0: linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori online. Per la von der Leyen c'è la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme proprio legate all'età. La politica, a maggioranza, anche se non compatta, pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale, in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati.
1: La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi, per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Neo Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni annunciano battaglia, prevista anche una protesta di Più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari i FTSE MIB guadagna lo 0,18%, a quota 69 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu. Radio Nuova, in blu.
3: Le parole dell'estate.

0: Rosa che ci accompagna in questo cammino di oggi. A proposito di cammino, lo dicevo, oggi ci prendiamo il tempo di fare un cammino, per l'appunto, non soltanto per fare una vacanza diversa, non soltanto per vedere luoghi meravigliosi, ma anche per quella ricerca di senso che è sempre più forte, tanti di noi avvertono. E vi portiamo lungo il cammino dei protomartiri francescani, complice una guida che torna in libreria in una nuova edizione per la firma del nostro ospite che tanto potrà raccontarci di questo cammino. È con noi Alessandro Corsi. Alessandro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: La persona giusta per parlare di questo cammino, un po' una tua creatura, giusto?
1: È un po'...
0: Sì, mi senti Alessandro?
1: Sì, ora bene.
0: Scusa. Bene, diceva, un po' una tua creatura questo cammino. Quando nasce nella tua testolina l'idea del cammino dei protomartiri francescani?
1: Allora, veramente non è una mia idea, è un'idea, diciamo, collettiva della nostra confraternita che si chiama Compagnia di Romani di San Michele Arcangelo. Quando nasce? Nasce, diciamo, nel 2010, perché all'epoca il nostro vescovo di allora portò una parte delle reliquie da Coimbra a Terni dei protomartiri francescani, e un confratello andò a un convegno e disse: ma interessante questa cosa, abbiamo dei santi martiri qui da noi. E allora si decise, visto che siamo un confraternita di pellegrini, di creare un cammino unendo le città di nascita dei protomartiri francescani che sono qui in questa zona.
0: E da lì è partito tutto. Io infatti ti ho presentato male, ti avrei dovuto presentare come priore della Compagnia dei Romani di San Michele Arcangelo, ma mi faceva piacere raccontare da quando parte tutto, perché, come tu sai meglio di me, negli ultimi anni il cammino è diventato un po' una moda, ogni giorno nasce un cammino, anche in maniera, insomma, un po' discutibile. Voi avete iniziato questo viaggio, questa avventura in tempi non sospetti.
1: Noi, diciamo che facendo un po' la genesi di questo cammino, nasce in un momento in cui in Italia era quasi follia pensare di parlare di cammini di pellegrinaggio, no? Noi, vabbè, veniamo tutti quanti dall'esperienza di Santiago, la madre di tutti i cammini, no? E allora si disse: cerchiamo di fare qualcosa qua per replicare quella che è l'esperienza di Santiago, no? Nel senso, mettersi in cammino, mettersi in discussione, cercare di fare un'introspezione in noi stessi, no? E vedere un attimino, insomma, no? Quello che è il cammino, che sarebbe poi la metafora della nostra vita. E allora si decise di fare questo progetto. Andammo a parlare col vescovo Paglia, che era il vescovo all'epoca, ci incoraggiò a portare avanti questo progetto, e si iniziò a ragionare anche con i comuni per creare questo itinerario che, come ho detto prima, congiunge le città di nascita dei protomartiri francescani. Nasce da Terni, in una chiesa che si chiama Santa Maria della Pace, perché anche lì ci sono delle piccole reliquie che quando fu consacrato nel 2003 fu consacrato appunto all'altare con le reliquie dei protomartiri, e c'è sempre commissionato dal vescovo allora un simbolo storico molto importante che illustra la venuta a Terni di San Francesco nel 1213 e tutta la passio dei protomartiri francescani, per arrivare poi alla fine alla chiesa di Sant'Antonio, dove è stata elevata a santuario dei protomartiri francescani.
0: Quindi un itinerario comunque ad anello, no? Che nasce e termina a Terni.
1: Sì, e questa qui è anche, secondo me, una cosa positiva, che se prima non veniva considerato il concetto di anello, ora anche con questa proliferazione di cammini invece viene molto apprezzato, perché ti permette di arrivare, faccio un esempio, con il treno a Terni,
0: esatto.
1: Fare il cammino e riprendere il treno e andare via. Oppure per i romani, faccio un esempio, perché è vissuto che abbiamo sperimentato, lo fanno in due volte: arrivano a Terni, arrivano col treno, partono, cammino fino a Narni, e Narni riprendono il treno e vanno a casa, ritornano da Narni e finiscono il cammino a Terni. Ecco, anche questa qui è una possibilità per chi non ha tempo a disposizione di di stare i giorni che servono per fare il cammino del protomartire.
0: Non c'è dubbio, ti chiederò anche poi qualche informazione proprio anche sulla difficoltà del cammino, sulle tappe, però complice appunto l'uscita di questa nuova edizione, che peraltro ha una presentazione molto bella di Monsignor Paolo Giulietti, che evidentemente ha sposato appieno anche proprio tutti i significati di questo cammino, al di là delle bellezze, perché si incontrano delle bellezze in maniera inequivocabile, Alessandro, lungo il cammino, in luoghi meravigliosi e bellissimi dell'Umbria, ma questa ricerca di senso, credo che davvero qui trovi la massima completezza. Posso chiedere a te personalmente, Alessandro, qual è il punto di questo cammino, se c'è una tappa in particolare in cui, anche se lo conosci come le tue tasche, ogni volta davvero si smuove qualcosa dentro di te?
1: Domanda difficile, perché secondo me sono tre i luoghi che tutte le volte che... Allora, io non sono una guida turistica né una guida ambientale, perciò ti accompagno, sono amici soltanto. Qualche volta sto accompagnando qualcuno e sono tre i luoghi iconici di questo cammino, che è il Sacro Spreco di Sant'Urbano, con Spreco di Narni, dove Francesco fece il miracolo della trasformazione in acqua in vino, che è dove c'è veramente lo spreco. E lì c'è un'atmosfera particolare, si avverte, no? E come mi disse un pellegrino spagnolo, sono rimasto lì un'ora e mezzo. Ma perché sei rimasto un'ora e mezzo? Ad ascoltare il silenzio.
0: Bello. Ecco, è la parola silenzio. Ecco.
1: Un altro luogo iconico è la Romita di Ceti, e questo non è non ci sono entrati, però è un convento francescano del ristrutturato da un prete francescano come un convento del 1400, tant'è che non c'è acqua corrente e corrente elettrica, e anche lì fu un convento iniziato, fondato da Francesco nel 1213 e poi successivamente trasformato da Bernardino da Siena intorno al 1400 qualcosa, non mi ricordo di preciso. E lì entrando c'è un qualcosa di mistico, di spirituale, perché sembra di entrare su un altro mondo, veramente un mondo del 1400, no? E in più c'è la parte più antica, che risale all'epoca benedettina, chiamata Cappella dei Benedettini, quando lì dentro senti veramente che ci sono c'è un millennio di preghiera dentro quella chiesa. L'avverti questa sensazione. Certo, un posto, il luogo iconico è sia la chiesa di Santa Potenziana sulla terza tappa o quella di San Miguel Arcangelo, perché anche lì c'è un discorso che utente e che avverte la preghiera dei pellegrini, perché stanno sulla via questa linea, queste due chiese stanno sulla dei cammini, sente la qualificazione di questa preghiera come rocce, ecco.
0: Quindi sono assolutamente dei luoghi dove la suggestione si sente in modo particolare. La guida a cui facevo riferimento, da te scritta per Edizioni Terra Santa, è sicuramente una compagna di viaggio fondamentale prima, durante e dopo, perché secondo me è anche bello appunto leggerla dopo che l'esperienza è stata fatta. Tu prima ci dicevi che alcune persone, giustamente, non avendo molti giorni a disposizione, spezzano il cammino. Volendolo fare per intero, quanto porta via? Una settimana?
1: Sì, sei giorni. Noi consigliamo sei tappe da varie lunghezze, perché non abbiamo fatto un concetto di distanza,
0: no.
1: Abbiamo fatto ragionamento sui luoghi di nascita di questi protomartiri, perciò la prima tappa che va da Termita a Stroncone, perché a Stroncone incontriamo il luogo di nascita di Ottone da Stroncone. No? La seconda si arriva a Calvi, e quella è 16 km, sono 16 km, mentre quella che da Frosone va a Calvi, che sono 21 km, proprio perché Calvi è il luogo di Berardo da Calvi. La tappa, quell'altra, è molto lunga, la terza, molto lunga, è un po' più lunga, 28 km, l'abbiamo accorciata a 26, perché arriva a Narni, e a Narni ci abbiamo aiuto da Narni, no? E nel frammento nel frattempo nella seconda arriviamo pure a Augusto, dove c'erano proprio martire aiuto, aiuto a Augusto. E poi l'altra tappa da Nanni a San Gemini, che è veramente corta perché sono 20 km e perché di terapia sarebbe San Gemini. E poi niente, si passa la Romita, perché quella che accennavo prima come luogo iconico c'è anche una valenza importante storica del Francescanesimo. Francesco gli scrisse l'Esortatio. L'Esortatio è il preludio al Cantico, e questo è stato attestato anche dall'osservatore romano, che proprio lì venne scritta questa Esortatio, no? E allora per forza di cose si vanno a passare là, no? Come presenza Francescanesimo. E da lì poi si arriva fino a Cerchi, tappa corta da 12,5 km, e l'ultima tappa, lo stesso, è corta, sono 12,5 km da Cerchi a Terni.
0: Quindi al limite proprio chi vuole strafare unisce le ultime due tappe.
1: Esatto. Molti infatti cercano di fare questa nuova cosa, oppure io consiglio sempre, come ho consigliato anche stamattina quando mi hanno chiamato, di fare una tappa corta, quella da San Gemini alla Romita dei Cesi, dormire lì alla Romita dei Cesi, perché fanno ospitalità a donativo, e poi da lì fare l'ultima tappa, che sono 18 km, anche perché facendo la tappa corta da San Gemini fino alla Romita incontra il parco archeologico di Castole, che io dico la Pompei dei Negliandri, no? Nel senso, un piccolo gioiellino di città romana abbandonata e non distrutta.
0: Ci hai messo voglia, Alessandro, di venire. Cominceremo leggendo il Cammino dei Promartiri Francescani per Edizioni Terra Santa in questa nuova edizione ricchissima, soprattutto proprio di spunti, non soltanto di indicazioni pratiche che servono, sono fondamentali, ma anche di molto altro che il lettore poi scoprirà. Alessandro, allora magari ci conosceremo in Umbria, va bene?
1: Sì, ecco, ultima cosa, sì. Se c'ho un secondo, perché abbiamo fatto, proprio come hai detto tu, una scelta con l'editore di non fare la classica guida che dà soltanto indicazioni di cammino. Abbiamo fatto un qualcosa che va dal libro alla guida, no? Nel senso che abbiamo aggiunto dei capitoli, uno che è l'itinerario geografico, dove si spiega cosa vedere sia a livello naturalistico che architettonico, no? In più abbiamo messo un capitolo che è esclusivamente sulla spiritualità, perciò il concetto di zaino pesante, che è la tua casa, no? Il cammino che è la metafora della tua vita, ora faccio dei flash, no? E tante altre indicazioni a livello di spunti spirituali. E in più abbiamo fatto anche tutta la storia dei protomartiri francescani, e questa qui non è di Farina del Mosacco, ma di Padre Pietro Messa, che è docente all'Antonianum a Roma.
0: Quindi è completa, per questo dicevo, bella da leggere prima, da portare con sé durante, ma anche poi da riprendere in mano dopo, anche per rivivere o far sedimentare tutto quello che il cammino ci ha donato. Alessandro, grazie mille per questi minuti e buon pomeriggio.
1: Grazie a voi di avermi dato questa opportunità.
0: È stato bello per noi. Grazie infinite ad Alessandro Corsi, nostro ospite quest'oggi, in questo inizio di settimana caldo ma bellissimo. Torniamo alla musica, Sam Fender insieme a Olivia Dean.

0: le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

il disco Blu 2000 che ci accompagnerà per tutta questa settimana, più o meno a quest'ora, nelle parole dell'estate. L'estate è sinonimo anche di zanzare. Chi pungono di più le zanzare? Sicuramente voi che state all'ascolto. Ma perché? Perché avete il sangue dolce, come si suol dire? No, leggevo una notizia proprio delle ultime ore, uno studio i cui dati sono stati resi noti, secondo i quali non sarebbe il sangue dolce la questione, la discriminante che fa scegliere una persona piuttosto che un'altra da parte delle zanzare, ma altri fattori che adesso andiamo a scoprire insieme. Allora, intanto, questo forse lo sapete, a colpire non sono mai le zanzare maschio, ma sempre le zanzare femmine, gli esemplari femmine. E quest'ultime hanno le idee molto chiare su chi vogliono colpire, soprattutto hanno la capacità di individuare il loro obiettivo perfetto anche a distanza di 10 metri, sfruttando soltanto vista e olfatto. Quindi loro ci mirano già a distanza e arrivano dritte proprio a noi. Un primo fattore che in qualche modo le attira è il calore corporeo. Le disturbatrici che traggono dal sangue umano le proteine necessarie allo sviluppo delle loro uova, per questo sono le zanzare femmine a colpire, sono attratte soprattutto dal calore corporeo, che è uno dei motivi per cui puntano ad esempio spesso e volentieri le donne in gravidanza, che per natura hanno una maggiore espirazione di calore e di CO2. Già, perché la CO2 è un altro degli elementi che maggiormente richiama l'attenzione delle pungitrici. Più ne produciamo, più risultiamo un obiettivo interessante per le zanzare. Quindi ad esempio un adulto che fa attività fisica finisce per essere invitante, perché quando si reduce da un allenamento siamo degli erogatori di CO2. Quindi con queste prime informazioni l'anima gemella della zanzara sarebbe un adulto di corporatura robusta e discreta passione per l'allenamento. In realtà poi non è soltanto quello, c'è proprio un odore che ciascuno di noi ha ed è totalmente diverso da quello di un altro, che può essere più o meno accattivante per una zanzara: l'odore cutaneo, che è legato anche alla presenza di una comunità batterica, che può essere appunto diversa in vari momenti della giornata per ciascuno di noi e diversa dall'uno all'altro. Insomma, alla fine sentono sì il nostro odore, e c'è un odore unito al calore e all'emissione di CO2 che li attira di più, e quindi fanno di alcune persone dei bersagli prediletti delle zanzare, mentre altre persone, fortunate loro, le zanzare proprio non se le filano. Voi chissà da che parte state, se siete già pieni di pizzichi di zanzare oppure per fortuna siete esenti da questo fastidioso fatto appunto delle punture di insetti. Se volete, ne approfitto per ricordarvi anche la nostra mail, che è diretta@radioblu.it. Torniamo alla musica. Musica nuova, è uscito venerdì come singolo, ma è già contenuto nell'ultimo album di Blanco, questa Los Angeles.

ricerca di una meta per le vacanze. Chissà se vi possono essere utili questi dati di Euronews Business, che ha analizzato dati sui livelli dei prezzi per alcune categorie di beni e servizi, compresi alberghi, ristoranti, trasporto pubblico, generi alimentari, di 7 popolari mete turistiche europee, ovvero Turchia, Portogallo, Spagna, Grecia, Croazia, Italia e Francia. Ebbene, se cercate una meta economica tra queste 7, sicuramente dovete scegliere la Turchia, che nel complesso è più economica del 40,4% rispetto alla media delle altre mete europee. Dovete invece stare alla larga dalla Francia, che si posiziona in testa alla classifica praticamente in tutte le voci di spesa. Posso darvi però anche un'informazione in più: se andrete in Spagna, sappiate che quello è il paese tra i 7, ovviamente, con i prezzi alimentari più bassi, inferiori addirittura alla media europea. Per tutto il resto, comunque, la Turchia è la più conveniente.

1978, Francesco De Gregori e la sua Generale. Sono le 12:51 minuti, quindi siamo già praticamente in chiusura di questo spazio del primo pomeriggio, che ormai, insomma, primo pomeriggio si è trasformato in vero e proprio pomeriggio, visto che sono quasi le 16, e alle 16 tornerà anche l'informazione. Per quel che riguarda oggi, un grazie al nostro ospite Alessandro Corsi. La linea non era buonissima, evidentemente era lungo il cammino, non prendeva tanto, però è stato bello scoprire questo cammino dei protomartiri francescani, che riserva, secondo me, davvero tante suggestioni, tante emozioni belle. Quindi, se potrete, vivetelo. Un grazie a Stefano Sciurpi, c'era lui in regia, lo ritroverò domani. Buon proseguimento a tutti.

0: ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su Inblu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto. E ci siete voi.
3: Il meglio di
2: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
4: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
5: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta ancora il nodo della chiusura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Intanto Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo, ma vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture a Kiev per la difesa antiaerea per l'Italia, presente il ministro Tajani. Almeno 27 persone sono morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo.
7: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok, in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
6: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate

0: da un gruppo di esperti per la tutela dei minori. Settimana cruciale per la terza ondata di caldo dell'estate 2026, Italia nella morsa dell'afa con temperature che specie al sud arrivano a sfiorare i 40 gradi.
1: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, a San Giovanni Galermo sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,42%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96,9 sul DAB.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Sembrava ieri che ci eravamo augurati, no? Buona estate, pronti a guardare ciascuno alle proprie vacanze ed eccoci già tornati insieme nel pieno della bella stagione a farci compagnia per un'ora al giorno dal lunedì al venerdì. Oggi pure con un po' di bar dello sport in apertura, la conferma di Sinner a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, aspettando pure le semifinali di questi mondiali di calcio che pure fanno un po' sorridere, cioè nel senso l'idea, no, di allargare a sempre più paesi per dare uno sguardo globale sul calcio, e poi alla fine sono sempre le stesse nazionali che arrivano alla fase finale, no? Quindi Argentina, unica extraeuropea, contro l'Inghilterra mercoledì sera, una partita con una storia profonda alle spalle, da quella faccenda delle isole Falkland, Malvinas, alla mano de Dios de Maradona, mondiali dell'86, sulla carta una bella partita sicuramente, mentre domani Francia e Spagna, aspettando poi la finale di domenica prossima, ma arriviamoci a domenica prossima che oggi è soltanto lunedì. Questo è il colpo di coda del pomeriggio di Inblu 2000, le parole dell'estate, che sono poi le parole che abbiamo ascoltato durante la stagione che si è chiusa da poco, la nostra 26esima. Ecco perché per le prossime settimane abbiamo scelto la carta della leggerezza a quest'ora, con ancora più musica da ascoltare, pensando all'estate di ieri e di oggi, ma anche recuperando i momenti più intensi e le voci più appassionate che abbiamo sentito nei mesi scorsi, raccontando soprattutto di tecnologia pratica, indicazioni, consigli, pareri, bufale. È un argomento che continua ad avere, come dire, un posto d'onore, ecco, anche qui nella bella stagione. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: il Robbie Williams, cantante e performer che abbiamo visto a Firenze Rocks a giugno, per esempio, il ragazzo degli anni 90, l'ex Take That, la pop star sfrontata, l'uomo fragile, no? Quello eccessivo, quello ferito, quello che ha attraversato una vita complicata e oggi sembra aver trovato una forma di pace con se stesso, cantando la sua vita. Era All My Life nell'estate di In Blue 2000. Sempre di vita si continua a parlare, tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. È un romanzo di Sabrine Hasbon che racconta la storia di una famiglia tra Italia e Palestina, esplorando memoria, identità, appartenenza, e ce lo siamo fatti raccontare dall'autrice. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
0: È una storia vera innanzitutto, una storia che attraversa mezzo secolo grosso modo di scelte personali, una famiglia che nasce tra l'Italia e la Palestina. Titolo originale Crossing, A Story of Palestinian Love and Resistance, che in italiano diventa Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, di Sabrine Hasbon. Buon pomeriggio e bentrovata.
2: Buon pomeriggio, grazie per invitarmi.
0: Docente, scrittrice, diciamo che hai una certa confidenza con le parole, no? Nata a Ramallah, padre palestinese, mamma italiana, e racconti fondamentalmente questa appartenenza a due mondi e due culture in questa storia, in questo romanzo che mette la tua famiglia al centro.
2: Sì, e per me è sempre stato molto importante proprio mettere questo senso di famiglia al centro, ma soprattutto di collettività delle varie comunità in cui io sono nata e cresciuta, e le parole per me sono probabilmente il mezzo più importante per farlo, proprio perché a volte le parole, soprattutto in grandi momenti di crisi storiche come quello in cui viviamo, sono purtroppo usate per ferire e per per disumanizzare, e quindi per me le parole e il poter scrivere questa storia familiare e personale, ma anche storica, avevo bisogno di richiamare queste parole, di riempirle di umanità. Sì.
0: A proposito di parole, c'è proprio il glossario di alcune parole, espressioni, frasi utilizzate nel libro, c'è anche un albero genealogico per ricostruire in qualche modo, provare a collegare i nomi, e ci sono pure una serie di ringraziamenti, te lo dico che io a un certo punto mi sono commosso, perché nonostante sia un libro personale, poi se non ho capito male è nato proprio come un progetto di dottorato quasi.
2: Sì, è nato come un progetto di dottorato, anche quello in maniera molto informale, quasi in maniera molto personale. Io stavo facendo una magistrale in scrittura creativa qui in Inghilterra, e uno dei miei tutor si era reso conto che ogni volta che scrivevo scrivevo sempre delle stesse due tematiche, il mio senso di lutto per la Palestina, che era una terra e che è tuttora una terra che si va perdendo e che io vorrei che non succedesse, io come molti palestinesi, e il senso di lutto per mia madre che avevo appena perso per via di un tumore. Ed è stato proprio questo tutor a incoraggiarmi a esplorare queste tematiche che continuavano a tornare attraverso un libro e attraverso un progetto di dottorato che mettesse insieme la scrittura creativa e la storia. E io poi sono stata molto fortunata perché il mio tutore di dottorato è stato il professor Ilan Pappe, che è un grandissimo storico del conflitto della pulizia etnica che c'è in Israele e in Palestina, e quindi sì, è un libro molto personale, e ho provato a non mettere nessun filtro tra le emozioni a volte molto crude che insomma ho vissuto durante la scrittura di questo libro, ma anche durante l'editing e la pubblicazione.
0: Certo, la cosa che mi affascina tantissimo è che si sente ancora quel pizzico di Toscana nell'accento italiano con cui parli. Appartieni a due mondi, Italia da una parte, Palestina dall'altra parte, anche da un punto di vista gastronomico, perché poi per esempio la cucina, la tavola è uno di quei posti che automaticamente è convivialità, è condivisione, è pace, no?
2: Sì, e per me il cibo è essenziale, per me e per la mia famiglia, perché è sempre stato uno strumento di comunicazione. Strumento non è la parola più giusta, allora diventa quasi troppo meccanico, ma è sempre stato un momento di comunicazione. e è stato anche un momento di, you know, di traduzione tra una cultura e l'altra. E quindi per me anche nel libro, chi lo leggerà vedrà, ogni capitolo è chiamato con un cibo, con un elemento gastronomico, proprio perché il cibo ha in un certo senso scandito il ritmo delle nostre vite miste. E quindi io faccio sempre l'esempio di come la domenica ci si alzava con uno ftur palestinese con il za'atar e il zed, che è l'olio e il timo, e poi magari facevamo un pranzo con il maglube, che è un tipico piatto palestinese, oppure con le lasagne, e che poi a cena mangiavamo il hummus o una bruschetta. Per noi l'idea del cibo è sempre stato un momento di comprensione profonda.
0: Che bello. La storia di un padre e di una madre che si incontrano poi a Firenze, che è il centro nevralgico dove tuo padre veniva dalla Palestina per studiare l'arte e tua madre invece per vivere quel sogno di libertà come infermiera, poi alla fine. Una scelta che ha incrociato destini, si sono conosciuti, si sono amati. Tua madre ha abbracciato proprio la causa della Palestina.
2: Sì, al 100%, anche perché quello che io provo a scrivere nel libro è che questo abbracciare la causa palestinese non viene dal nulla, ma viene da un profondo senso politico che gli era stato già dato dalle sue generazioni precedenti, dal padre, dai nonni, durante la Seconda Guerra Mondiale. La Toscana è stata, dopo tutto, un grande centro di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Massa Marittima, che è il paese in realtà di cui parlo nel libro, anche se non lo nomino direttamente, ha vinto molte medaglie per il valore durante la resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi per mia madre, nel momento in cui è venuta a conoscere la storia palestinese, molta di quell'oppressione, di quella violenza è stata, lei l'ha riconosciuta come quella violenza dell'oppressore che la sua famiglia aveva vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Come viene fuori il titolo italiano? Cosa c'entrano le canzoni? Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, nella traduzione, l'allitterazione italiana.
2: È una bellissima storia, nel senso che il titolo, il primissimo titolo originale del libro, lo dico in inglese e poi lo traduco, era un verso del poeta Mahmoud Darwish ed era Wait for her, aspettala. Però la mia casa editrice inglese non apprezzava questo titolo perché volevano qualcosa un po' più di più corto, un po' più di
3: più ad effetto,
2: particolare, che facesse vedere questo incrocio di culture, quindi è diventato Crossing. Ma la casa editrice italiana Feltrinelli e il team a Feltrinelli invece voleva riprendere l'idea di un titolo ispirato alla poesia di Mahmoud Darwish, e quindi dopo varie conversazioni e un'approfondita lettura ci siamo resi conto che già c'era nel libro un'altra poesia di Mahmoud Darwish che si chiama Il passaporto in italiano, e Ricciarda Barbieri è quella che ha suggerito questo bellissimo verso da questa poesia che poi è diventato il titolo del mio libro Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono.
0: A margine, all'indomani dell'Eurovision Song Contest, io ho storto il naso a vedere Israele contestato, che ha fatto secondo classificato in assoluto nella classifica finale, insomma, a proposito di canzoni. Non so dal tuo punto di vista, insomma, qual è la percezione?
2: La mia percezione, e sarò molto onesta e molto diretta, è che, come è successo con la Russia, anche Israele non doveva essere accettato durante un Eurovision, ma doveva essere parte di un boicottaggio culturale che in questi momenti di grande violenza e brutalità, il boicottaggio è uno strumento non violento di grande impatto, e come era stato usato con la Russia, dovrebbe essere usato anche Israele, che sta commettendo crimini contro l'umanità, come è riconosciuto insomma dal Tribunale Internazionale.
0: Sì, altrimenti vale tutto, insomma, se non riprendiamo posizione allora si può dire tutto, si può fare tutto, e non è così. La storia di un padre, di una madre, l'Italia dove si sono conosciuti, la Palestina dove hanno vissuto, e tutto parte insomma da questa casa di Ramallah che vi invito a riscoprire nelle parole di Sabrina Hasbon. Per questo libro uscito per esce per Feltrinelli, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Abbiamo parlato con l'autrice Sabrina Hasbon. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: È uscito lo scorso 26 maggio per Feltrinelli Narratori, mi sembrava un bel consiglio di lettura per l'estate. Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, di Sabrina Hasbon. Le parole dell'estate, con un po' di fantasia e uno di famiglia pure Stevie Wonder, per la musica che continua ad accompagnare generazioni diverse, ha soffiato 75 candeline la primavera scorsa, uno dei musicisti più innovativi e influenti degli ultimi decenni. Ripartiamo da lui.

0: stiamo imparando a conoscere della nuova generazione inglese. Nuova nel senso che Sienna Spyro, così si chiama, c'ha 20 anni. Diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele, Amy Winehouse, sue connazionali, no? Solo che loro non avevano iniziato la carriera pubblicando contenuti su TikTok. Questa, diciamo che è la generazione di artisti per cui anche le immagini hanno un ruolo centrale, come fossero degli influencer musicali, cioè non puoi chiamarli soltanto cantanti, no? E la tecnologia in questo senso ha riscritto completamente le regole, per cui succede che spesso le canzoni sono la parte residuale, no? Di un progetto molto più grande che comprende anche per esempio il saper apparire nei posti giusti e in quei contesti non strettamente legati alla musica, come può essere la moda per esempio. Comunque, dicevamo della tecnologia, dove la rivoluzione che sta cambiando le regole del gioco in tanti settori è chiaramente l'intelligenza artificiale, di cui ci è sempre interessato soprattutto il dietro le quinte, gli accordi economici, quelle partnership incredibili anche dal punto di vista della sproporzione tra l'impegno finanziario e i ricavi delle aziende coinvolte all'epoca in cui hanno firmato. Insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: È da un po' di tempo che non parliamo di intelligenza artificiale, no? Di punti di vista da nerd, perché è fuori discussione, che ormai questi strumenti nuovi siano ormai entrati in ogni contesto. Cioè, avete visto, no? Adesso tutto è assistito dall'intelligenza artificiale. Fateci caso. Cioè, come se prima non fossimo stati capaci di fare niente senza. Però, come dire, il punto è un altro, no? Lo racconta molto bene Carola Frediani, che da tempo si occupa proprio di argomenti da nerd su guerredirete.it. Il fatto che si chiedono appunto i nerd e gli addetti ai lavori in realtà ha a che fare con l'intelligenza artificiale da un punto di vista di sostenibilità economica. Per cui, per dire, se OpenAI, che oggi è l'attore più famoso, no, del comparto, quelli che per primi hanno reso accessibili a tutti sta benedetta intelligenza artificiale, i pionieri praticamente sono quelli di ChatGPT, cioè se loro hanno continuamente bisogno di raccogliere soldi soltanto per far funzionare sto ChatGPT al momento senza fare utile, quindi in perdita, a remissione, come fanno, come faranno a spendere centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture, cioè e i computer materialmente che servono per far funzionare tutto il sistema? La risposta è che non possono farlo, non ce l'hanno questi soldi, ed è il motivo per cui a settembre, mese scorso insomma, qualche settimana fa, mettiamolo così, hanno firmato un contratto da 300 miliardi di dollari da versare in 5 anni a Oracle, che è un nome storico del mondo del tech, no? Per cui, messaggio semplice, OpenAI ha promesso a Oracle di pagare coi soldi che al momento non ha per costruire sti immensi data center che servono per soddisfare la fame di potenza di calcolo e la fame di elettricità di questa intelligenza artificiale. E Oracle, invece, ce l'ha i soldi? Cioè, adesso non è che vogliamo fare i conti in tasca, però è quello che si chiedono appunto gli addetti ai lavori, e la risposta Oracle c'ha i soldi è ni. Perché Wall Street Journal si è preso la briga di fare un po' di conti della serva, scoprendo, per dire, che Oracle ha già un debito a lungo termine di un'ottantina di miliardi di dollari e un rapporto, ecco questa è la cosa più interessante, debito capitale che è tipo il 450%, lo spread, mettiamola così, no? Per fare un confronto, e lo stesso rapporto debito capitale di Google, quindi di Alphabet, era del 11,5% nell'ultimo trimestre, quello di Microsoft intorno al 30%. Poi è vero che le azioni di Oracle sono anche salite tantissimo, no, alla notizia di questa collaborazione con OpenAI, però le società di rating ci vedono al momento soltanto un punto interrogativo, tant'è che Moody's ha dato una valutazione negativa del rating di Oracle pochi giorni dopo la firma del contratto. Come dire, in teoria tutto bello, però vediamo. Quindi, detta proprio per riassumere, Oracle, che già è fortemente indebitata, a Roma si dice che c'ha i buffi, dovrà indebitarsi ancora di più per poter costruire un'infrastruttura di data center coi soldi che dovrebbero rientrare da OpenAI in un orizzonte temporale di 5 anni, grosso modo, sempre che i padroni dell'intelligenza artificiale riescano ad aumentare il fatturato fino ai livelli che dicono loro, no? E che sono tipo 10 volte superiori a quelli di oggi. Poi È chiaro che nessuno c'ha la palla di vetro, e nel mondo della tecnologia ci sono diversi casi, no, di progetti che sulla carta sembravano non fattibili, no, che nascevano da intuizioni giudicate poco sostenibili e che invece poi sono diventati da consuetudine. Pensate, per dire, all'idea di internet, una rete di computer su scala globale con informazioni da condividere. Cioè, che ci dobbiamo fare? Che ci dovevamo mai fare? O, che ne so, più pragmatico, no? La contestata autostrada del sole all'epoca della costruzione, la A1 Milano-Napoli. Cioè, dove ci dobbiamo mai andare? Che le macchine neanche ce ne sono così tante in giro. Ma giusto per fare due esempi pratici, che noi qua, prima di tutto, siamo appassionati, ecco, di queste cose. Però, appunto, parlando di intelligenza artificiale oggi, l'insieme di analisi e di dati raccolti solleva quantomeno alcuni dubbi sulla solidità complessiva di un settore attorno a cui si è creata una certa attenzione, no? Un certo hype, le parole di Blue 2000, anche in relazione, no, ai lavori di domani che saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questo non vuol dire che non ci siano innovazioni tecnologiche importanti, però il rischio è che sia una bolla destinata ad esplodere. Tra l'altro, questa settimana proprio la Banca d'Inghilterra e il Fondo Monetario Internazionale, notizia di stamattina, si sono aggiunte al numero di istituzioni, di testate giornalistiche, che hanno espresso, diciamo, preoccupazione per, l'hanno definita proprio una bolla del settore tecnologico, in particolar modo quello delle intelligenze artificiali, insomma, anche perché, nonostante le incertezze, ad oggi gli investimenti in questo campo hanno raggiunto un volume tale da trainare l'economia degli Stati Uniti. E oggi, per dire, il 40% della crescita del prodotto interno lordo degli Stati Uniti dipende proprio da questi argomenti qui. Però vediamo, insomma, noi siamo qui alla finestra da appassionati a vedere che cosa succede, però siccome ci piace raccontare anche il bicchiere mezzo vuoto, no? Che non è soltanto gioia e fiocchettini, eccoci qui. Poi quello che succederà lo racconteremo nelle settimane e nei mesi prossimi, tanto qui ci trovate. Vedi la speranza di quando l'autunno scorso eravamo sicuri che ci saremmo ritrovati anche quest'estate, e guardando in prospettiva fra un po' cominceremo anche a lavorare alla nuova stagione del pomeriggio di In Blue 2000 a partire da ottobre, ma nel frattempo godiamoci ancora un po' questo sole, se possiamo chiedere, no? Magari, ecco, non così tanto sole, se si potesse abbassare un pochino sarebbe perfetto. Le parole dell'estate, indietro al 2001, un quarto di secolo fa, i Train cantavano Drops of Jupiter.

0: Fidati.
1: Amore che ora te ne vai.

quello dei Duran Duran ieri sera era uno dei concerti di punta dell'estate musicale in Friuli Venezia Giulia. 10.000 spettatori a testimoniare questa attenzione, appassionati degli anni 80 o magari proprio cresciuti negli anni 80. Qualcuno scrive non più giovanissimi, ma come si dice, no? L'età è uno stato mentale. Duran Duran che hanno annunciato tra l'altro un evento speciale per il prossimo 31 ottobre, un concertone che è diventato un po' una tradizione. Dopo il sold out del primo anno a Las Vegas, il bis di New York e Manchester e adesso per la prima volta a Londra. 31 ottobre prossimo, i biglietti sono in prevendita da venerdì. Mi sembra sempre una bella idea, mettere insieme qualche giorno di vacanza e un concerto, magari una mostra, perché non un viaggio culturale in qualche modo, potendolo fare di sicuro è un'esperienza appagante. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, anche di viaggi parleremo quest'estate, recuperando un po' di località che abbiamo visitato nella passata stagione, nei sabati, no, di Blue 2000, e che ci siamo fatti raccontare dai direttori dei musei da cui siamo partiti, ma insomma non oggi, ecco, perché il tempo a disposizione è finito sicuramente. Quindi ci fermiamo qui, se vi va l'idea ci troviamo domani. Sì, Francesco Filippi sta provando a comprare i biglietti di Duran Duran, poi vi faccio sapere se ci riesce. Ci troviamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta il nodo dell'apertura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, intanto Zelensky alle prese con un rimpasto di governo e la presidente ucraina vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture per la difesa antiaerea, per l'Italia presente il ministro Tajani. Nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran, in Ucraina e in tutte le altre zone, arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
1: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Italia, le prese con la terza ondata del caldo dell'estate, le alte temperature che a sud sfioreranno i 40 gradi provocano siccità e mettono a rischio la salute di chi lavora all'aperto.
2: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo. La siccità torna a mordere l'agricoltura italiana. Coldiretti lancia l'allarme. Il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti. Nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione. Soffrono ortaggi e frutta. Negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento. E intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto.

0: Lo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,35% a quota 90 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Momenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Medio Oriente senza tregua, attacchi incrociati, gli Stati Uniti di Iran che minaccia di sfilarsi dal memorandum firmato un mese fa, resta al nodo dello stretto di Hormuz, bloccato da Teheran, anche se Trump smentisce. Gli aiuti dei volenterosi, nuovo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania per l'invio di sistemi di difesa a Kiev, partecipa anche il presidente ucraino Zelensky alle prese con un rimpasto di governo. La parola all'aula, la riforma della legge elettorale approda domani alla Camera, tutto rimandato al voto dopo che la maggioranza si è spaccata sulle preferenze, la premier Meloni a Palermo, la strage di Capaci ha cambiato la storia dell'Italia. In cammino con l'amico Leone, in Perù scelta la canzone ufficiale del viaggio apostolico che il Papa farà il prossimo novembre, tornando nei luoghi che l'hanno visto missionario e vescovo. Buonasera da Piera Achille Dolfini, alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa, resta il noto, dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
1: Tre morti e diversi feriti è il bilancio dei nuovi bombardamenti statunitensi sull'Iran. Colpiti attorno allo stretto di Hormuz sistemi di difesa aerea, militari, postazioni radar costiere, capacità missilistiche, droni, nonché piccole imbarcazioni. Il regime risponde con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Distrutta gran parte delle loro dotazioni militari, dichiara Donald Trump. Ma come abbiamo raccontato, non è così. In un'intervista a Fox News, il presidente USA afferma: stiamo riprendendo il controllo di Hormuz, gestiremo noi lo stretto. Poi sui social precisa: chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate. Il tycoon ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia. La tensione è altissima e il traffico marittimo nello stretto è fermo. Teheran starebbe per annunciare l'uscita dal memorandum. È altissima la tensione anche in Yemen. Il governo filo saudita bombarda l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli Houthi che ora minacciano. Risponderemo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Sempre in Medio Oriente resta fragile anche la tregua tra Israele e Libano. Non si fermano gli attacchi di Tel Aviv su Gaza e le azioni dei coloni, mentre la situazione umanitaria è drammatica. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: 270 famiglie di Gaza vittime di 11 diversi incidenti in una settimana a causa delle operazioni militari israeliane. Il portavoce delle Nazioni Unite denuncia l'insicurezza come una delle cause principali che limitano l'azione degli operatori umanitari nella striscia, dove gli sfollamenti non sono finiti. Un'insicurezza dovuta però anche al controllo di Hamas, che ruba in modo sistematico gli aiuti umanitari con violenza e intimidazione, ha affermato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, dopo l'assalto e sequestro per mano dei miliziani di Hamas sabato scorso a Jabalia di un centro di distribuzione del Programma Alimentare Mondiale. I 2 milioni di palestinesi di Gaza sopravvivono in pessime condizioni igieniche, aumentano malattie respiratorie cutanee, dovrebbero essere l'accesso all'acqua, lo smaltimento di rifiuti, i primi interventi della piattaforma per Gaza annunciata oggi dall'Unione Europea con un primo stanziamento di 1 miliardo, interventi vincolati però a un'operatività

0: per nulla scontata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Zelensky, che alle prese con un rimpasto di governo, partecipa al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Vito De Torre.
2: Il Consiglio europeo accusa i servizi segreti russi di aver coordinato per oltre 15 anni attacchi informatici contro governi europei. In Germania, Francia e Polonia sarebbero state colpite anche infrastrutture strategiche come ferrovie e centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca respinge le accuse e parla di provocazioni. A Parigi intanto Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi. Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato il vertice come un incontro tra guerrafondai. Sul campo, mentre l'esercito ucraino continua a subire la pressione russa, soprattutto nel Donbass, Kiev ha colpito il settore petrolifero di Mosca, costringendo la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Putin ha avvertito: gli attacchi contro l'Ucraina saranno molto più potenti e la risposta, ha detto il presidente russo, sarà occhio per occhio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: In Europa concordiamo che deve esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la Presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando che dopo l'estate sarà presentato un provvedimento per introdurre un limite di età per le piattaforme social. Lucia Ascione.
3: Let me be very clear.
4: I social media non sono un giocattolo, sebbene spetti in ultima analisi ai genitori decidere quando i figli riceveranno il loro primo smartphone, vanno stabilite età minime per l'accesso dei minori. La posizione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è netta: i giovanissimi che entrano nel mondo digitale vanno tutelati, innanzitutto niente schermi sotto i 3 anni. Poi i bambini, sottolinea la Presidente, dovrebbero essere esposti ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti e con stabiliti limiti di tempo. L'auspicio per Bruxelles è quello di arrivare ad una proposta condivisa tra i paesi UE subito dopo l'estate. Rilevanti pareri che emergono dall'ultimo sondaggio Eurobarometro, per il quale il 63% dei cittadini dell'Unione concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale, nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, o per il 27% attraverso un accesso graduale. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ora la politica, maggioranza per ora divisa sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il relatore si rimetterà all'aula della Camera, dove il testo arriva domani. Intanto la Premier a Palermo rende omaggio a Falcone e Borsellino. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Pierachille. Chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo Stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centro-destra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, noi moderati, UDC, che sono favorevoli all'introduzione e hanno presentato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari. Domani in aula il voto, ma si tenta ancora un accordo. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni a Palermo, dove ha reso omaggio a Falcone e Borsellino, ha riunito in prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci saranno controlli straordinari, forse anche con l'esercito. La promessa della Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,37%, quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca il nuovo iter per accedere alla facoltà di medicina, già aperte le iscrizioni per il semestre aperto. Cesare Cavoni.
6: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda da oggi fino a lunedì 3 agosto sul portale Universitaly per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: La cronaca ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni, morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Testimonianze drammatiche oggi in corte d'assise a Milano al processo a carico di Gianluca Soncina, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, uccisa con oltre 70 fendenti. David Murgia.
7: È arrivato di mattina presto al Tribunale di Milano per la seconda udienza del processo a suo carico Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, con cui aveva avuto una relazione. Oggi è stata la giornata degli operatori di polizia che quella sera arrivarono sul luogo del delitto. Soncin è rimasta impassibile, mentre sullo schermo dell'aula sono state proiettate le immagini riprese da una body cam di uno dei poliziotti che nella sera del 14 ottobre scorso ha fatto irruzione in quella casa. Prima di entrare in aula, per Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, così si è espresso circa la profanazione della tomba di Pamela.
8: È un bel enigma, perché è passato troppo tempo, speriamo di trovarla ancora, la speranza e la fiducia negli inquirenti c'è.
7: A essere indagato dalla procura di Bergamo per quella profanazione è Francesco Dolci. Ecco cosa ha detto Pier Giuseppe Rota.
8: Non capisco perché se l'abbia tanto contro di noi, solo perché non abbiamo mai detto che era il suo fidanzato, ed è vero.
7: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino li cercava dal 9 luglio, quando i due avevano lasciato rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Almeno 27 le persone morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina i feriti, alcuni in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo. Maurizio Di Schina.
9: I corpi senza vita sono stati adagiati per strada dentro sacche di plastica. Sono 27. Non tutti sono stati ancora identificati. Pochi portano i segni di bruciature del violento incendio che li ha uccisi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale, mentre erano in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo. Quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Thairit Temaiwong, funzionario del Ministero Thailandese della giustizia. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che, secondo una prima valutazione, il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte il primo ministro thailandese Anutin Charnwirakul ha visitato il luogo della strage. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Si intitola Leone Hermano del Camino, Leone Fratello nel Camino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù prevista per il prossimo novembre. È stata scelta attraverso un concorso. Paolo Fucili.
10: Papa Sonorità andine e parole che acclamano Papa Leone, fratello del cammino, seminatore di fraternità, nell'attesa che lui atterri qui a novembre e il Vaticano confermi il viaggio. In Perù già fervono i preparativi, a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita, dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Esiste un'età in cui il mondo sembra fatto apposta per noi. Le giornate non finiscono mai, il sole è sempre alto e i problemi degli adulti sono rumori lontani che non ci riguardano ancora. Quell'età dura poco, ma mentre dura, è tutto.

Siamo nel sud Italia, un paese piccolo, bruciato dal sole, in mezzo alla campagna. È la fine degli anni 70, un'estate caldissima, una di quelle estati in cui l'asfalto si scioglie e l'aria trema sopra i campi di grano. Un gruppo di bambini gira in bicicletta per i dintorni del paese. Fanno quello che fanno i bambini d'estate quando non c'è niente di organizzato e nessuno li controlla. Esplorano, litigano, si sfidano, si perdono tra i campi e le strade sterrate. Il tempo non ha fretta, le giornate sembrano non finire mai. Il protagonista del nostro libro si chiama Michele, ha 9 anni. È un bambino normalissimo, curioso, coraggioso a modo suo, con quella lealtà assoluta che hanno certi bambini verso le persone che amano. Protegge la sorellina più piccola come può. Rispetta suo padre come si rispettano gli eroi. Il suo mondo è piccolo e chiaro. Il paese, gli amici, la campagna intorno, il calore della famiglia, la sera. Un pomeriggio, durante una di queste scorribande, Michele si allontana dal gruppo. Trova una casa abbandonata in mezzo alla campagna, nascosta dalla vegetazione alta. Ci entra, per curiosità, per gioco, perché i bambini entrano nei posti abbandonati. E in quello che resta di quella casa, in un angolo buio, nascosto sotto una tavola di legno, trova qualcosa che non si aspettava. Trova una buca e nella buca trova un bambino. Un bambino della sua età, sporco, spaventato, che all'inizio non riesce nemmeno a parlare. Un bambino che non dovrebbe essere lì. Un bambino che nessuno sembra stare cercando, almeno non in quel posto, non in quel modo. Da quel momento l'estate di Michele non è più un'estate normale e il mondo che credeva di conoscere comincia a mostrare una faccia che non aveva mai visto e che non avrebbe mai voluto vedere. Questa settimana vi porto in quella campagna rovente, in quell'estate lontana. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da scoprire. Cominciate a mandare i vostri indizi tramite WhatsApp, Facebook, attraverso i nostri canali. Domenica, come al solito, sveleremo tutto. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è infanzia. Grazie di aver cominciato la settimana assieme a noi. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

0: L'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zhang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Sono in arrivo nelle Marche 82 nuovi poliziotti che proprio entreranno in servizio nel mese di agosto. Ce ne parla Maria Moretti in questo servizio.
5: In arrivo nelle Marche 82 nuovi poliziotti che entreranno in servizio ad agosto nelle questure grazie al piano nazionale di potenziamento voluto dal governo e dal Viminale. I nuovi giovani agenti saranno impiegati nel controllo del territorio, nella prevenzione della criminalità e nel contrasto all'immigrazione clandestina. Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario del Ministero dell'Interno Nicola Molteni e dalla segretaria regionale della Lega Giorgia Latini, che hanno sottolineato l'importanza del rafforzamento e della protezione delle forze dell'ordine. Nel dettaglio, sono previste 82 assegnazioni tra Ancona, Pesaro Urbino, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, distribuiti tra questure, uffici immigrazione e commissariati distaccati. Per Macerata sono previste 8 unità, 5 alla questura e 3 all'ufficio immigrazione.
4: Un 26enne residente a Tolentino, alla guida della propria auto nel centro cittadino, è rimasto vittima di un incidente stradale che fortunatamente non ha causato feriti, ma ha spinto i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi a sottoporlo all'accertamento alcolemico mediante etilometro. L'esito del test ha evidenziato un tasso pari a 2,21 grammi per litro, un valore quasi 5 volte oltre il limite legale che ha fatto scattare l'immediato ritiro della patente di guida, il sequestro del veicolo e il deferimento in stato di libertà del conducente per guida in stato di ebbrezza. Nel corso di un altro servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno proceduto all'ispezione di un'auto condotta da un 28enne di Serra Petrona, trovandolo in possesso di quasi un grammo di hashish. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro in attesa di distruzione, mentre il giovane è stato segnalato alla prefettura per uso personale non terapeutico.
5: Nelle Marche, oltre l'81% delle imprese è a conduzione familiare, ma quasi 8 su 10 presentano criticità nella governance e nella pianificazione del passaggio generazionale. È quanto emerge dalla tesi di laurea realizzata da Leonardo Paccapelo presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, dal titolo «L'innovazione dei modelli di business nelle imprese familiari in tempi di transizioni», realizzata nell'ambito del progetto promosso da Confindustria Ancona, Univpm e AIDAF, dedicato all'imprenditoria familiare. La ricerca rappresenta una collaborazione che dal prossimo anno porterà all'attivazione di un nuovo insegnamento universitario e di un osservatorio regionale sulle imprese familiari. L'obiettivo è fornire strumenti per garantire il ricambio generazionale e sostenere la competitività e dinamicità delle aziende marchigiane.
4: I carabinieri di Montelupone hanno denunciato un 32enne di origini siciliane, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di truffa aggravata. I fatti risalgono all'inizio di luglio, quando l'uomo ha preso di mira una 88enne residente a Montelupone. Mettendo in atto la famigerata truffa dello specchietto, il malvivente ha tratto in inganno l'anziana, simulando un falso danno da urto subito dalla propria auto, dichiarandolo causato dal veicolo della donna. Disorientata e intimorita Margherita, la malcapitata è stata indotta a consegnare al truffatore 600 euro in contanti, quale presunto risarcimento immediato per il danno subito. Grazie alla tempestiva denuncia della vittima e alla successiva attività investigativa condotta dai carabinieri di Montelupone, che hanno incrociato testimonianze e riscontri oggettivi, è stato possibile identificare l'autore del raggiro e deferirlo all'autorità giudiziaria. Ed ora parliamo di Associazione Musicale Appassionata, che ha presentato proprio nei giorni scorsi, nell'ambito della stagione concertistica 2026, alcuni appuntamenti che vanno oltre Macerata in altri paesi del territorio. Ce ne parla Maria Moretti.
5: Associazione Musicale Appassionata presenta nell'ambito della stagione concertistica 2026 5 nuovi appuntamenti tra Pollenza, Treia e San Severino Marche, inaugurando nuove collaborazioni in vista del 20° anno di attività. I primi due concerti estivi rientrano nel Festival Nazionale Musica con Vista, promosso dal Comitato Amur con la collaborazione di Lady Mori del Quartetto. I concerti si svolgeranno il 23 luglio a Palazzo Ricci Petrocchini di Pollenza e l'8 agosto a Villa Spada di Treia, unendo musica, comunità e valorizzazione del patrimonio storico. In autunno la rassegna proseguirà per la prima volta al Teatro Feronia di San Severino Marche con tre appuntamenti principali: Canta Napoli del Cineform Ensemble, Gershwin Reloaded del Trio Menichelli e il concerto dell'ensemble Progetto Perrault con una nuova versione della Sesta Sinfonia di Gustav Mahler. I concerti puntano a valorizzare giovani talenti, artisti affermati e luoghi simbolo del territorio, rafforzando il legame tra cultura, musica e comunità. Ascoltiamo Giulio Starnoni, direttore artistico della rassegna.
6: La costola di Appassionata, ma progettata per tempo, insomma, non è che è stata improvvisata, eccetera, eccetera. E il programma è inserito nell'ambito dell'AMO, quindi tutti i soggetti, tutti i partecipanti, quindi il trio e il quartetto che si esibiranno nelle due dimore storiche sono stati presi da lì, quindi è sinonimo di una grande garanzia perché i protagonisti sono selezionatissimi dai grandi maestri italiani e vincono proprio un concorso selettivo. Quest'anno era a Napoli, insomma, e eravamo stati anche invitati anche noi in giuria, e vanno tutti i grandi maestri delle associazioni che partecipano a AMUS, per cui siamo molto contenti e soddisfatti di aver progettato questo programma, che poi proseguirà con il Teatro Feronia a San Severino e si concluderà in maniera degna e forse speriamo, diciamo, con grande successo di pubblico, con i grandi concerti del Teatro Lauro Rossi di Macerata.
4: Un prestigioso traguardo ecologico torna a coronare il percorso didattico e formativo dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio Divini di San Severino Marche. L'istituto ha ufficialmente ottenuto la certificazione internazionale Eco Schools e l'ambita bandiera verde per l'anno scolastico 2025-2026. Si tratta del riconoscimento di un impegno strutturato e a lungo termine. Il progetto di educazione ambientale e sostenibilità è infatti inserito stabilmente all'interno del PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa, fin dal primo anno di partecipazione attiva della scuola al programma globale. Il Divini inoltre accreditato da AIC come test center ufficiale per il sostenimento degli esami validi al conseguimento della nuova ICDL, International Certification of Digital Literacy, e della certificazione e EDSC DigiComp 2.2, garantendo una formazione informatica specialistica riconosciuta in ambito europeo.
3: Il taccuino.
4: Scienza, divulgazione e convivialità tornano ad incontrarsi. Prende il via la seconda edizione degli Aperitivi Naturalistici, una rassegna culturale ospitata alla MUBI, il Museo della Biodiversità e della Storia Naturale, situato vicino ai giardini di Azza Macerata. Il ciclo di appuntamenti nasce dalla sinergia tra l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella, che hanno curato il progetto in stretta collaborazione con Macerata Musei e l'amministrazione dell'amministrazione comunale. Ogni incontro tematico guidato da esperti del settore sarà seguito da un momento di confronto informale durante l'aperitivo curato da La Rotonda Lounge Bar, proposto al pubblico al costo di 8 euro. Il viaggio alla scoperta della natura e dei suoi segreti comincia giovedì 16 luglio alle 17 con il primo appuntamento intitolato L'evoluzione dei suoni. Civitanova Danza prosegue il suo percorso dedicato alla migliore scena coreutica contemporanea con un nuovo importante appuntamento in anteprima nazionale. Giovedì 16 luglio alle 21.30 il Teatro Rossini accoglie Carnaval Vivaldi, nuova produzione del Balletto di Roma con coreografia e regia di Chiara Meglio, una delle firme emergenti più interessanti della danza italiana. L'arrivo a Civitanova Marche di una delle compagnie storiche più autorevoli del panorama nazionale conferma la vocazione del festival a presentare le eccellenze della danza italiana, intrecciando tradizione, ricerca e nuove visioni artistiche.
3: Lo sport.
4: Calcio: Lorenzo Di Dio vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2026-2027. Centravanti classe 2004, Di Dio muove i primi passi nella scuola calcio della Virtus Ortona prima di completare l'intero percorso di crescita nel settore giovanile del Pescara. Reduce dal campionato di Serie D, alto 193 cm, Di Dio è un attaccante di grande struttura fisica, forte nel gioco aereo e dotato di un ottimo tiro, caratteristiche che metterà al servizio di mister Sante Alfonsi e naturalmente della Maceratese nella nuova stagione.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
8: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. Oh fortuna, velut lume.
7: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore.

0: Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale, questo è il nostro spazio dedicato agli approfondimenti con interviste. Oggi facciamo riferimento al protocollo d'intesa che è stato appena sottoscritto ad Ancona tra Regione Marche, comuni di Loreto e Porto Recanati, delegazione pontificia e fondazione opere laiche. Come mai questo accordo? Perché serve per avviare il percorso di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del rio Bellaluce, Fiumarella, del fosso dell'Acquabona e dell'area di Viale dei Pini. L'accordo è un passaggio strategico per affrontare in maniera organica una delle principali criticità idrogeologiche della fascia costiera, compresa tra Loreto e Porto Recanati, un territorio che negli ultimi anni è stato interessato da frequenti episodi di allagamento con pesanti ripercussioni sulla viabilità, sulla sicurezza dei cittadini e sulla continuità dei servizi essenziali. In sostanza, questo protocollo sancisce la condivisione di un piano complessivo di interventi che prevede l'ampliamento delle vasche di laminazione esistenti, la realizzazione di nuovi invasi sul fosso dell'Acquabona, l'adeguamento degli attraversamenti stradali e ferroviari, il miglioramento del sistema di deflusso delle acque e la realizzazione di un nuovo canale deviatore verso il fiume Potenza. L'intesa consentirà alla Regione Marche di predisporre i progetti necessari per l'accesso ai finanziamenti nazionali e regionali destinati alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico, con l'obiettivo di realizzare progressivamente gli interventi previsti. Passiamo subito alle interviste. Cominciamo con Tiziano Consoli, assessore alla difesa del suolo e della costa della Regione Marche, Moreno Pieroni, sindaco di Loreto, Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati, Giorgio Acarone, segretario generale della delegazione pontificia e infine Ferdinando Manzotti, presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane.
4: Una sigla importante, io direi storica, raggiunta con il consenso delle opere laiche di Loreto, della delegazione pontificia di Loreto, con i comuni di Loreto e Porto Recanati, un'opera che ci fa guardare alla previsione degli interventi attraverso un atto sottoscritto dove noi opzioniamo dei terreni per realizzare delle vasche di laminazione in caso naturalmente di emergenza alluvionale. Questo ci permetterà di programmare attraverso un master plan una serie di interventi in zona Fiumarella, quindi tra Loreto e Porto Recanati, degli interventi di mitigazione. Cercheremo di concentrare la portata delle acque in un unico sbocco verso il mare e daremo protezione alle comunità di Loreto e Porto Recanati in zone che sono fortemente antropizzate a livello abitativo. Quindi si inserisce l'opera in un quadro di previsione dell'intervento, di mitigazione del rischio, a cui seguirà naturalmente una progettazione e quando arriveranno naturalmente i fondi del MASE saremo pronti a fare degli interventi importanti su quell'area. Quindi la regione si sta muovendo sempre per disciplinare il rischio di mitigazione alluvionale in uno stato emergenziale e quindi stiamo camminando bene sempre nella tutela del nostro territorio regionale da tutte quelle situazioni di emergenza sotto l'aspetto del dissesto idrogeologico.
5: Cosa rappresenta per Loreto questa firma? Un momento storico, no? Ha detto.
6: Sicuramente è un momento storico importantissimo, perché per la prima volta, grazie alla Regione Marche e grazie ai tecnici della Regione Marche, viene affrontato il tema degli allagamenti, che sono abbastanza frequenti in quel territorio che riguarda Loreto e Porto Recanati, in particolar modo le Grotte e Pizzarreto, migliaia di persone ogni volta a rischio. Allora questa firma di oggi fa partire una progettualità che già è iniziata alcuni mesi fa, ma che a mio avviso darà veramente un respiro e soprattutto certezze e sicurezze a tutti questi abitanti. E allora credo che questo momento così importante, che ha visto insieme la Regione per prima, le amministrazioni comunali di Loreto e Porto Recanati, ma anche i soggetti interessati, quindi la Delegazione Pontificia e la Fondazione Opere Laiche, è la dimostrazione che quando si fa un progetto sinergico e in squadra i risultati si ottengono. L'obiettivo è che da qui ai prossimi 3-5 anni vengano completate queste opere grazie anche ai finanziamenti che la Regione Marche troverà. Ecco, credo questo sia veramente il più bel messaggio che oggi noi diamo come amministratori ai nostri concittadini.
7: Che cosa rappresenta per Porto Recanati la firma di questo protocollo?
8: Beh, è un passo veramente fondamentale e importante per quelle che sono le criticità della zona Porto Recanati. Gli eventi del 2024, con l'alluvione che c'è stata in settembre, ha messo a dura prova il territorio e tutta una zona che sinceramente sembrava abbastanza sicura. Invece una concomitanza di eventi, concomitanza di anche situazioni che abbiamo nel territorio ha fatto sì che insomma ci siano stati danni ingenti sia ai privati che anche a strutture commerciali eccetera e anche industriali, e questo insomma è un passo importante, un patto importante, un progetto fondamentale per tutto quello che sarà la messa in sicurezza del nostro territorio.
9: Siamo stati coinvolti in questo progetto in quanto proprietari di aree che vengono coinvolte nel protocollo, adiacenti appunto a Fiumarella, che è a questo bacino che presenta appunto la necessità di questi interventi di mitigazione di rischio idrogeologico. Diciamo che siamo lieti di essere parte di un progetto che mira alla tutela del territorio e alla sicurezza della comunità che vi risiede. La delegazione è sempre stata parte e disponibile a progetti di ampio respiro che coinvolgano istituzioni o altri enti quando vi è alla base una visione concreta, trasparente e operativa. Devo dire che l'ingegner Sefoni, che ha condotto tutto questo lungo percorso, è stato veramente una persona di estrema competenza, di estrema disponibilità, sia nel renderci partecipi del progetto, sia nell'accogliere anche tutte le varie osservazioni, perché essendo enti diversi potevano esserci. Siamo contenti che in questo progetto partecipano la Fondazione delle Opere Laiche, con cui c'è un rapporto di vicinanza e di collaborazione molto concreto con i comuni interessati, e quindi diciamo che in questo impegno anche per le comunità presenti, per le generazioni presenti e future, siamo contenti di essere qui alla firma, e la volontà è quella di essere sempre attivi su questo fronte. Ecco.
10: Ho avuto modo naturalmente di valutare, approfondire, perché poi anche dall'esterno si sta vicino a quella che è l'evoluzione nella gestione anche delle precedenti realtà, dei precedenti consigli di amministrazione. In questa particolare situazione siamo molto soddisfatti e dobbiamo ringraziare in modo particolare dalle battute che sono riuscite a carpire dalla lettura degli atti la Delegazione Pontificia per il ruolo svolto nella contrattazione che ha consentito di giungere a un approdo soddisfacente per tutti, e sono contento di questa intesa.
11: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il Balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole, tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli di un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e

Scena tempestosa di Emily Bronte. Inizialmente visto sotto una cattiva luce dai due figli legittimi del padrone di Cime Tempestose, pian piano il piccolo Heathcliff riesce a guadagnarsi la simpatia e l'affetto di Katie. Lo stesso non si può dire però di Hindley. Pervaso da un cieco odio nei confronti del fratellastro, questi viene spedito in collegio. Sono gli anni in cui il tenero rapporto tra Heathcliff e Katie si solidifica e si crea.

il signor Henshaw però cominciò a declinare. Era sempre stato attivo e sano, nonostante questo le forze lo abbandonarono all'improvviso e quando si ritrovò confinato in un angolo del camino divenne dolorosamente irascibile. Nulla lo contrariava, lo precipitava in un parossismo di furore. Questo si verificava specialmente quando qualcuno cercava di ingannare o di opprimere il suo prediletto, perché si era messo in mente che proprio per la ragione che lui lo amava, gli altri odiassero Heathcliff e non aspettassero che il momento di potergli giocare un brutto tiro. Questo era un guaio per il ragazzo, perché non desiderando a nessuno di noi di far inquietare il padrone, tutti assecondavamo ogni suo capriccio, ma tale sottomissione non faceva che aumentare l'orgoglio e la cattiva indole di Heathcliff. E capitò più di una volta che a una manifestazione di disprezzo da parte di Hindley, in presenza del padre, il vecchio andasse su tutte le furie. Alla fine, il nostro curato consigliò di mandare il giovane Hindley all'università e il signor Henshaw finì per acconsentire, sia pur di malavoglia, perché soleva dire: Hindley non vale nulla e non riuscirà mai in qualsiasi luogo lo si mandi. Avremmo potuto andare avanti in modo tollerabile se non ci fossero state due persone, la signorina Caterina e Giuseppe, il domestico più noioso e ipocrita, fariseo discolpatore di se stesso. E più debole diventava il padrone, maggiore impero egli acquistava su di lui. Era spietato nel tormentarlo per quanto riguardava l'anima sua e il rigore con cui gli devono essere allevati i figlioli. Lo spingeva a considerare Hindley un malvagio e regolarmente ogni sera gli spifferava una lunga tiritera di ribalderie commesse da Heathcliff e da Caterina. Lei era una piccola selvaggia dispettosa, ma aveva gli occhi tanto belli e il più dolce dei sorrisi, ma era troppo attaccata a Heathcliff. Il peggior castigo che potessimo inventare per lei era quello di tenerla separata da lui. Lei ci sfidava, metteva in ridicolo le maledizioni religiose di Giuseppe, tormentava me e faceva proprio quello che il padre più detestava. Dopo essersi comportata tutto il giorno nel peggior modo possibile, verso sera si faceva carezzevole per ottenere di far la pace. No, Katie, le diceva il vecchio, non posso volerti bene, tu sei peggiore di tuo fratello. E questo dapprima la faceva piangere, ma poi, nel vedersi continuamente respinta, la signorina

Madonna Zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La Donna Zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon. Mondi diversi.

conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolare come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Un movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

0: deve aiutare. Guglielmo vuole uccidermi.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Mi chiamo Fiona e ho scoperto un omicidio.
1: Due donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà hanno in comune un sogno e grandi dolori.
0: Si prese il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Il ricavato delle vendite sarebbe voluto per sostenere il progetto Interventi Educativi in Nepal.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia, disponibile anche su Amazon.

0: chiama Madù, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

0: nuda, sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente, hai linee di luna, sentieri di mela, nuda sei delicata come il grano nudo, nuda sei azzurra come la notte a Cuba, hai rampicante stelle fra i capelli. Nuda sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro.
1: Nuda sei piccola come una delle tue unghie, curva, sottile, rosa finché nasce il giorno e ti addentri nel sotterraneo del mondo come in una lunga galleria di vestiti e di lavori. La tua chiarezza si spegne, si veste, si sfoglia.

rovinata. Nei boschi dell'Irpinia vive una secolare tradizione che racchiude i sapori autentici di un tempo. Il Sentiero Amoroso, azienda agricola di Anna Rita De Feo. Produzione di castagne IGP e nocciole, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Siamo a Serino, in provincia di Avellino, patria di eccellenza nel settore. Marroni, castagne IGP e nocciole. Il Sentiero Amoroso è l'azienda agricola di Anna Rita De Feo. Seguici anche su Facebook alla pagina Il Sentiero Amoroso Serino. Info e prenotazioni al 340 08 02 234. Tra la natura incontaminata dei boschi dell'Irpinia vive una secolare tradizione. www.ilsentieroamoroso.it

Azioni tempestose di Emily Brontë. La signora Dean continua la sua narrazione e Mr. Lockwood vuol conoscere tutta la storia di Cime Tempestose di Caterina, il fantasma che gli è apparso una notte. La fine del capitolo quinto racconterà della morte del padre di Caterina, il signor Henshaw, e della reazione

venne l'ora che pose fine alle sofferenze del signor Henshaw su questa terra. Egli morì quietamente una sera d'ottobre, seduto sulla sua poltrona accanto al focolare. Un forte vento turbinava intorno alla casa e ruggiva nella gola del camino con un urlo selvaggio e tempestoso, tuttavia non faceva freddo. Ci trovavamo riuniti, io un poco discosta dal fuoco, ero intenta alla mia calza e Giuseppe stava leggendo la Bibbia presso la tavola. La signorina Katie era stata indisposta, ragione per cui era quieta. Stava appoggiata alle ginocchia del padre e Heathcliff era sdraiato in terra con il capo in grembo a lei. Ricordo come il padrone, prima di addormentarsi quella sera, le accarezzasse i bei capelli. Per lui era un godimento raro vederla così gentile. Le disse: «Perché non puoi far sempre la brava bambina, Katie?» Ed ella, volgendo il viso al padre, gli sorrise e disse: «Perché non puoi tu essere sempre un buon uomo, papà?» Ma non appena lo vide turbarsi, gli baciò la mano e gli disse che avrebbe cantato per farlo addormentare. Cominciò a cantare molto sommessamente finché le dita di lui abbandonarono le sue e la testa gli ricadde sul petto. Allora le fece cenno di tacere e di non muoversi per tema che lo svegliasse. Rimanemmo tutti muti come topi per una buona mezz'ora e vi saremmo rimasti ancora più a lungo se Giuseppe, finito di leggere il suo capitolo, non si fosse alzato dicendo che doveva svegliare il padrone per le preghiere e mandarci poi a letto. Fece qualche passo verso di lui, lo chiamò per nome toccandogli la spalla, ma visto che non dava segno di muoversi, prese il lume e lo guardò più da vicino. Mentre lo deponeva pensai che qualcosa di insolito dovesse essere accaduto. Lui prese i bambini per un braccio e bisbigliò loro: «Andate di sopra e fate poco rumore!» E soggiunse che per quella sera potevano pregare da soli, lui aveva da fare. «Prima voglio dare la buonanotte al papà», disse Caterina, mettendogli le braccia intorno al collo, senza che noi potessimo a tempo impedirglielo. La poverina si accorse subito della triste realtà e gridò: «Oh, è morto Heathcliff, è morto!» Ed ebbe un pianto che spezzava l'anima. Piansi io pure con loro, molto amaramente, finché Giuseppe ci disse che non dovevamo piangere in quel modo per un santo andato in cielo. Mi ordinò di mettermi il mantello e di correre in cerca del medico e del parroco. E quando tornai, lasciò da Giuseppe spiegare le cose, corsi solo nella camera dei bambini. Erano più calmi e non avevano bisogno di essere consolati da me. Le loro piccole anime si confortavano vicendevolmente con pensieri migliori di quelli che io avrei potuto suggerir loro. Mai nessun pastore al mondo seppe dipingere il cielo così bello come lo dipingevano quei bambini coi loro ingenui discorsi. E mentre ascoltavo, singhiozzando, non potevo fare a meno di desiderare di essere

Nell'ambito della festa del libro e della lettura di Ostia, continuano gli incontri con il saggio Arte Fantalogica di Marinò Gangemi International Editore, presso il Salone Multimediale della Parrocchia di Santa Monica. Non perdete questo evento, è un'occasione per incontrare autori e persone che come voi amano il dialogo e la bellezza. Sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 continuano gli incontri con il saggio Arte Fantalogica di Marinò, Gangemi International Editore.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Sono in arrivo nelle Marche 82 nuovi poliziotti che proprio entreranno in servizio nel mese di agosto. Ce ne parla Maria Moretti in questo servizio.
4: In arrivo nelle Marche 82 nuovi poliziotti che entreranno in servizio ad agosto nelle questure grazie al piano nazionale di potenziamento voluto dal governo e dal Viminale. I nuovi giovani agenti saranno impiegati nel controllo del territorio, nella prevenzione della criminalità e nel contrasto all'immigrazione clandestina. Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario del Ministero dell'Interno Nicola Molteni e dalla segretaria regionale della Lega Giorgia Latini, che hanno sottolineato l'importanza del rafforzamento e della protezione delle forze dell'ordine. Nel dettaglio, sono previste 82 assegnazioni tra Ancona, Pesaro Urbino, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, distribuiti tra questure, uffici immigrazione e commissariati distaccati. Per Macerata sono previste 8 unità, 5 alla questura e 3 all'ufficio immigrazione.
3: Un 26enne residente a Tolentino, alla guida della propria auto nel centro cittadino, è rimasto vittima di un incidente stradale che fortunatamente non ha causato feriti, ma ha spinto i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi a sottoporlo all'accertamento alcolemico mediante etilometro. L'esito del test ha evidenziato un tasso pari a 2,21 grammi per litro, un valore quasi 5 volte oltre il limite legale che ha fatto scattare l'immediato ritiro della patente di guida, il sequestro del veicolo e il deferimento in stato di libertà del conducente per guida in stato di ebbrezza. Nel corso di un altro servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno proceduto all'ispezione di un'auto condotta da un 28enne di Serrapetrona, trovandolo in possesso di quasi un grammo di hashish. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro in attesa di distruzione, mentre il giovane è stato segnalato alla prefettura per uso personale non terapeutico.
4: Nelle Marche, oltre l'81% delle imprese è a conduzione familiare, ma quasi 8 su 10 presentano criticità nella governance e nella pianificazione del passaggio generazionale. È quanto emerge dalla tesi di laurea realizzata da Leonardo Paccapelo presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica

0: delle Marche dal titolo L'innovazione dei modelli di business nelle imprese familiari in tempi di transizioni, realizzata nell'ambito del progetto promosso da Confindustria Ancona, Univpm e AIDAF, dedicato all'imprenditoria familiare. La ricerca rappresenta una collaborazione che dal prossimo anno porterà all'attivazione di un nuovo insegnamento universitario e di un osservatorio regionale sulle imprese familiari. L'obiettivo è fornire strumenti per garantire il ricambio generazionale e sostenere la competitività e dinamicità delle aziende marchigiane.
1: I carabinieri di Montelupone hanno denunciato un 32enne di origini siciliane, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di truffa aggravata. I fatti risalgono all'inizio di luglio, quando l'uomo ha preso di mira una 88enne residente a Montelupone. Mettendo in atto la famigerata truffa dello specchietto, il malvivente ha tratto in inganno l'anziana, simulando un falso danno da urto subito dalla propria auto, dichiarandolo causato dal veicolo della donna. Disorientata e intimidita, morita, la malcapitata è stata indotta a consegnare al truffatore 600 euro in contanti, quale presunto risarcimento immediato per il danno subito. Grazie alla tempestiva denuncia della vittima e alla successiva attività investigativa condotta dai carabinieri di Montelupone, che hanno incrociato testimonianze e riscontri oggettivi, è stato possibile identificare l'autore del raggiro e deferirlo all'autorità giudiziaria. Ed ora parliamo di associazione musicale appassionata, che ha presentato proprio nei giorni scorsi, nell'ambito della stagione concertistica 2026, alcuni appuntamenti che vanno oltre Macerata in altri paesi del territorio. Ce ne parla Maria Moretti.
0: Associazione musicale appassionata presenta nell'ambito della stagione concertistica 2026 5 nuovi appuntamenti tra Pollenza, Treia e San Severino Marche, inaugurando nuove collaborazioni in vista del 20° anno di attività. I primi due concerti estivi rientrano nel Festival Nazionale Musica con Vista, promosso dal Comitato Amur con la collaborazione di Lady Mori del Quartetto. I concerti si svolgeranno il 23 luglio a Palazzo Ricci Petrocchini di Pollenza e l'8 agosto a Villa Spada di Treia, unendo musica, comunità e valorizzazione del patrimonio storico. In autunno la rassegna proseguirà per la prima volta al Teatro Feronia di San Severino Marche con tre appuntamenti principali: Canta Napoli del Cineforma Ensemble, Gershwin Reloaded del Trio Menichelli e il concerto dell'ensemble Progetto Perrault con una nuova versione della Sesta Sinfonia di Gustav Mahler. I concerti puntano a valorizzare giovani talenti, artisti affermati e luoghi simbolo del territorio, rafforzando il legame tra cultura, musica e comunità. Ascoltiamo Giulio Starnoni, direttore artistico della rassegna.
2: La costola di appassionata, ma progettata per tempo, insomma, non è che è stata improvvisata, eccetera, eccetera. E il programma è inserito nell'ambito dell'AMO, quindi tutti i soggetti, tutti i partecipanti, quindi il trio e il quartetto che si esibiranno nelle due dimore storiche sono stati presi da lì, quindi è sinonimo di una grande garanzia, perché i protagonisti sono selezionatissimi dai grandi maestri italiani e vincono proprio un concorso selettivo. Quest'anno era a Napoli, insomma, e eravamo stati anche invitati anche noi in giuria, e vanno tutti i grandi maestri delle associazioni che partecipano a AMUS, per cui siamo molto contenti e soddisfatti di aver progettato questo programma, che poi proseguirà con il Teatro Feroni a San Severino e si concluderà in maniera degna e forse speriamo, diciamo, con grande successo di pubblico, con i grandi concerti del Teatro Lauro Rossi di Macerata.
1: Un prestigioso traguardo ecologico torna a coronare il percorso didattico e formativo dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio Divini di San Severino Marche. L'istituto ha ufficialmente ottenuto la certificazione internazionale Eco Schools e l'ambita bandiera verde per l'anno scolastico 2025-2026. Si tratta del riconoscimento di un impegno strutturato e a lungo termine. Il progetto di educazione ambientale e sostenibilità è infatti infatti inserito stabilmente all'interno del PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa, fin dal primo anno di partecipazione attiva della scuola al programma globale. Il Divini inoltre accreditato da AICE come test center ufficiale per il sostenimento degli esami validi al conseguimento della nuova ICDL, International Certification of Digital Literacy, e della certificazione ESC DigiComp 2.2, garantendo una formazione informatica specialistica riconosciuta in ambito europeo.
3: Il taccuino.
1: Scienza, divulgazione e convivialità tornano ad incontrarsi. Prende il via la seconda edizione degli Aperitivi Naturalistici, una rassegna culturale ospitata alla MUBI, il Museo della Biodiversità e della Storia Naturale, situato vicino ai giardini di Azza Macerata. Il ciclo di appuntamenti nasce dalla sinergia tra l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella, che hanno curato il progetto in stretta collaborazione con Macerata Musei e l'amministrazione comunale. Ogni incontro tematico, guidato da esperti del settore, sarà seguito da un momento di confronto informale durante l'aperitivo curato da La Rotonda Lounge Bar, proposto al pubblico al costo di 8 euro. Il viaggio alla scoperta della natura e dei suoi segreti comincia giovedì 16 luglio alle 17 con il primo appuntamento intitolato L'evoluzione dei suoni. Civitanova Danza prosegue il suo percorso dedicato alla migliore scena coreutica contemporanea con un nuovo importante appuntamento in anteprima nazionale. Giovedì 16 luglio alle 21.30 il Teatro Rossini accoglie Carnaval Vivaldi, nuova produzione del Balletto di Roma con coreografia e regia di Chiara Meglio, una delle firme emergenti più interessanti della danza italiana. L'arrivo a Civitanova Marche di una delle compagnie storiche più autorevoli del panorama nazionale conferma la vocazione del festival a presentare le eccellenze della danza italiana, intrecciando tradizione, ricerca e nuove visioni artistiche.
3: Lo sport.
1: Calcio: Lorenzo Di Dio vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2026-2027. Centravanti classe 2004, Di Dio muove i primi passi nella scuola calcio della Virtus Ortona prima di completare l'intero percorso di crescita nel settore giovanile del Pescara. Reduce dal campionato di Serie D, alto 193 cm, Di Dio è un attaccante di grande struttura fisica, forte nel gioco aereo e dotato di un ottimo tiro, caratteristiche che metterà al servizio di mister Sante Alfonsi e naturalmente della Maceratese nella nuova stagione.
3: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna. e rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Oh, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Oh, però c'era una canzone in sottofondo bellissima.
2: Ti piaceva, Gianni?
0: Credo che sia di Laura Pausini, immagino.
2: Ma dai.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Con il notturno di Radio Nuova Macerata, questa sera parleremo di amore solo per amore. Raccontateci le vostre follie.
3: Buonasera. Solo che
1: amore.
3: Io non ho capito bene chi torna stasera.
2: Chi torna?
3: Sì.
1: Chi torna?
2: Per amore si torna, Giovanni.
3: Per amore si torna.
2: Quasi sempre. Qualche volta si scappa anche.
1: In che senso si torna?
2: Sul luogo del delitto si torna.
1: Ah,
3: sì, questo indubbiamente, ma si può tornare anche per cercare di ritrovare la propria anima persa, la propria anima gemella persa.
2: Ecco, a proposito di anime perse, Gianni, che cosa vuole aggiungere? Che è un'anima persa, Gianni, vero?
0: No, io di anime perse diciamo che
2: dovrei... non ne so nulla.
0: Nulla, diciamo che ne so un bel po', però
2: ti astieni?
0: No, perché diciamo che le mie anime perse non erano di qua, non erano di questo territorio.
3: Ecco, vuoi dire, ci stiamo avvicinando al tema, anche tu Gianni vuoi dire che non eri di questo mondo, insomma?
0: No,
2: è un mondo alieno.
0: No, il mio non era un mondo alieno, è che...
2: Però non andiamo fuori tema, il tema è solo per amore.
1: Ecco. Allora, cosa avete fatto voi per amore?
0: Ecco, io stavo...
2: Manderei la sigla per amore, poi dopo andiamo avanti che abbiamo un sacco.
0: Allora, prima di mandare la sigla direi che per chiamare a noi,
2: bravo, dai il numero, vai.
0: 0733 23 75 75. E ora può andare la sigla.
2: Vai.
3: Ti
4: faccio una fotocopia.
5: Non piangerai il parpalore amoroso, notte giorno, notte giorno, notte giorno.

canzoni, con le nere soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischione. Non mi avrai quei pennacchini, non mi avrai quel cappello, non mi avrai

0: E con questo applauso questa sera parleremo di amore. Cosa fate voi per amore? Cosa avete fatto? Raccontateci le vostre storie allo 0733 23 75 75.
1: Confessatevi.
2: Sì, confessatevi.
3: Allora guarda, io ho bisogno di un don, per fare la confessione devo avere sua eminenza don Giovanni Marresi, e allora posso fare.
1: No, io non sono sacerdote.
2: Perché tu confessi Giovanni?
1: No, non essendo sacerdote non posso.
3: No, lui confessa all'anima. Allora
1: però non do soluzioni.
2: Non dai a soluzioni, no, però ascolta i problemi.
1: Ascolto, ma non do a soluzioni.
2: Fai bene.
0: Ecco la prima telefonata.
2: Ecco, abbiamo una telefonata, vediamo.
0: Pronto?
4: Pronto?
2: Sì.
4: Buonasera, sono Fabiola.
0: Buonasera.
3: Ben trovati e ben sentite.
4: Ciao. Voi ragazzi siete fantastici, veramente.
0: Grazie.
4: Siete
2: ci proviamo.
4: Una porta della natura.
0: Sì. Grazie, grazie. Fabiola, tu cosa hai fatto per amore? O cosa fai di solito?
4: Mi sento piano, basta.
2: Sì, è il pulsante.
4: Ecco, adesso sì, adesso di meglio.
0: Questa sera il tema è amore solo per amore, no? Cosa hai fatto tu per amore, oppure allora, cosa fai o cosa penserai di fare?
4: Allora, io diciamo hanno fatto più gli altri che io.
2: Li hai lasciati fare?
4: Li ho lasciati fare, però volevo raccontare un piccolo episodio di quando ero giovane, diciamo così, più ragazza. Ero in vacanza con delle amiche. Allora c'era una mia amica che comunque era una ragazza molto carina, che mio cugino conosce. Allora che succede? Che noi eravamo sulla Codigarda e aveva un diciamo un candidato ideale, ma lei purtroppo non interessava questo ragazzo. Lui si fece 600 km Pescara Sirmione da solo con la macchina. A quei tempi, quindi macchine piccole, senza aria condizionata, senza niente, in pieno agosto. Nel momento in cui arrivò, noi eravamo lì e non lo sapevamo, quindi fece una sorpresa. Noi avevamo conosciuto dei ragazzi, un gruppo di ragazzi, e quella sera, quel pomeriggio, quel giorno uscivamo con questi ragazzi. E quindi adesso la mia amica si sentì insomma un po'
3: in
4: difficoltà, e adesso che facciamo? Adesso abbiamo dato l'appuntamento, insomma questo povero ragazzo si fece 600 km di strada senza aria condizionata, con il caldo, da solo, e alla fine niente, la mia amica è uscita
3: con la strada.
4: È stata una prova d'amore, ma veramente una prova proprio, cioè, e devo dire che questa mia amica hanno fatto di tutto per lei, veramente cose impensabili. Eppure
3: questo è normale, cioè questa diciamo che è anche una cosa che fanno tutti, ma tante magari non riescono a percepire la cosa.
4: Certo, però diciamo è stata una sorpresa piacevole, nel senso che lui non ha avvisato, poi a quei tempi non c'erano i cellulari, vabbè. Però ecco, sono cose che secondo me erano più sentite prima. Oggi è tutto sul piatto d'argento, quindi è tutto
1: gesti, pensieri, azioni che sono al limite dell'ipotesi, ma sono ovviamente molto più reali della realtà, insomma, ecco.
4: Certo, però io credo che il vero amore porta a delle azioni, diciamo, come dire, che vanno al di là della fantasia, dell'immaginazione, ma oggi questo argomento lo vedo un po' limitato rispetto a prima.
3: Io guarda, se dovremmo parlare per amore, io mi ricordo un aneddoto bellissimo, perché una che stava con me mi fa: senti, io c'ho la passione del basket, dice, c'era le partite di coppe europee,
2: quindi dice, una alta, Gianni,
3: no, questo mi fa, dice,
2: era bassa,
3: no, non, no, era alta, non era c'entra alta, non c'entra la
2: e beh, giocava a basket,
3: no, no, lei non giocava,
2: non giocava,
4: aveva la passione, ha detto bene,
2: ecco, avevo capito che giocava a basket,
3: no, aveva la passione di, come tutti, di seguire il Bologna basket,
2: addirittura.
3: E mi fa, dai, dice, andiamo, dice,
1: spettatrice,
3: sì. Sì. Mi fa, dice, c'è l'Eurolega, dice, gioca il Bologna, dico, vabbè, dico non mi dica che gioca col Barcellona, dico, perché è una partita allora difficile, dico, perché Barcellona, dico, non è una squadra che puoi tanto facilmente battere.
4: Certo.
3: Mi fa, tu come fai a dirlo, conosci il Barcellona? No, così, dico, parlo a livello di statistica. No, dice, non è possibile, tu non parli di statistica. E infatti quella sera il Bologna cominciò a perdere diversi palloni.
4: Eri un po' il mago del basket, il mago che prevedeva,
2: il mago Telma.
3: E quella sera invece mi ricordo che c'era Augusto Binelli,
1: basta un altro,
3: poi c'era Roberto Bruno Monti, Gallinari, me lo ricordo benissimo, che poi è stato il papà di coso, di appunto di Danilo Gallinari.
2: Se li ricorda tutti.
3: Sì, perché
2: una cosa incredibile. Non
3: perché a fine partita ci siamo incontrati, cioè sì, a fine gara ci siamo andati.
1: Gianni, il nostro
3: aveva perso 12 punti sotto, lei mi fa. Ma dice, tu se sapevi che andava a finire così, perché ci sei venuto? Dico, so che tu c'hai la passione del basket, io ho detto, t'ho fatto compagnia.
4: È stato un gesto d'amore.
3: Sì, sì. Diciamo. Ho detto, t'ho fatto compagnia. Dice, no, perché tu riuscivi a capire, dice, i falli, dice, capivi come i tipi.
2: Gianni è un uomo che ama molto, eh.
3: È vero.
4: Ma io adesso volevo un attimino cambiare, come dire, dare una svolta all'argomento.
2: Beh, magari.
4: Nel senso che si intende esclusivamente l'amore quello tra uomo e donna, o anche un amore, non so, per un animale, per un genitore, per un parente, per un amico, per un'amica, magari
2: sì,
4: anche
2: in senso lato, no?
1: Eravamo partiti in realtà per un discorso di coppia, Fabiola, però
4: infatti volevo magari, se qualcuno ha fatto un gesto d'amore per non per come dire il compagno, ma l'ha fatto per qualcun altro, per un animale, per insomma, poteva essere anche questo, diciamo.
1: Ah, certamente, dare il proprio sangue, aiutare qualcuno, operarsi, la donna.
3: Allora, a me
1: qualcosa di sé è amore,
0: anche verso gli animali, sì, quindi l'amore è in generale, no?
2: Sì.
4: Ecco, sì.
3: Diciamo,
4: è chiaro che tra un uomo e una donna c'è quell'amore passionale, c'è quelle follie, chiamiamole così, forse, quelle follie,
2: ecco.
4: Che
2: qual è stata la tua follia più grande che hai fatto in amore, se lo puoi dire,
4: sì.
2: Se lo puoi dire.
4: Sì, questo è vero. Allora, avevo frequentavo un ragazzo, però avevo conosciuto un ragazzo che era del nord, e io però questo ragazzo del nord che mi invitò ad andare, ma giusto per insomma, come dire, per capire forse se poteva esserci qualcosa o meno, perché con quest'altro ragazzo non andavo d'accordo. Allora ho preso il treno, sono partita, non ho detto niente a nessuno e ho detto che uscivo, che andavo in un posto con una mia parente.
2: Sei scappata di casa, per amore.
4: Sì, diciamo così. Però questo mio ex ragazzo, praticamente, mi sentite?
2: Sì, come sì. No,
4: questo mio ex ragazzo, quasi insomma ex ragazzo, che stava sempre a svigare, mia parente la incontra. La incontra e quindi sono io che ero rimasta.
5: Sto Manolo.
2: Ah, abbiamo un altro ascoltatore.
3: Ah, benvenuto Manolo.
2: Nel momento clou sei arrivato. Stavo parlando di amore, Manolo, cosa solo per amore. Cosa avete, quale pazzia avete fatto per amore? Ecco. Tu, ma Manolo, tu cosa hai fatto in amore? Hai fatto qualcosa di compromettente?
5: Allora, io ho avuto 7 storie d'amore diverse.
2: Ah, sei un San Valentino.
5: Nella mia vita.
1: Moderato.
2: Sì. Beh, questo è uno che ci dà, Ci stai ancora, sì?
5: Sì, ci sono.
4: Allora, sentiamo Manolo e vi saluto nel frattempo.
2: Resta con noi un attimo, no?
4: No, non volevo
2: così ascoltiamo Manolo, ci racconta queste 7 esperienze amorose.
4: Va bene, va bene.
1: Dimmi che potrai fare il conforto con Branson,
2: che erano i 7 nani? Chi erano questi 7?
5: 7 ragazze.
2: Ah, ragazze, bravo, bravo. Beh, di sti tempi.
3: Ma guarda che Andrea, tu devi capire una cosa, che se anche le ragazze fisicamente sono piccole, o come chiami tu le, quelle che sono nane.
2: No, io sono,
3: dice, allora, cioè.
1: Nani, capiamo.
2: Io avevo detto nani. Lui ha capito nani.
1: Gianni, ecco le nani.
2: Sì, ma Elisa voleva dire qualcosa. Elisa, che ci
0: sì,
2: volevi dire?
0: Stavo dicendo, no, che non è Gianni Morandi che ce ne aveva 10.
2: De nani?
0: No, 10 ragazze per me.
3: Quello era Battista.
0: Battista, vabbè.
2: Sì, quella se la vogliamo mettere più tardi è bella, eh.
0: Sì,
1: Battista delle ragazze,
2: bellissimo.
0: Scusate la gaffa,
5: perdonate. Io invece facevo 7 spose per 7 sorelle.
2: E quindi che c'è, diciamo, tutte contemporaneamente le hai avute queste donne o no, una per volta?
5: Sono da una ogni 2 anni.
2: Ah, pensa tu, le hai scansionate ogni 2 anni.
1: Ma in ambito di 2 anni, una per giorno, una per la sera, insomma.
2: No, no, lui era fedele a una per 2 anni, poi cambiava, capito?
1: Ah, ecco, insomma, quindi...
2: O no?
5: Notte.
2: E notte?
5: No, mi stava dando...
1: In anni e non in giornali, insomma.
2: Beh, però a modo suo è stata una cosa interessante questa, no?
5: Beh, la prima storia d'amore durata 1 anno e mezzo, poi la seconda durata 4 mesi, poi la terza durata 2 anni, poi la quarta...
2: Chi ti ha dato più soddisfazione, diciamo, Chi ti ha dato più soddisfazione?
1: Ecco. Interferenze.
5: Niente, cioè il rapporto si finisce dopo secondi.
2: Ma qualcuna te sarà rimasta più impressa di un'altra, credo. O
5: quella colombiana.
2: La colombiana.
4: È internazionale.
2: Questo è internazionale.
5: Il terremoto in Venezuela e
2: hai provocato un terremoto?
5: No, che mi ero preoccupato che c'era il terremoto
1: in Colombia.
5: E dopo ho parlato con la sorella di questa ragazza che stavamo insieme e sta bene adesso.
2: Sì, vabbè, però questo a noi ci interessava più qualche argomentazione piccante, capito? Mo che sta bene, siamo contenti.
5: Ma
2: stava
5: colpita il terremoto, un po' mi sarò preoccupato.
2: Beh,
5: no?
2: Certo, hai fatto bene.
3: Cioè, ecco, noi volevamo capire come hai fatto a conoscere questa ragazza colombiana, cioè non ci hai dato i dettagli.
2: Questo è vero.
5: Allora, io l'ho conosciuto ho conosciuto la nipote in Sicilia nel 2009.
1: Ragazzi, non chiedete troppo.
2: Ecco, Galeotto fu il reparto psichiatrico.
5: Poi, quando sono stato a Sevilla nel
3: 2014, 15,
5: mi pare. Mi contatto su Facebook la zia.
2: Ah, tu perché sei stato, adesso ricordo, sia con la nipote che con la zia?
0: Tutta la famiglia.
5: Che io mi ero innamorato della nipote, ma la nipote si suicidò.
2: Sì,
0: è vero.
2: E sei andato con la zia.
1: Che particolare, ragazzi. È una zia ancora prestante, insomma.
2: Sì, questo è un Casanova, capito? Questo Manolo
4: San Valentino.
5: Quindi alla fine, per ricordare la nipote, sono stato con la zia.
2: Ci hai trovato differenza?
5: No, non stavo con la nipote, che era più giovane, però la zia era carina.
4: Ma la differenza di età fa la differenza?
3: Ma tante volte, allora Fabiola, tante volte l'età non fa la differenza.
4: Quello l'aspetto positiva, no?
3: Allora, no, aspetta.
1: Forse si era divertita pure la zia che...
3: Sì, anche un po'. Guarda, se anche uno c'ha 11 anni, 12 anni, chi più o chi meno, non è quello.
2: Gianni più propenso che la zia.
3: No,
2: piace di più la zia.
3: No, io parlo in generale. Io parlo in generale. Cioè, quello che si va a guardare non è se uno c'ha 11 anni, 12 anni, ma è quello che uno riesce a darsi tra l'uno e l'altro. In modo in cui... la, il modo in cui c'è quello scambio, l'atteggiamento.
1: Gianni, stai attento perché stai per uscire dal seminario.
2: Dove vuole arrivare Gianni con questo discorso così godereccio, diciamo?
3: No, cioè godereccio perché tu quando riesci a dare qualcosa a lei e quindi riesci a far sentire lei importante.
2: Quando
3: la fai sentire importante e che tu sei vicino, tutto quanto.
4: O lo fai sentire importante, perché non parliamo sempre femminile.
2: Certo. Ah, beh, per forza. No, lo zio lui non ci va perché non.
3: No, io parlo non è quella tendenza. Quando un ragazzo riesce a far sentire lei, riesce a far sentire importante lei.
1: Ti rendi conto
3: che tu stai dando qualcosa di tuo.
2: Certo. Sì.
3: E questo è la parte importante, quindi non stiamo a guardare
2: il pelo,
4: ma quello sicuramente non lo metto in dubbio. Ma io intendo che la differenza di età può essere a volte anche molto positiva,
2: ma
4: perché
2: certo,
4: magari
2: certo.
4: Incontri una persona che in questo caso più giovane di te magari, e che è più viva, che più ti dà una gioia, una vita,
2: certo. Però meno esperta, la zia è più esperta.
4: Ah, va bene, però io penso che c'è differenza tra maschio e donna, perché le donne più giovani, nel senso, gli uomini a una certa età si impoltroniscono, non vogliono più uscire, e sono insomma un po', come dire, diventano pigri,
2: pantofolai,
4: e questo non è un
3: buon segno.
1: Allora, io comunque sto
4: comune, è comune la realtà dei fatti, perché è proprio così. E quindi possiamo fare una statistica, dati statistici alla mano, ma è così. Quindi che succede? Avendo un partner più giovane, in questo caso io penso sempre agli uomini, secondo me bisogna sposarsi un uomo più giovane, sono sempre più convinto
5: Andrea, hai saputo quella notizia, Andrea? Di quel giocatore sudafricano che è morto a 25 anni.
2: Però che c'entra adesso con questo fatto?
5: Perché
2: di che è morto? Va bene, andiamo avanti. Di che è morto?
5: È morto perché gli è morta la nonna.
3: Perché gli crepa cuore? Vabbè.
2: Ah, di dispiacere.
5: Sì.
2: Beh, mi dispiace molto.
4: Perché
2: verso la nonna, cioè.
3: Perché guarda, allora la stessa cosa, se avete letto quando morì Pino Mango, il fratello per esempio non aveva letto che era morto Pino Mango e stava facendo un concerto. E guarda caso il batterista era il figlio di Pino Mango, che sarebbe poi il fratello di Angelina. E lì giustamente il fratello non aveva retto il botto e lì anche lui se n'era andato. Cioè, quindi per dire
2: l'amore è anche questo,
3: cioè anche l'amore fraterno, no? Anche cioè quindi due persone andarsene nello stesso tempo per un dolore e via discorrendo. Eppure
1: l'amore è simbolico.
5: Buonanotte.
2: Va bene.
1: Buonanotte, Manolito.
2: Ciao.
5: Buonanotte, sogni d'oros.
2: Ciao,
3: Manolito. Ci sentiamo quando vuoi.
2: Sì.
4: Okay. Per concludere, volevo dire che. E dicevo, il partner in questo caso secondo me la donna è versatile, nel senso o giovane o media età o insomma, o anche se ha un bel carattere o anche più in là con l'età, è sempre molto attiva rispetto all'uomo, quindi io credo che gli uomini sono fortunati se sposano una donna diciamo di qualsiasi età, mentre le donne secondo me si sposano per un uomo più giovane.
2: È vero. Un toy boy.
3: Però vedi, io sono di una
1: allora diciamo la prestazione non è età, insomma.
2: No, l'età è giovane. Più sei giovane più sei prestante, no?
4: Sì, però le donne rispetto agli uomini hanno una.
0: Abbiamo
2: qualcuno in linea.
1: Non devo più la ricevi.
2: Un attimo, Giovanni, che stai bene. Chi c'è in linea?
5: Brando.
2: Chi è?
5: Sono Rossano Tre Gambe.
2: Ah, meno male, ha chiamato Rossano, visto?
0: Chi è
2: Rossano Tre Gambe.
5: Ah, sì. Signora Elisa.
0: No.
2: Come no? Sì, è lei.
1: Tre Gambe già alla sua epoca è, diciamo, così soprannominato?
2: Sì, Giovanni è rimasto basito. Alla terza gamba è crollato.
1: Sì, perché c'è qualcosa che non mi porto nei miei
2: assoluti. Allora, adesso ti spiego. Rossano mi aveva contattato perché si era invaghito della nostra Elisa, perché ha una voce molto molto bella e la vorrebbe corteggiare. Viene dall'Uganda, se non sbaglio, dalla Costa d'Avorio, non ho capito.
0: Ma non era morto?
2: Ma no, è
1: morto. Allora c'è una sovrapposizione di Rossano.
4: Allora io vi continuo a sentire, lascio spazio agli altri.
2: Sì, sì, va bene.
4: E ci risentiamo.
2: Va bene.
1: Ciao Fabio, grazie per seguirci. Ciao.
2: Allora siamo tutti orecchie.
0: Non ho capito niente. Allora c'è Rossano.
2: Eccolo.
0: Sì.
5: Brondo.
2: Parlaci un po', Elisa, dai, non essere timida, dai. Ecco.
1: Rossano, ma
2: come?
5: La signora Elisa c'è?
2: Sì, sì, no. È qui, è tutta un fremito.
1: Tu sei in collegamento dal tuo mondo, insomma, ecco, siamo riusciti a stabilire questo collegamento addirittura ultraterreno?
2: No, che ultraterreno? Che questo è dell'Uganda, che dice?
5: Questo c'è molto più giù Uganda.
2: Ah, più giù.
1: Ecco, l'Uganda è vicino al terreno.
2: Ah, ok, sarà nella Costa d'Avorio.
0: Diciamo la verità, come si chiama questa persona? È simpatica però.
2: Rossano.
5: Io chiudo, non parlare con Elisa.
0: No, sono qui, non mi senti?
2: Premi il pulsante, sennò non ti senti. Eccola,
0: Rossano.
2: Eccola.
5: Dica, signora Elisa.
0: Dica, sì, padrone.
1: Ecco, Elisa è vicina,
2: ecco.
1: Almeno per questa sera temporaneamente è vicina.
2: Sì, molto interessante.
1: Sicuramente,
2: ecco.
0: Prego.
5: Dai, molto carina
0: di Rossano.
5: Sono molto grande e poco alto.
0: Vabbè.
2: È tutto gamba.
5: No, tutte gambe.
2: Sì, tre,
0: Ecco,
2: come
0: le tre gambe?
2: Sì.
3: Cioè tre è il numero perfetto, però comunque
2: Gianni non hai capito, Gianni non...
1: C'è qualcosa che tormenta Rossano. Spiegaci, Rossano, che cosa ti lega a livello di tormento a Elisa?
2: Ecco, perché diciamo c'è Elisa?
5: La tua voce, non posso dormire senza sentirla.
2: Ma dai.
0: Pensa un po'.
2: Pensa tu.
3: Ah, beh.
1: Ecco, io
3: però guarda, ci sono delle conduttrici radiofoniche che spesso mandano
5: Elisa.
3: Ci sono delle conduttrici che mandano in visibilio i radioascoltatori.
2: Sì, lo sanno, è rimasto sconvolto da Elisa.
3: Io per esempio ricordo una tuttora oggi che trasmette in radio. Non dovrei fare il nome. Ma
1: non facciamo
2: un cognome, appunto, vai.
3: Però lei di mestiere è stata anche una ballerina.
2: Pensavo fosse qui.
3: Allora lei è stata una ballerina di grande fama. Parliamo di Rossella Brescia.
2: Bella donna.
3: No, ma anche, ragazzi, devo dire che ha una bella voce.
2: Vabbè, torniamo a Rossano. Allora, Rossano, oltre alla voce.
0: Ma viaggi tu, amico tuo.
2: Vabbè, sto parlando. Ecco, allora Elisa, devi sapere che si è un po', diciamo,
1: intenerita, diciamo.
2: Intenerita, quindi è il momento giusto per farla secca, capito? Perché quando si è intenerita.
1: Esatto, per cogliere l'opportunità. Carpe diem, lo sa. Ecco, poi insomma, la terza tua gamba ha l'esperienza, insomma, per
2: sì, può aiutare.
1: Ecco, per dirlo.
2: Sì.
5: Volevo chiedere, fare solo una domanda ad Elisa.
0: Sì.
5: Qual è che la cosa più bella che le fa battere il cuore?
0: La cosa più bella che mi fa battere il cuore?
2: È una bella domanda,
5: Sì, Elisa.
0: È una bella domanda.
1: Domanda da un milione di dollari.
2: Non lo so, però non lo posso dire.
0: Quello che mi fa battere veramente il cuore è trovare una persona che sia sincera, onesta e che mi sappia amare per come sono e per quello che sono.
2: Ecco, bravissima. Che la sappia prendere.
0: No, così, dai, così, no. Poi una cosa che mi fa battere il cuore è, per esempio, ricevere fiori. Quindi
5: io dico un messaggio.
1: Si sta creando un clima. Un clima molto fresco.
0: Allora, un mazzo di rose rosse.
2: Sì, ma anche un mazzo di
0: niente.
2: Ma si chiama dei girasoli, va bene, non ti piace adesso,
5: Lei, signor conduttore, non mi sembra molto di cuore. Poco di cuore, molto di giallo.
2: Molto di giallo?
5: Sì, di girasole.
0: Di girasole.
2: Ecco, donando.

0: una protezione nei confronti di lei, ecco. Perché quando dopo,
1: Gianni è un tenerone,
0: perché dopo sì. quando qualcuno come si suol dire la abbandona nei momenti diciamo di importanza
2: e va con i mostri,
0: ecco, che succede che qualcuno per due ore chiama il sottoscritto.
2: No, ma no, dai. Quello no.
3: Quello no.
0: Eh sì, dai.
2: No, no, quello no.
3: Vedi che non è vero?
0: E come no?
3: Ma dai.
0: Dai, è successo.
3: L'ha detto lei che non è vero.
1: Successo. Adesso vorremmo maliziosamente un attimo capire chi sia questa misteriosa che chiama Gianni addirittura.
3: Sai,
2: allora,
3: Gianni.
2: Questo io faccio, io chiamo l'al di là, l'al di qua.
3: Sì.
0: No, no, perché lei.
1: Allora, Elisa no, lei è dato per certo, però, quindi
0: no, diciamo che non succede spesso, ringrazio Dio, però le volte che succede è perché lei ci rimane male, e allora giustamente sa che lei come si può consolare come al solito.
3: Quindi tu sei il consolatore.
0: Esatto.
1: Quindi c'è
2: aspetta che c'è Rossano.
3: Allora Rossano,
4: interrompo, vi lascio alle vostre discussioni.
3: Però io ti volevo fare una domanda. Prima che stacchi. Allora, che cosa non hai fatto per amore e ti sei pentito? Poi dopo stacchi, dai.
4: Quello che non ho fatto mai, amare.
3: In che senso? Non hai mai amato?
4: Il vero amore non l'ho conosciuto mai.
3: Ah,
4: cioè volevo conoscere con Elisa.
3: Ah, ecco.
2: Non ho capito che vuole. Che
3: fatto niente, ti vuole.
2: Ti vuole amare?
3: Ti vuole amare.
2: Ah, va bene.
3: E vabbè, che vuoi fare?
2: Allora, alla prossima.
4: Sì, buona
1: ho capito come la questione.
4: Ciao Gianni.
2: Ok.
4: Buona serata, ciao Elisa.
2: Ciao
3: Rossano, ciao. Mi raccomando, rinfodera la terza gamba.
2: No.
3: Come no? Che facciamo?
1: Allora, voi siete spacciatucci e maliziosi.
0: Allora, però
1: Rossano ha creduto in un amore talmente puro, talmente casto,
3: sì.
1: che non ha voluto amare carnalmente. Quindi è lodevole da parte sua, insomma, ecco questo.
3: Ma parliamo di questo Rossano che ha chiamato adesso?
1: Esatto, Andrea, questo Rossano che ha chiamato.
3: Ma dai, Eretta, che Giovanni. Ecco.
2: Comunque, mettiamo una
3: canzone? Sì, mettiamola, va.
1: Vi dico che sono vicino alla verità.
3: Una canzone, un attimo, Giovanni, una canzone d'amore?
2: Una canzone d'amore, però è un rifacimento, insomma.
3: Come ti parli?
1: Originale, rimetto.
3: Mezza rocchettara, va benissimo.
1: Okay.
3: L'importante è che si parla l'amore.
2: Mi spieghi a questo Rossano?
3: Sì, questo è uno tosto,
2: Va bene.
1: Un altro Rossano.

0: dell'ano. Bene.
1: Allora.
0: Sì.
1: Una bella puzzolana è entrata, quindi me l'ha mandata Rossano con tanto amore.
0: Ma dai.
1: Ecco. Andrea, è colpa tua. Ecco.
0: Intanto mi è arrivato un messaggio.
1: Ecco.
2: No, non può essere di Rossano perché non.
0: Vabbè, ma fammi dire.
1: Perché non sa scrivere.
0: Guarda, che sei geloso, guarda, una cosa è rosso dalla gelosia.
3: Adesso lasciamo parlare Andrea, dai.
0: Allora, Maurizio mi ha mandato un messaggio. Maurizio da Tolentino, mi pare.
1: Mm-hmm.
0: Fammelo segnare se non me lo scordo.
1: Sì,
0: Maurizio.
1: Vediamo chi ha il telefono.
0: Vedi un po'?
1: Sarà Rossano un'altra volta, può darsi.
0: Può darsi. Pronto?
1: Pronto? Sì?
0: Chi è?
4: Pronto?
2: Ecco, no, Elisa, mi sa che dovrai.
1: Elisa Guerrina?
0: Il pulsante.
1: Pronto?
4: Pronto? La Livetta, Elisa.
0: Sì.
1: Rina, ciao.
4: Oh, ciao, buonasera a tutti.
3: Rina. Grazie. Ci darà notizie migliori sulla psicologia di Rossano.
0: Sì. Ci hai ascoltato finora?
1: Praticamente, Rina, ci sta un ragazzo che si chiama Rossano.
4: Ho sentito sì, fin dalla prima volta.
0: Che si è imbuito di questa Elisa.
1: Di me.
0: Della voce più che altro.
4: Ma lo fa morire, lo fa morire.
0: Lo fa morire?
1: Sì,
4: E non dorme, braccio.
0: No, ha rinfoderato stasera, pensa. Era pronto.
4: Se non ti sente non riesce a dormire, sì. Però dormirebbe solo una volta alla settimana.
0: No, sì. Questo dorme poco,
1: Dorme poco, gli manca.
3: Sì, lui si rovina nei suoi tormenti perché Elisa lo fa vibrare. Ecco.
0: Bravo Giovanni, hai detto bene. Bravo.
3: Lo fa palpitare, vedi che poeti servono, lasciami dire giusti termini.
0: È una corda di violino.
4: Una corda di violino.
0: È tesissimo.
3: È tesissimo.
0: È duro, è anche duro resistere.
3: Diciamo. Ovviamente.
4: Elisa,
1: che devo fare?
0: Mi fai innamorare tutti.
4: Senza di incontrarlo, vedi?
0: Sì.
4: Visto mai che. Invece che
0: da cosa nasce cosa, certo.
4: Cassetto e Cicciottello magari è un baldo giovane.
3: Sì, una possibilità potrebbe nascere,
0: certo. Ci sta Gianni che sta per esplodere dalla gelosia.
4: Sotto copertura
0: non parla
4: adesso
0: più.
4: Presentarsi pian piano così, no?
1: Sì, ma secondo me Rossano è una copertura, sa?
4: Ecco,
0: come
4: appunto.
0: Una copertura?
1: No. Sì.
0: Questo caldo che si può coprire. No, secondo me te lo trovi sotto casa, perché io parlando l'altro giorno gli ho detto più
4: no,
0: o meno
4: no, dove, Andrea, che gli hai dato l'indirizzo?
0: No, l'indirizzo no, gli ho detto proprio
4: allora
0: dove stare.
4: Come fatto sotto casa?
0: Gli ho detto proprio dove stare, via precisa.
3: Adesso, dunque, dato allora io posso fare un'affermazione un po' forte.
0: Vai.
3: Secondo me Rossano è un po' masochista, nel senso che si sta ferendo le carni. Dopo tutto questo come dire, questo clamore, questo ribollire di passione che prova per Elisa, sicuramente
0: si ferisce.
2: Però
0: la carne,
2: guarda, sai, Giovanni,
1: in che senso si ferisce la carne, che fa?
0: No, perché ci sta un aggeggetto che sarebbe
2: no, io capisco, allora io ho capito, cioè
0: ecco, Gianni sa,
2: allora Giovanni a livello diciamo a livello filosofico lui parla del fatto che lui logorandosi alla fine arriva al gioco del masochismo.
3: Ma io ho detto
0: perché pensavo che lo spiegavi meglio Gianni.
1: No,
4: diciamo che è uno che sa come farti del male.
0: Sì. Però sa anche come far innamorare una donna.
3: Esatto.
2: Però vedi, quando lui ha detto che non è stato mai innamorato, cioè quindi.
0: Sì, perché io
3: Secondo me quella è una bugia.
0: Gli mette in mano tutto il suo amore.
3: Molto mal, come dire, gestita, ecco.
0: Ma che?
4: Però,
0: non è detto, guarda, questo è geloso anche quest'altro, pensa, anche già Giovanni è geloso.
3: Siamo in due ad essere gelosi adesso.
2: No, diciamo,
0: tu pensa quanti pretendenti hai.
4: Brutta bestia la gelosia.
0: Sì, no, sono due brutte bestie, anche a Fiorelli non sono belli.
2: Allora, Rina, io non è che sono geloso, diciamo che sono
0: di più. Di più.
4: La tua è una gelosia fraterna.
0: Ah sì.
2: Diciamo che più come se fosse una nipote, ecco.
0: Fraterna. Bel modo di dire, perché anche
2: diciamo, lui... diciamo come una nipote, ok?
3: Cioè, Gianni sta mascherando
2: esatto. Perché dopo quando Elisa va in crisi io la conosco quel lato lì e che quindi me lo fa capire tramite i messaggi, mi racconta e io sono sempre pronto a dover rispondere. rispondere a messaggi a qualsiasi ora, quindi insomma
3: adesso oppure... Gianni stai scoprendo un po' troppo le carte nel tuo intimo.
0: Scopre troppo Gianni, poi scoprirsi di questo periodo
3: al di là del caldo, insomma Gianni sta un po' esagerando.
2: No, io sto scoprendo chi sono io come carattere.
4: Ecco, l'avevamo capito, dai. Scusatemi, Elisa, ti posso chiedere una cosa?
1: Sì, chiedimi.
4: Ti sento così lontana, tesoro.
0: Hai più sante.
1: Ora?
4: Mi faresti ascoltare Io e te, un grande amore e niente più di Peppino Di Carlo?
0: Mettilo subito,
1: come
0: vai.
1: No, adesso mettilo subito.
2: Ma però perché se dovessimo prendere una bella bottiglia di champagne, sempre Peppino Di Capri,
0: E gli piace più quella.
4: Ormai i champagne, sì, assolutamente, però per me è più... Mi dice
0: ti ricorda qualcosa in particolare?
4: È una dedica che faccio a mio marito.
0: Ah, bellissimo. La stiamo cercando,
1: Sì,
3: anche a me ricordo una donna.
0: Adesso la manda.
1: Adesso te la mandiamo subito, Rina.
0: Vai.
1: Ok.
4: E niente, questo volevo, vi volevo salutare.
1: Se vuoi puoi restare lì con noi.
0: Resta.
3: Una buona coppa di champagne.
0: Adesso sentiamo questi.
4: Poi champagne. Comunque, come si dice, do cogli con Peppino De Capri, per cui.
2: Sì, per questo, dai, lui ha saputo sempre dare un certo tipo di romanticismo.
0: E di amore.
2: Sì, esatto.
4: Meraviglioso.
2: Cioè, anche perché se vogliamo parlare, allora, la prima canzone di debutto che fu Roberta, no? Di cui parlava la storia di lui, questa ragazza di nome Roberta.
4: Ma veramente, scusami, una delle prime era Io ero piccola, e che Twist Gun, che era... qualcosa così.
2: Sì, però quella fu un gran, però quello fu invece Roberta più grande.
4: Roberta
3: Champagne, lo stesso tipo di amore.
2: Sì, però diciamo che fu anche il più grande tormentone di quell'anno.
4: Sì.
2: Nel senso che a livello di vendite fece un grande clamore. Sì, perché proprio lì, se tu senti quel modo in cui a livello
4: comunque
2: passione...
4: tutte le canzoni di Peppino Di Capri, a me, io ci sono cresciuta e l'ho amato tantissimo. Tantissimo.
0: Bene, se è pronta sta canzone la mettiamo,
1: Sì.
0: No, dico, se è pronta, la possiamo mettere.
1: Come no?
3: Vai. Stiamo distillando lo champagne.
0: Sì, come distillando?
4: Vabbè, champagne per brindare un incontro.
2: Dopo metteremo anche quella,
0: sì. Con calma.
4: L'ascolto per telefono o per il radio?
0: Allora, resta con noi, resta con noi.
4: Resta con me.
0: Signora, alla sera.
3: Ecco.
0: Niente, non
3: parte.
4: Vai. Non si sente.

0: Grazie.
1: Sarebbe stata una,
0: adesso
1: una
0: se vogliamo brindare a questo pubblicità grande amore,
1: allora siamo tornati.
2: Sì, sì. Però sai, sì. Guarda, io
1: vediamo, non si è sentito quello che ha detto Gianni.
2: No,
3: che allora, ha detto Gianni?
2: No, non ho detto niente.
1: Parlava di carne, non so.
2: No,
3: di carne?
2: No,
1: porco, sì.
2: No, io parlavo di un'altra cosa che
4: sì, anche perché adesso con tutta sta sagra che fanno incidere.
2: No.
1: Cioè, c'è quella di Montefiore, no? La sagra, la maialata.
2: Quella voglia, quella dopo Ferragosto. Voglia.
1: Dopo Ferragosto, noi ci andiamo, vieni Giovanni.
0: Che
4: non sia una buona.
2: No, io stavo stavo parlando di un'altra cosa. Che mentre stavo sentendo la canzone Rina c'era il famoso triangolo che oggi la maggior parte è tutte robe computerizzate, no? E sentire quello strumento, perché l'ho utilizzato per tanti anni anche io, no? È bellissimo, perché quando tu devi leggere lo spartito ma non lo leggi, ecco, quindi devi essere sincronizzato o con il chitarrista o col batterista. Ragazzi, fai un lavoro mentale durissimo.
4: Certo. Il triangolo l'ho suonato anch'io a un saggio natalizio e non è facile.
1: Pensa, tutti il triangolo suonano.
2: No, io invece
1: c'è chi lo fa il triangolo.
0: Avete ispirato Renato Zero, no?
1: Sì.
2: Allora, sì, però lui allora quello che dice Andrea, che non c'entra nulla, perché lui è fissato l'amore a tre, cosa che a me non è che
1: no,
2: piace.
1: No, io che a tre, io a due, non a tre.
2: No, però Renato Zero invece parlava l'amore a tre. Perché lui voleva frequentare una, ma invece lei stava
0: l'aveva
2: con un altro.
4: Andrea se subito
1: non l'aveva considerato.
2: Esatto.
4: No.
2: Quindi, però quindi quello che parlo io invece.
1: Invece essendo... Gianni parla del triangolo proprio. Lui suona il triangolo, uno strumento.
2: Sì.
1: È a triangolo con un martelletto.
2: No, quelli non sono martelletti. Allora è piccolissimo. È una bacchetta fatta.
1: È
2: una bacchetta fatta in ferro. Che sembra un martelletto, ma nella realtà non lo è. È la bacchetta come se fosse una batteria.
1: Ecco.
2: Ok. Che tu devi dare l'intonazione in base alla canzone che va. E devi saper dare i colpi, diciamo, giusti, come viene data in questa canzone. Tipo capire quando ti tocca a te, oppure quando c'è la pausa. Ecco, quindi devi.
1: Beh, Gianni è il mago del triangolo.
4: Devi sintonizzarti col triangolo.
0: Adesso il triangolo sì. Ma vi posso dire quello che ho fatto io per amore?
1: Oh, meno male.
2: È quello che volevamo sentire.
1: Torniamo nel seminato, vai.
0: Ecco, perché sennò andiamo sul triangolo.
1: Che poi un angolo è quello di Renato Zero, un triangolo di ferro, che ce ne facciamo?
0: La mia pazzia qual è stata? Aver incontrato per caso un ragazzo, non era il mio tipo, assolutamente no, ma
1: aveva il suo perché?
0: Il caso ha voluto questo incontro e non ci siamo lasciati mai più.
1: Bellissimo.
0: Ci siamo incontrati il 25 aprile pomeriggio, una festa privata, e non ci conoscevamo e ci siamo, senza sapere neanche il nome, ci siamo fidanzati e ci siamo lasciati il 6-7 diciamo di agosto del 2024.
1: Quindi vi siete amati per tutta la vita?
0: Assolutamente sì.
1: Bella storia.
3: Bella Rina.
1: Sì.
0: È stato meraviglioso.
4: Una lunga storia d'amore.
2: Questa però come battuta di sembra canzone di Gino Paoli, una lunga storia d'amore, no? Cioè ricollegando la canzone una lunga
0: storia. Questa è stata la mia pazzia perché così da un minuto all'altro il giorno dopo ce l'avevo a casa.
1: Te lo si è portato a casa subito.
0: È venuto da solo.
1: È venuto lui.
0: Dopo tre giorni mi ha regalato il disco di Jimmy Fontana.
1: Ce ne hai parlato, sì.
2: Che poi faceva parte come 45 giri dell'album.
0: 45 giri, sì.
2: Che faceva parte dell'album Il Mondo.
0: E quindi è tutto incominciato così e appunto finito il 7.
1: Ti posso fare una domanda? Cosa non hai mai fatto per l'amore ma ti sei pentita? Nel senso, una cosa che volevi fare Però ti sei pentita perché non l'hai fatta?
0: No, perché?
1: Tu hai fatto tutto quello che avevo in mente.
0: C'è stato un caso, io credo.
1: Sì, fortuito.
0: Cioè, per forza mi è successo. E quindi è stato un bellissimo caso. Un caso per me, un caso per lui.
1: Era scritto nelle stelle, dai.
0: Ma sicuramente non sono sempre state rose e fiori, qualche spina pure c'è stata ogni tanto.
1: Beh, normale.
0: Spinetta. Non spine comunque.
2: Sì, quella. Vabbè, ma dopo se, quando uno sa recuperare le cose, poi.
0: Però insomma siamo stati assieme, allora ci siamo fidanzati, dopo 14 mesi ci siamo sposati.
2: Però.
0: E siamo stati assieme fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo respiro.
4: Sì. Cosa hai avuto il coraggio di fare per amore, se puoi dircelo?
1: Beh, tre altri.
0: Cioè io ho fatto tutto. Io ho dedicato.
2: Magari
0: siamo stati assieme, ma io per amore 30 anni gli ho dedicato, perché 30 anni è stato male.
2: Certo.
1: Bene.
4: Ok.
1: Beh, una bella storia d'amore.
2: Però dai, però per amore magari tu non eri appassionata di calcio, alla fine.
0: E per amore sì, mi sono data al calcio.
2: Cioè andavi, nonostante che non, magari perché tante volte
0: andavo alle partite, andavamo dappertutto, abbiamo girato penso che quasi tutti gli stadi d'Italia, a parte quello di Tolentino,
2: Cioè, quindi voglio dire, ecco, vedi, magari tu quando l'hai conosciuto non eri appassionato di calcio.
0: No, non sapevo neanche come fosse fatto un pallone.
2: Ecco, vedi, lui è riuscito a farti amare la sua passione, e l'ha fatto, diciamo, con amore lui.
0: Gli volevo stare vicino, quello dovevo fare.
1: Eh sì.
2: Ecco.
1: Pensa che sacrificio, una donna che ama il calcio per il suo compagno.
4: Comunque le donne che amano il calcio ci sono,
1: ma poche, mica tanto.
0: La domenica andavamo a vedere le partite assieme, andavamo in Ascoli, andavamo a Napoli, andavamo a Roma, andavamo ovunque.
2: Cioè, quindi vedi, questo Andrea è una parte dell'amore di cui...
1: Sì, di cui spesso parli, Gianni.
2: Sì.
1: Gianni ne parla spesso di amore,
2: No, questo è.
1: Però parla più del triangolo.
2: No, vabbè,
1: ci fa una puntata su
4: apposita puntata sul triangolo.
2: La storia la storia del triangolo è il fatto.
1: Non lo dovevamo
0: parlare. Oh, ragazzi, senti, se ricominci a parlare del triangolo.
2: No, sto parlando.
0: Non lascio parlare del triangolo,
2: allora ascolta, no, è il modo.
1: È un suo cavallo di battaglia.
2: No, non è cavallo di battaglia.
1: Dopo c'è il bongo. Dopo il triangolo.
2: Sì. Diamo per
1: poi la gran cassa, quindi è già collaudato.
3: Oi
0: Elisa,
3: oi Rina cara,
4: insomma c'è un lavoratore musicale.
3: Un attimo Giovanni, che non sento Rina. Mi puoi ripetere per favore, Rina?
0: Elisa,
3: scusami.
0: Sì Elisa, se ti capita vai a vedere sul mio profilo.
3: Sì.
0: Che ho messo delle foto del matrimonio per l'anniversario del matrimonio.
3: Sì, adesso ci vado subito.
0: Domenica, quindi.
3: Aspetta, se ci vado subito.
0: 5.
1: Sì, intanto se volete vi dico un messaggio che è arrivato poc'anzi. Maurizio da Tolentino.
0: Wow.
1: Elisa, devi essere mia. Da quanto ho sentito la tua voce non riesco a dormire. Abbiamo fatto l'appello l'altra volta per trovare un fidanzato per Elisa e hanno risposto in due già. C'è anche questo Maurizio.
0: Ci picchia, ragazzi.
1: Sì.
0: Fatti dare qualche.
1: Io ho paura che ce la portino via.
0: Qualche indizio che cerco di indagare, dai.
1: Va bene.
4: Ce la restituiscano almeno per radio, insomma, ecco.
2: Per il lunedì.
0: Andrea.
1: Sì.
0: Andrea, comunque mercoledì quantomeno ci siamo salutati,
1: È andata bene, dai. Per poco mi investi con la macchina, però. Mi stavi ben investito con la macchina.
0: Mio figlio mi ha detto, ma guarda che c'è l'amico tu stavi andando scendendo giù sotto.
1: Sì, stavo portando le cose.
0: Così ti ho chiamato.
1: Hai fatto bene. Allora, ci vediamo mercoledì?
0: No, ci vediamo fra due mesi.
1: Ah, meno male.
0: Sì. Le cose stanno andando benino.
1: Benissimo.
2: Oh, questo guarda, questo sono
3: un cuoricino.
1: Ci riempie di gioia.
3: Rina.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Vi saluto ragazzi, vi ringrazio.
3: Ciao
4: Rina. Ciao Rina. Allora, vogliamo capire cosa Andrea stava tramando.
0: Sì. Capite che sto vivendo di ricordi, vero?
1: Sì.
2: Beh, ma guarda che i ricordi fa parte sempre del mondo dell'amore,
1: sì.
2: Soprattutto quello che tu hai dato alla persona.
0: Esattamente quelli belli.
1: Esattamente.
2: Esatto.
1: Si ricordano solo le cose belle.
0: Solo, no, sì. Io infatti il periodo che poi è stato comunque bello, perché siamo stati assieme 24 ore su 24 per tanti anni, e comunque ci sono stati comunque dei momenti comunque belli, comunque belli.
1: Sì.
0: Indipendentemente da
1: Ma lui ha mandato un messaggio, però non so se Manolo, sì. la zia se l'è vissuta minuto per minuto, ha detto. No, perché Manolo, dovete capire, adesso per chi non ha ascoltato prima, che è stato con la nipote e con la zia.
0: Con la zia, sì.
1: E la zia se l'è vissuta minuto per minuto, forse gli è piaciuta più la zia questo.
0: Penso proprio di sì, ne parlava molto bene.
1: Sì.
2: Ma, anche quella...
1: ma tu potevi pensare che Manolo faceva queste cose?
4: No. Diciamo che la zia
1: ha fatto scarpure,
4: insomma, è rimasta soddisfatta.
0: Dove puoi nascondere a volte non lo puoi mai sapere.
1: Non lo so, sì è vero,
0: c'ha le sue i suoi anfratti, le sue buchette,
1: sì.
0: Le sue cose. Allora,
1: più che altro le fratte, già questo. Sì, fratta.
4: Il dove conta poco.
1: Va bene, allora salutiamo la nostra Rina.
0: Buonanotte, vi abbraccio a tutti quanti.
1: Da Tolentino.
4: Ciao Rina.
3: Un bacione grandissimo, Rina.
0: A voi un abbraccio, un bacio non ve lo
4: grazie.
1: Faccio.
4: Grazie.
1: Ecco.
3: Grazie mille. Ciao Rina.
0: Ragazzi, buonanotte. Grazie per avermi fatto ascoltare. Ciao. La canzone che desideravo.
2: Sì.
3: Di nulla, quando vuoi mettiamo tutte le canzoni che scegli, che preferisci.
0: Io, a me la musica piace comunque, quindi
1: sì. Vabbè, vuoi un'altra canzone?
0: Adeguata alla mia età, ragazzi. Buonanotte.
1: Non la vuoi un'altra canzone?
3: Ciao.
2: No, stiamo...
1: Gianni, la vuoi una canzone?
3: Sì. Allora, mi spieghi, questo Maurizio che ha scritto?
1: Allora, questo si chiama Maurizio da Tolentino. Elisa, devi essere mia.
4: Un altro
1: geloso in una maniera paurosa, guarda. fate paura.
2: Allora,
1: Giovanni è geloso, è strano perché gli piace le vecchie.
4: No, allora,
1: Giovanni è geloso in una maniera paurosa, guarda, è una cosa.
4: Allora, le vecchie arrivano occasionalmente, per fortuna. Quindi,
1: dai, Giovanni, confessa. Allora, le vecchie,
2: come ti ho detto,
1: lo sappiamo tutti.
2: Come ti ha spiegato Rina, però, Andrea?
4: No, però io sono produttivo perché uno che ti dice devi essere mia è un po' pericoloso come discorso, soprattutto per Elisa, che ha avuto già diversi precedenti
1: questo
4: con devi essere mia.
1: Questo va al sodo, Giovanni, non è come te che sta a parlare.
2: Allora quello
1: incomincia dal paradiso, dall'inferno, dal purgatorio. Questo deve essere mia subito.
4: Ho capito, ma Elisa non dice due.
1: Come allora, dice, Elisa che dice?
3: Io ho detto, sta sereno che quella persona di prima è andata, cioè ormai è impegnata, quindi
1: è andata.
4: Dove non sappiamo, ma,
1: senti, cioè, il ragazzo che avevi fino a pochi mesi fa, che fine ha fatto? Parla vicino al microfono che non ti sentiamo.
3: Allora, che fine ha fatto? Allora, io quello che so, si è rifatto subito in pochissimo tempo, dopo 7 anni di relazione, ha conosciuto questa ragazza, quindi è andato, e auguri bella, adesso te lo prendi tu.
1: È andato con una ragazza.
3: Sta
1: con una ragazza.
4: È andato con lei, dove non lo sappiamo.
1: Come si chiama questa ragazza? Lo sappiamo?
2: Quello che scrive.
1: Vabbè, tanti auguri.
3: Tanti auguri.
2: Allora, questo
4: a chi tanti amanti.
2: Allora questo che scrive,
1: vogliamo mettere sta canzone chi era sta
4: Raffa
1: nazionale,
3: dai,
1: tanti auguri
3: a chi tanti amanti,
1: cercala,
3: forse c'era anche da prima comunque,
1: sì, cercala, poi la mettiamo, dai,
3: sì, un attimo, c'è una telefonata,
1: vediamo,
3: aspettate,
2: sì,
3: pronto.
1: Niente. È caduto.
2: Allora, stavo dicendo, Andrea, quando questo ha scritto tu devi essere mia, no? E tu hai detto un termine che non dovresti nemmeno dire, perché gli uomini che scrivono in quel modo non sono uomini.
1: Ma quali? Quelli che dicono devi essere mia?
2: Sì.
1: Ma ha scritto lui, mica io.
2: Ho capito, però tu devi capire che questi messaggi così non sono produttivi, ma controproduttivi.
1: Ma guarda quanto è geloso Gianni.
2: No,
1: c'è la gelosia, no. Io non vorrei che fa qualche pazzia, ma...
2: No, pazzia
4: stasera
2: no.
4: Sicuramente no, perché stanco, quindi sta,
1: ma domani telefonerà Elisa sicuramente.
2: No, non ci guarda, non...
1: ti chiamerà domani e vorrà sapere tutto.
3: E tanto non lo conosco
1: neanche. Non lo conosce Gianni.
2: No, no, ma io allora, a parte che non ne...
4: Allora, Elisa non conosce Gianni, non conosce Rossano, però
1: no, Gianni lo conosce. Gianni lo conosce.
3: Gianni lo conosce. Non conosco questo Maurizio, non conosco questo.
1: Maurizio adesso è entrato adesso.
3: È entrato
2: sì,
3: nuovo.
2: Però il termine che ha usato, cosa che non si usa, quindi
1: come non si usa?
2: No. No.
3: Devi essere mia.
1: Devi essere mia, bello, dai.
2: No. No, Andrea, non rispondo. Allora, nella realtà non rispecchia l'uomo, cioè, perché quello significa essere un prevaricatore.
1: Quindi tu adesso mi tiri fuori la manfrina del patriarcato.
3: Cioè, no, dai, ragazzi.
2: Ragazzi, è così.
1: No, no, adesso lui la tira fuori.
3: Io
1: lo so.
3: Dai,
1: andiamo completamente fuori tema adesso.
2: No, non è fuori tema.
1: Perché Giovanni, in effetti, voleva parlare delle nevrosi degli amici di Rossano.
2: Appunto,
4: Allora, il prevaricatore è un tipo da spiaggia. Questa è una domanda che ci porta al tema. Perché poi, in base al contesto da spiaggia, per amore, solo per amore o presunto amore, poi questa persona
1: No, perché io ho una scaletta qui demenziale. Ma chi l'ha fatta la scaletta stasera?
4: La scaletta l'hai fatta tu.
1: Io no, l'ha fatta Giovanni.
4: Rispondi tu.
3: Allora io vi dico una cosa che si collega magari al discorso che faceva prima Giovanni.
1: Siamo tutti orecchi.
3: Allora, al di là della faccenda, no?
1: Attenta a quello che dici,
3: di Maurizio che ha detto devi essere mia. Allora, io ho un carattere abbastanza forte, abbastanza determinato. E che cozza appunto con questo tipo di persone, no? Che sono un po' troppo possessive.
1: Possenti.
3: Esatto. Siccome è successo, no? Che ho avuto a che fare, no? Con questa persona per questo arco di tempo che era abbastanza possessivo.
1: Questo parliamo del tuo ex.
3: Esatto.
1: Okay. Sei rimasta traumatizzata.
3: Non sono traumatizzata, però ecco.
1: Ma cosa gli avrà fatto?
4: Mi stai riprendendo.
3: L'ha fatto? Per esempio mi ha lasciato da sola dopo a superare il lutto di papà. Comunque.
1: Però l'oroscopo parlava chiaro, io te l'avevo detto che non andava
3: a quel paese.
1: Non andava bene. Tu mi hai detto, ma cosa dici? Questo va bene. vedi?
3: E invece
1: le stelle avevano detto il giusto.
3: Adesso che succede? Succede che io, rispondendo alla domanda, no? Cosa hai fatto per amore? Io per amore di me stessa, per esempio, non ho rinunciato ai miei affetti e ho preferito troncare con questa persona.
1: Senti, c'è un qualcosa che non hai fatto, che avresti voluto fare, magari una pazzia che non hai fatto per magari per gli altri, per qualche motivo?
3: Ma che io sappia, adesso che ci penso, no, cioè,
1: hai fatto tutto?
3: Diciamo che per amore sì,
1: hai fatto bene.
2: No, secondo me hai sopportato, diciamo che hai sopportato la possessività.
3: Ecco, questo già è tanto,
1: visto come l'ho capito Gianni, visto bravo.
2: No, ma perché guarda che io lo capivo da quando mi scriveva, quindi
4: Gianni,
2: cioè,
4: è uno psicologo senza laurea.
1: Sì, io direi che è la il Monte Santo.
3: Era geloso Monte Santo. Quando uscivo con le amiche.
1: Ah, quindi sei abituata alla gelosia.
3: Era una cosa pesante, sì, sì.
2: Ecco perché quando uno scrive quel messaggio,
3: ecco
2: come
3: perché io ho detto auguri sorella, nel senso che per me è una liberazione, perché non si poteva andare avanti così.
1: Quindi adesso stai meglio senza ragazzo?
3: Non si vede?
1: No.
4: No, io invece direi
1: manca qualcosa.
3: Che mi manca?
1: Qualcosa, Giovanni, secondo te?
2: No, lei non gli manca nulla.
4: Secondo me manca qualcuno che abbia possibilmente le rotelle a posto, insomma.
1: Ecco, bravo. Cioè, quindi gli manca un compagno, una brava persona che gli stia a fianco.
4: Qualcuno che abbia il coraggio di dichiararsi.
1: Ne abbiamo trovati due.
3: No, cioè, adesso al di là di tutto, Giovanni ha avuto modo, no, di vedere tutta l'esecuzione, diciamo.
1: Sì, perché
3: no?
1: Anche Giovanni segretamente ha Ammira, no, diciamo ammira, ecco, ammira Elisa.
3: Siamo usciti insieme.
1: Hai visto che siete usciti insieme.
4: Siamo usciti insieme, ma in un
1: io
4: contesto
1: ho visto le foto, ho visto
4: molto
1: le...
4: diverso da quello che suppone Andrea.
1: No, no, l'hai detto Gianni, credo, adesso
3: quindi
1: siete usciti.
3: Ti puoi dire Giovanni come sto rispetto a prima?
1: Ecco, platonico. Giovanni è platonico.
4: Sì, esatto.
1: È platonico Giovanni?
4: Platonico a volte, in realtà io sono molto aristotelico.
1: Aristocratico.
4: Aristocratico, aristotelico.
3: Senti,
4: aristotelico.
3: Ma come sto adesso rispetto a prima?
2: Io
3: cioè... no, dicevo a Giovanni.
1: Elisa, parla su
4: stai meglio, stai sicuramente meglio.
3: Grazie ragazzi.
2: Beh, no, ma allora
3: un bacio a tutti e tre.
2: Allora si vede dalla, cioè si sente,
1: ha mandato un bacio Gianni.
2: Pure io. Cioè si sente dalla tonalità che usa. Prima invece era tutta diversa, il modo di parlare, sempre giù, quindi voglio dire Andrea,
3: logico, a me mi ha scosso anche la scomparsa di papà.
1: Beh, certo, è normale.
2: Ascolta, quello del tuo papà io non ho potuto
1: la dipartita del padre è stata veramente
4: per amore
1: tragica.
4: Hai ritrovato te stessa.
1: Sì.
3: Bravi.
1: Hai trovato due pretendenti.
3: Pronto?
1: Che vuoi di più dalla vita?
2: No, allora
4: un locale.
2: Allora diciamo che tutta la storia di quando
3: io per amore ho ritrovato me stessa.
1: Sì.
3: Non ho rinunciato a una persona a me cara.
1: Ecco,
3: che sapete.
1: Wow. Ecco, brava.
2: Sì.
3: E a cui voglio un mondo di bene che mi sta tanto accanto in questo dato momento.
2: Ecco, e questo si vede, il vero amore o l'amicizia o il vero amore, diciamo, cosiddetto platonico da due persone.
4: Anche l'amicizia e l'amore è una forma di amore.
1: Certo.
3: È vero.
1: Bene, secondo la scaletta di Giovanni adesso si dovrebbe parlare di nevrosi estive.
3: Ma non dobbiamo mettere tanti auguri,
1: ragazzi. Quella sì, mettila, poi parliamo.
4: Tanti auguri ai nevrotici e ai tranquilli. Intanto.
1: Aspetta, vai con la canzone che è caduto.
3: Questo cade sempre.
1: Allora, sì, dopo parleremo di nevrosi estive.
3: Fiamma del mio ex.
1: Sì.
3: Tanti auguri.
4: Tanti auguri. E buon anno.
1: Sì, soprattutto buon anno.

0: Comunque, se Giuseppe sta facendo lo champagne.
1: Sì. Eccoci, eccoci qua.
2: Ah, siamo tornati in studio.
1: Sì,
3: siamo tornati in studio.
2: Bella canzone.
3: Sì. Ah, ok. Allora, ragazzi, sì, che facciamo?
2: Niente, io avevo qua la scaletta di Giovanni e si parla di nevrosi estive. Legato a cosa questo
1: ai
2: tema?
1: Ai mitici personaggi da spiaggia che incontriamo ogni anno. Ogni anno cerchiamo di sbolognarceli, ma purtroppo ci annoiano a morte, quindi
2: sempre tre piedi,
1: sempre tre piedi ci ritroviamo alla fine, insomma, data la celerità dei tempi di soggiorno, ci facciamo anche una risata sopra, perché
2: per sdrammatizzare,
1: diciamo, esatto, è necessario sdrammatizzare.
4: Però diciamo che questi nevrotici sono quelli che vanno nella spiaggia per rimorchiare ma rimangono in bianco.
2: Ecco, questo come fai a saperlo?
1: Ecco, questo sarebbe curioso,
2: Gianni, tu sei d'accordo?
1: Come, perché Gianni sentenzia.
2: Esatto, sì.
1: Ah, secondo me dipende da tecnica e tecnica. E parliamo di amori estivi, quindi non è che non si rimorchi, si rimorchia il tempo che...
4: Sì, però dopo ci sono quelli che non ci sanno fare.
2: Secondo me vale ancora il detto agosto, moglie mia, non ti conosco, Giovanni.
1: Ma secondo me sì, molto.
3: Siamo a luglio ancora.
1: E anche oltre agosto.
2: Ci prepariamo, no?
1: Insomma, anche tutto l'anno, perché insomma lasciamo vite parallele, quindi...
2: Certo, vite parallele, beh.
1: Sì.
4: E poi questi nevrotici di spiaggia sono quelli che vengono da lontano per non far sapere chi sono, chi cosa fanno, cercano anche di nascondere.
2: Ultimamente vengono da molto lontano.
4: Poi dopo sai qual è il destino?
2: Perché, in clandestinità.
4: No. Sai qual è il destino?
1: Perché sono molto solari, nel senso che sono molto attivi sotto la luce del sole.
2: Sono attivi, bene.
3: Ho trovato una bella canzone.
2: Meglio attivi che passivi. Che canzone hai trovato?
3: Senti.
2: Vediamo. Una sorpresa.
3: Una sorpresa.
2: Vai.
1: Surprise.

0: nudo.
1: Sì.
2: Ma pare che lo sto strozzando sulla foto. Dai, allora rifacciamo.
1: Allora, quindi Elisa ha tre pretendenti.
0: Elisa controlla le tue posizioni.
1: Maurizio, Rossano e new entry Gianni. Ma già lo sapevamo che Gianni è rosso dalla gelosia.
3: No, no, cioè no, allora io
1: che dai Gianni, su adesso nel fuori onda hai fatto delle cose qui. Io ho fatto una foto,
3: E che cosa ho fatto? Nel fuori onda?
1: Ho pubblicato
0: una foto scena.
1: No, che scena, ma foto d'amore, d'amore.
0: Amore scena.
1: No, cui Elisa strozzava Gianni.
3: No, no,
1: per amore, per amico.
3: No, diciamo,
0: ma in effetti esiste pure l'amore sadico, lavoro masochistico, ecco, Gianni se
1: Giovanni adesso, adesso tu hai abbracciato Gianni, Giovanni non l'hai abbracciato e questo allora, soffre.
0: Io sono geloso.
1: Beh, io mi trovo sempre in queste condizioni.
0: Sono molto geloso.
1: Ma cosa parla?
3: No, no, è stato bello l'abbraccio.
1: Vero?
2: E sì. Allora,
3: però, cioè, però sì, c'è anche un'altra cosa.
0: Andrea, che non... ti nevrosi,
3: però c'è,
1: ecco, ecco,
3: c'è
1: un altro... Giovanni ci vuole svelare le nevrosi estive.
3: Allora, aspetta,
1: i costi,
3: allora, però c'è un'altra cosa che non avete descritto, ma lo descrivo io.
1: Delle nevrosi di che?
3: No,
1: no. No.
3: Allora, quando ho fatto con la mano, ho fatto in modo che Elisa andasse al ritmo di musica, anche se era un po' rigida, però.
1: Era rigida?
3: Sì.
2: Ero rigida?
3: Sì. Ho cercato di guidarti, ma si sentiva che non eri rilasciata.
1: Eh no, perché non sa ballare.
2: Non era rilasciata. No,
0: non era come l'onda del mare.
1: No.
2: No, ma sai che c'è? Che stavamo parlando anche, se no, bene male. Ecco.
1: Ma sì, dai. Ma
3: guarda che io me ne accorgo quando.
2: Ok,
3: non...
2: una frana.
1: Vabbè, ma queste sono cose private, ne puoi parlare dopo in macchina. No,
0: lo sai che la foto che ha postato Andrea sta riscuotendo successo sulla chat di Ragno.
1: Sì, sì, è una cosa incredibile.
3: Aia.
0: Proprio
2: sì,
0: a bomba.
1: Sì, l'ho messa anche su Facebook, è una cosa incredibile.
0: Ecco, Instagram.
3: Ecco, non guarda,
1: in tutti i social è andata.
3: Sì, no,
2: no, dai, la rifacciamo, ragazzi.
1: Sì, ce n'è un'altra.
0: 3, 2, 1.
2: Dai, no, no, dai.
1: Sì, però devi andare sulle ginocchia di Gianni stavolta.
3: No, dopo se.
0: Ragazzi, le mani devono andare sul petto di Gianni.
1: Ah, sul petto.
2: Sul petto.
1: Però le mani di Elisa, non di Gianni.
0: Le mani
1: sul petto di Elisa.
3: Eccolo, guarda.
1: Ecco, Gianni si sta trasformando nel pig.
0: Molto hard.
1: Aspetta che Gianni non ti vedi molto. Ti
3: no.
1: Devi girare un pochino alla tua sinistra.
0: Leggermente.
1: Alla tua sinistra, Gianni.
3: Ah, eccomi così.
0: Adesso, adesso la manderemo immediatamente anche a Michele.
1: Sì, no, questa la mandiamo a Michele.
2: Ma Michele chi?
3: Ma guarda,
1: questo Michele. Ma non lo dovevi dire Michele, questo è un'altra cosa. Vedi, questo
2: un altro pretendente.
1: Racconta tutto, va una cosa.
2: Un altro pretendente.
1: Non lo so, forse.
0: Ennesimo terzo
2: caso umano.
1: Ecco, se siete casi umani non ci scrivete, non ci chiamate. Dovete avere almeno 500.000 euro da parte. Sì,
0: esatto,
2: e soprattutto 500.000 anni come Rossano.
0: Siamo specialisti, no, lì basterebbero 347
1: oppure dovete
0: anni.
1: Essere Rocco.
2: Ecco. Anche lì mica
1: o sei ricco o sei Rocco. Quindi vedi.
3: Guarda,
1: vedi, lei
3: allora,
1: mi conferma questa tesi.
3: Allora, non te l'ho detto sempre, ecco. Non conta la ricchezza economica,
1: visto, ma, conta, Gianni, visto?
3: Ma conta la ricchezza che c'è dentro il cuore. E quindi,
1: anche in altre parti, ecco.
3: No, no, come... Allora, Andrea, tu c'hai una fissazione che...
1: No,
3: no, è 10 anni che cerco di farti capire.
1: Sì, spiegaci, Gianni.
3: Tu c'hai il chiodo fisso, no? Sempre di arrivare al punto che poi dopo uno nella vita rimane in bianco e non produce nulla.
2: Ragazzi, io voglio fare una domanda.
0: Andrea, la pasta l'ha fatta col pomodoro, quindi non in bianco, quindi
1: no,
0: a posto.
1: No, no,
2: dato
1: no,
2: che sono qui, no, vi voglio fare una domanda, dato che stiamo parlando di amore, no? Solo per amore. Che si fa subito il rimpiazzo, no? Quante volte questo rimpiazzo è sincero?
1: Vabbè, intanto se fai il rimpiazzo, secondo me, poi dopo
0: intanto
1: poi dopo
0: importante rimpiazzo, poi sincerità e
2: basta che non torna indietro,
0: e
2: però
0: a parte sto discorso,
1: non ci so mai.
0: Insomma,
1: la vita ti può, ti può riproporre la storia d'amore.
0: Secondo me una terza foto adesso in questo momento.
1: Un'altra, facciamo un'altra foto qui a Gianni.
0: Ci andrete.
1: Poi dicono che Gianni non ama le donne.
0: La cosa sta prendendo una piega molto suadente.
3: No, cioè, io dopo non mi voglio mettere con la mia amica del cuore, perché dopo mi fa la romanzina.
2: Dice chi ecco, è?
1: Gianni, non ti spogliare.
2: Dopo ti strozza a te.
0: Allora, Gianni è ufficialmente libero.
1: Quattro quindi... minuti al termine, per fortuna.
2: Vogliamo mettila.
1: Mettila.
0: Dai, spumeggiamo con
1: delicata Gianni.
0: Nevrosi da sesso, nevroti ci. Insicuri, poi nevrosi d'affari e nevrosi da intellettuali.
1: Ma tutte adesso ce le dici sta nevrosi?
0: Tutte adesso, poi c'è la nevrosi da timidezza e c'è anche la nevrosi da vamp. È molto aggressiva, ma secondo lei poco aggressiva. Ecco, quindi abbiamo passato in rassegna a tutti gli amici di Rossano con le loro nevrosi.
1: Beh, allora, si conclude diciamo questo punto sulle nevrosi, meno male, guarda.
2: Esatto. Allora, tanto che abbiamo toccato l'argomento amore solo per amore, allora a questo punto, che troverete anche sul mio profilo Facebook, con tanto di foto comunque. Dai, non so la butta via, ragazzi, su.
0: Allora, per amore, solo per amore, abbiate la pazzia di fare quello che volete.
1: Ma fate, di Elisa, fate quello che volete di Elisa.
2: No,
1: no.
0: calma.
1: Allora. Elisa sta sotto la protezione di Gianni.
2: Di Gianni, esatto. Sì.
0: Se no si agita.
1: Già, guarda, non parla più, guarda, respira, guarda, respiro corto, guarda.
3: No, non parlo più perché...
1: Tu guarda che effetto fa le donne a Gianni.
0: Gianni sta palpitando.
1: È luogo eroico e le donne non riescono a zittirlo, guarda, questo non lo sappiamo, è una cosa incredibile.
0: No, ormai Gianni ha scoperto se stesso, quindi...
1: Si è scoperto? Non ti scopri Gianni, mi rivesti.
0: Esatto, adesso poi è troppo fresco già.
1: Fresco è caldo.
2: E allora
1: vai con la musica.
2: Parliamo di Umberto Tozzi.
1: Vai con Tozzi.
3: Sì.

0: sottofondo musicale.
1: Sì, facciamo i saluti.
2: Sì. Sì.
1: Io volevo salutare due nostri ascoltatori, Roberto e Ugo. Ciao, sì. Ciao, ciao.
2: Ciao ciao a tutti, e a lunedì prossimo.
1: Sì, ogni riferimento
3: per amore
1: a cose,
3: abbiamo avuto il coraggio di intrattenermi.
1: Casuale, però Giovanni, quando uno parla, non parla.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni.

0: Babbo, siamo pronti anche questa mattina? Perché cosa voi direte? Elisa, ciao!
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro carissimo Fabrizio Scoccia.
2: Buongiorno Nazareno, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti.
1: Giornalista medico scientifico, ricordiamolo.
0: Quindi non si scherza, eh? Fabrizio!
1: Esatto.
2: Allora, oggi io vorrei approfittare di questo spazio.
0: Approfitti, eh?
2: Innanzitutto devo dire che a un certo punto vi devo lasciare.
0: Ecco qua.
1: No.
2: Fatto.
0: Elisa non vuole che tu vada via.
2: No, sì, ma Elisa con te mi sostituì, cioè mi riempite lo spazio benissimo, quindi.
0: Ah, ecco.
2: Adesso però dico quello che devo dire prima, perché poi dopo a mezzogiorno e mezzo devo lasciare.
0: Addirittura, eh?
1: A mezzogiorno e mezzo?
2: Alle 11:30, chiedo scusa.
0: Anche io pensi che fa una mezz'ora in più, dico.
2: Pensavate che invece che lasciare dovevo prolungare.
0: Capito, avevo di cosa strana questa cosa.
2: Allora, questo volevo dire che è stato messo a punto un progetto. Noi parliamo qui di salute, di informazione medico-scientifica da tanto tempo, Nazareno.
0: Sì.
2: Io lo faccio con voi qui da, penso, 4
0: da tanti anni.
2: 4-5 anni sicuramente. Poi ho anche una rubrica su Picchio News, giornale online di Macerata. Ho un altro spazio su Vivere Fermo, giornale online del Fermano, Vivere San Benedetto e Vivere Ascoli. Quindi una buona, insomma, base di partenza per fare una buona informazione. Allora, sollecitato da una associazione che fa dei progetti per il sociale, sono stato messo, diciamo, in condizione di fare un progetto per una, diciamo, che riguardi l'informazione medico-scientifica ad ampio raggio, perlomeno la provincia di Macerata e la provincia di Fermo.
0: Però, vedi?
2: È abbastanza organizzato, non con interventi estemporanei. Questo progetto si chiama La cultura della salute.
0: La cultura della salute, attenzione, questa scrivetela perché è interessante.
2: La cultura della salute.
1: Ok.
2: Ho interessato la AST di Fermo, la AST di Macerata, i centri medici privati. Questo non usufruirà solo dell'appoggio del pubblico, né solo del privato.

0: grado. Sarà un progetto che attingerà buona informazione da dove la si trovi e secondo le circostanze.
1: Meno male, anche qualcosa quindi, buona.
0: Quindi avremo ospiti del servizio pubblico, ospiti del servizio privato, del terzo settore associativo, a secondo dell'argomento e a secondo della specialità di cui si tratta o dell'argomento di cui si tratta. Per mettere a punto questo progetto, naturalmente ho dovuto scomolare tutti quelli che prima ho citato, l'asta di Fermo, l'asta di Macerata, i centri privati a cui faccio riferimento di solito, e per dare un senso a questo progetto fin da subito e per metterlo a conoscenza di tutti e dare la possibilità anche di trovare collaborazioni per chi possa essere interessato, ci sarà una serata di presentazione, e la serata di presentazione sarà il giorno 27 luglio, sì, che è un lunedì, a Massafermana, che è un comune del Fermano, ma ho scelto Massafermana anzitutto perché ho una certa rapporto di amicizia, già di vecchia collaborazione con l'amministrazione di Massafermana, ma anche perché è il comune di confine tra la provincia di Macerata e la provincia di Fermo. Quindi se questo progetto riguarda soprattutto la provincia di Macerata e la provincia di Fermo, il luogo migliore per poterlo presentare era il comune di confine.
1: Beh, quindi c'è una abbastanza, insomma, di tempo, di possibilità, eccetera, no?
0: Sì, abbiamo in questa adesso la locandina uscirà domani praticamente. Ho una riunione nel comune di Massafermana con il sindaco Gilberto Grageni, con gli amministratori, per definire una locandina, un programma della serata. Naturalmente tutti quelli che fanno riferimento alle mie rubriche su Picchio News, su Radio Nuova Macerata, su
1: Invitati. Quella su Radio Nuova Macerata mettila bene, eh?
2: Fabrizio.
1: Mettila che si vede bene.
2: Sì. Fabrizio, ti do una notizia.
0: Dimmi.
2: Allora, sono riuscita a togliere il work in progress del mio sito.
0: Sì.
2: Che si chiama appunto l'angolo della notizia, e se ti fa piacere c'è lo spazio anche per te.
0: Se mi fa piacere
2: c'è uno spazio pronto anche per te.
0: Oh, ecco, a me mi fa piacere, anzi tu nel tuo sito devi trovare lo spazio anche per il nostro progetto.
2: Sì, volentieri.
0: Quindi tanto nella comunicazione è una interazione tra soggetti che comunque hanno la volontà di comunicare, e in questo caso, trattandosi di salute, la cosa importante è che sia una buona informazione, una autorevole informazione.
1: Autorevole, bellissima questa che hai detto.
0: Per dare un senso a quello che ho detto, già nella serata di presentazione sono previsti interventi che parleranno della bontà della buona comunicazione medico-scientifica, ma anche di argomenti della loro specialità, dei professionisti, degli specialisti di primo livello. Adesso non sto a fare i nomi, però perché vorrei essere certo fino in fondo che il programma possa essere quello che abbiamo pensato, però già dal lunedì prossimo, a parte che non manca molto tempo, è fra 15 giorni, quindi, però già lunedì prossimo saremo in grado, o anche durante la settimana in altri spazi della radio, saremo in grado di dire e di fare per bene la comunicazione sul programma della serata.
1: Questa è una cosa molto molto importante, e quindi tu ce la dirai e noi saremo se contento, perché veramente è una cosa buona.
0: No, ma dovete anche partecipare alla serata. Adesso c'è la radio nuova che viene in massa alla serata, ma dei rappresentanti, Nazareno che fa con me la trasmissione da tanto tempo, Elisa che fa la trasmissione con me da un po' di tempo, sono invitati speciali. Poi tutti quelli che vogliono partecipare naturalmente sono liberi di farlo anche.
2: Ricordiamo appunto l'appuntamento?
0: Sì, l'appuntamento è il 27 luglio, che è un lunedì, alle ore 21. Nello spazio del circolo sportivo del comune di Massafermana, sperando che il tempo sia clemente, insomma che non ci siano problemi, questa manifestazione è all'aperto su un bello spazio adiacente agli impianti sportivi del comune di Massafermana, e quindi sarà anche piacevole l'ambiente, diciamo.
2: Nazareno, allora vai tu, perché io ho il notturno.
1: Ah, c'è il notturno tu, giusto, è vero, sì.
2: E io il lunedì ho il notturno, quindi vai tu.
1: Io farò di tutto per essere lì, quindi non c'è problema.
0: Oppure puoi fare una cosa, Elisa, se fai il notturno lo fai da lì, da Massafermana.
1: Vedi?
2: Non posso lasciare, perché io nel frattempo faccio anche la regia, seguo anche la regia.
0: Ah, ecco, c'hai,
2: e allora ho il doppio compito con loro, anzi ricordiamo.
0: Ma potremmo anche adesso lo possiamo anche pensare, c'è un po' di tempo per pensare all'organizzazione, potremmo anche fare così dei collegamenti con lì a Massafermana. Anche durante, se tu durante il tuo notturno mi chiami,
2: come no,
0: lì a Massafermana io posso dire, posso coinvolgere qualcuno che è presente, insomma questo può essere fatto, penso, con una certa facilità.
1: Questa è una bella cosa, pure.
2: Sì, questo va bene, questo può andare bene. Allora, dopo Fabrizio, tanto noi ci possiamo sentire anche privatamente, no?
0: Il
2: numero ce l'abbiamo, così ti parlo sia del così tu mi parli di questo progetto, ci mettiamo d'accordo per il notturno e ti parlo del mio sito che finalmente sta prendendo vita, ecco, quindi per me è un...
0: Quando è partito il tuo sito già?
2: Sì, puoi vedere, poi te lo mostrerò sicuramente quando ci incontreremo, su internet. Comunque il work in progress è stato tolto, c'è anche lo spazio dedicato alla salute, ci sono appunto diverse categorie, quindi cronaca, altre notizie, poi abbiamo appunto, come dicevo prima, lo spazio della salute, uno spazio dedicato anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Voi sapete, no, che io ho molto a cuore il benessere di tutti gli animali, e poi ovviamente non mancheranno le curiosità. E gli eventi, ovvero i comunicati stampa che ricevo e che giustamente pubblico.
0: Naturalmente io adesso quando sta dicendo Elisa, sto anche facendo una carrellata su quelli che sono gli impegni e le possibilità del nostro progetto.
2: Uh-huh.
0: Naturalmente le rubriche, le mie rubriche su Picchio, su Radio Nuova Macerata, su Vivere Fermo, Vivere Samretto, Vivere Ascoli avranno una cadenza di articoli, settimanali.
1: Settimanali.
0: Però abbiamo anche l'ambizione di essere una specie di agenzia per l'argomento. Se anche altri strumenti della comunicazione, altre radio, altri giornali, chiunque, insomma, voglia usufruire del nostro lavoro, lo può fare tranquillamente. È solo un modo per poter fare una divulgazione sempre più ampia e che arrivi alla maggior parte delle persone possibile.
1: Questo sicuramente, questo
2: importantissimo.
1: Bene, bene, questa è una cosa bella, perché più si dice, più le persone lo sanno.
0: No, Nazareno, io ho voluto fare questa cosa, dare, ma più che fare, il fare già l'abbiamo fatto, insomma, si è fatto, però si è fatto in maniera un po' disordinata, con insomma, senza che ci sia una base comune. Di che alle volte il progetto comune, diciamo, facilita l'informazione, facilita il lavoro degli operatori e facilita anche la qualità dell'informazione che si fa. Invece che fare degli interventi su distaccati l'uno dall'altro sui vari mezzi di comunicazione, fare un unico progetto dove tutti possono collaborare nell'interno e tutti usufruire del lavoro di tutti nell'ambito di questi mezzi di comunicazione, sicuramente aumenterà, come dicevo prima, innanzitutto il numero delle persone che possono attingere da questa informazione e anche la qualità dell'informazione che si fa. Io sono propenso anche, e lo stiamo mettendo a punto, di fare un comitato scientifico di garanzia per l'informazione, un comitato scientifico che, a cui rivolgersi l'esperienza dei loro componenti e che possano essere anche garanti che quello che si dice, che quello che si divulga è autorevole e di buona qualità, insomma.
1: Questa è una cosa ben, tu ce la dici bene, e noi dobbiamo pian piano, io dico quello che dicevi tu, cioè è una cosa interessante, molto interessante.
0: No, è una cosa innanzitutto che ha due novità, diciamo, due elementi di progresso in questo argomento. Uno, la possibilità di poter usufruire in maniera incondizionata sia delle strutture pubbliche che delle strutture private. Cioè, io quando si tratta di azione sanitaria, ci sono degli argomenti per ben distinguere le due forme di intervento e si può fare anche dei ragionamenti sul rapporto che ci può essere, se è giusto, se non è giusto, quale può essere la cosa più giusta da fare per il futuro. Quello sicuramente, quando si parla di operatività nell'ambito della diagnosi e cura della malattia, ma quando si parla di informazione le fonti possono essere tutte, insomma, basta che siano buone fonti, qualificate e che siano utili alla divulgazione di una buona informazione. Quindi gli operatori, gli specialisti a cui faremo riferimento, che provengano dal pubblico, che provengano dal privato, a noi non fa differenza. L'importante è che dicano delle cose utili a tutti.
1: Questo è importantissimo, perché così la gente sta meglio, tutti stanno meglio, ecco, stiamo.
0: No, questo è un discorso che vale per promuovere quella fase della protezione della nostra salute che è stata, secondo me, sempre abbastanza trascurata, che è la prevenzione. Io dico sempre che la nostra salute è il bene più bello, è qualcosa di importantissimo per noi. Essere in buona salute è alla base della nostra vita, della nostra attività, dei nostri sentimenti, un po' di tutta la nostra vita. Quindi che ci sia un'attenzione e una operatività molto molto forte e qualificata quando la salute viene meno, con la diagnosi e la cura della malattia, è fondamentale, è importante. Ma secondo me è altrettanto importante che tutti i cittadini, le persone, conoscano le regole, quelle più semplici, per poterla conservare, la salute, poterla conservare il più a lungo possibile, e anche per una ricerca ulteriore di un ulteriore benessere sullo stato, oltre lo stato che viviamo. Quindi questo è fondamentale, questo progetto ha la finalità proprio di poter mettere la prevenzione al pari della diagnosi e cura della malattia nell'ambito della protezione della nostra salute.
1: Insomma, come tu dici, se uno va una vita buona, sicuramente sta meglio.
0: Ma per fare una vita buona, come dici tu, Nazareno, bisogna essere informati, bisogna sapere innanzitutto come funziona il nostro corpo, un po' come si rapporta con l'ambiente dove viviamo, e un po' capire pure quali sono i principi fondamentali, almeno i principi fondamentali della prevenzione. Quali sono gli stili di vita che possono essere utili a una buona salute, e quali sono gli stili di vita che possono essere pericolosi per la nostra salute. Questo bisogna, secondo me, saperlo e conoscerlo.
1: È bellissimo, questa è una cosa bella, anche perché non è soltanto per far questo o quell'altro, ma fare una vita buona, no? La possibilità anche di essere tranquilli e fare le cose.
0: Esatto, anche, ma ci sono, oltre gli aspetti, chiamiamoli così, fisiologici, del funzionamento del nostro corpo e della possibilità che il nostro corpo funzioni male, delle possibilità che il nostro corpo funzioni male proprio dal punto di vista fisiologico, c'è anche la componente spirituale della nostra persona.
1: Ecco, è quello che io ti dico.
0: Come vivere in serenità, come raggiungere uno stato di benessere psicofisico, e questo naturalmente spesso ha delle sue regole particolari che esulano anche da quelle che sono le nostre condizioni dalle condizioni fisiologiche del nostro corpo. Quindi mettere anche in campo tutto quello che può essere utile per farci sentire bene dentro, nel nostro spirito e nella totalità della nostra persona.
1: Ecco, guarda, io su questo qui ti farò tante domande, quindi preparati perché ti farò tante domande, perché guarda che ci sono tante persone che dicono, perché loro lo fanno, noi stiamo abbastanza bene, perché però non facciamo tante cose e cerchiamo invece anche nello spirito, come dici tu, che ci prende e ci fa capire, ci fa vogliamo sapere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa qui è una cosa, secondo me, molto, molto importante.
0: D'accordo, Nazareno, siamo arrivati alle 11:30,
1: facciamo scappare allora.
0: Tu, Nazareno, con Elisa riempirete benissimo il tempo che manca alla fine della trasmissione. Io stamattina, per un impegno che poi non posso avere il tempo, cioè anche la disponibilità della persona con cui ho l'impegno, a quest'ora io per questa mattina vi devo lasciare. Comunque quello che avevo da dire di importante l'ho detto. Ho capito che con Elisa ci sentiremo presto per parlare di una programmazione ancora più intensa, ancora più importante.
2: Dimmi tu quando ti posso chiamare.
0: Facciamo una cosa, Elisa, che domani pomeriggio ti chiamo io.
2: Perfetto. Ok.
0: Ti chiamo io, adesso diamo questa notizia a tutti i radio ascoltatori, io domani pomeriggio chiamo lì.
1: Ecco, quindi questa è una cosa molto importante.
0: Per una programmazione che vada a favore di chi ci ascolta.
1: Bello, bello, va bene allora.
2: Grazie Fabrizio.
0: D'accordo, arrivederci.
1: Alla prossima, ciao. Allora amici, eccoci qua, torniamo con Elisa e abbiamo ascoltato una cosa molto molto bella. Per chi vuole dirci qualcosa, anche su questo che avete sentito, 0733 23 7575. Elisa, tu pensi di questa faccenda, no? Che se uno fa una vita bella, simpatica, con amici, con cose eccetera eccetera, si sta meglio?
2: Sì, secondo me è vero.
1: Ecco,
2: quindi... Io ti dico, Nazareno, gli amici sono importanti e anche lavorando in radio abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia che già c'era bene o male in precedenza, però stando insieme anche con i ragazzi del notturno, con Gianni, Andrea, Giovanni, abbiamo comunque formato un bel gruppetto e quindi ti dico, stiamo bene. È sempre bello far conoscere nuove persone. Per esempio ieri sera a Nazareno con Giovanni e Marco sono stata a Porto Recanati insieme anche a una mia amica e quindi siamo andati a fare una passeggiata, c'era la festa a tema Irlanda e quindi ecco, è stata una bella serata, c'erano le persone, siamo stati veramente veramente bene, abbiamo passeggiato e ti dico, Nazareno, è bello costruire nuovi rapporti, è bene costruire nuove amicizie e tante volte ho notato una cosa in modo particolare, che gli amici che magari conosci da tanto tempo, no, magari sì, ok, sono importanti, però anche questi che sono venuti adesso nuovi magari riescono anche a darti quel qualcosa in più.
1: Certamente, questo infatti è molto importante, è molto importante, no? Perché attenzione, noi abbiamo quelli che ci dà questo, quell'altro, ma per star bene noi dobbiamo fare una vita bella. una vita bella, questo è il punto. Per esempio, non so, facciamo leggiamo un libro, per esempio, che è una bella cosa, oppure facciamo una passeggiata con qualche amico o amica, facciamo
2: anche quest'anno.
1: Ecco, giochiamo con qualcuno, cioè se uno non fa questo e sta a casa ed è un po' così, dice oh, mamma mia sto qui, non so che fare, eccetera eccetera, quello...
2: No, no, unitevi a noi volendo, se state da soli che volete avere volete fare nuove amicizie, possiamo anche stare tutti insieme e passare magari una giornata carina, simpatica. Hai visto mai Nazzano che tra, come si dice, no? La radio può fare anche un po' da galeotta, no? Magari oltre a nuove amicizie, perché no, anche una bella storia d'amore, Nazzareno?
1: Questo è vero, hai ragione.
2: Questo è interessante.
1: Tu adesso, tra le cose che fai, devi metterti appunto a questa propria cosa qui. Cioè, quando parliamo anche di chi fa le cose belle, dove va, è stato di nuovo qua, è stata là, ha letto un libro, oppure, ecco, cioè cerchiamo anche queste cose in modo che, perché non è soltanto andare a fare una cosa all'ospedale, qua e là, e su e giù, anche quello, perché quello c'è, però è bello anche come noi facciamo le nostre cose, facciamo una passeggiata, andiamo con un amico, ecco, insomma, ci sono tante cose per star bene. Attenzione, sì. Questo è una cosa importantissima.
2: Veramente, veramente. E stare con le persone giuste, non con quelle che ci intossicano il fegato, il cuore, l'anima, tutto. Dobbiamo stare con le persone giuste, con le persone che ci fanno sorridere, che ci fanno star bene, che non ci fanno arrabbiare, che non ci deludono, che non ci abbandonano specialmente nei momenti particolari, che non ci tradiscono specialmente nei momenti particolari della vita, perché la vera amicizia, il vero affetto, il vero amore non si vede solo quando splende il sole, si vede anche quando purtroppo la vita ti presenta il conto e ti prende a schiaffi, Nazzareno.
1: Esatto.
2: A volte la vita fa anche questo, però c'è sempre una mano amica, una mano piena d'amore pronta a rialzarti. E io ti dico, Nazzareno, ringrazio Dio di avermi fatto ritrovare un'altra persona che veramente faceva parte del mio passato, questa persona. Non ci avrei, cioè io ti giuro, non pensavo mai che mi potesse dare così tanta forza da poter superare, piano piano superare. Perché certe cose non si superano quasi mai, no? Però perlomeno rielaborare, diciamo, la perdita di papà.
1: Ecco, quindi, questo è quindi, molto bravo, hai fatto Dio.
2: Io lo ringrazio veramente con tutto il cuore, perché vedi proprio che l'amore e l'amicizia sincera, l'affetto esistono e quindi ecco, non finirò mai di ringraziare questa persona.
1: Sì, perché dobbiamo sempre sapere che è facile tante volte a buttarci giù e magari non ce ne accorgiamo, capito? Cioè stiamo lì, non sappiamo che fare, questo non mi prende, non posso passare con nessuno, cioè voglio dire, questo porta a poi a far star male. Ecco,
2: e
1: quindi...
2: soprattutto c'è chi ha il coraggio nei momenti di difficoltà di invece di tenderti la mano, di darti ulteriormente una spinta e di tradirti magari, no? Di pugnalarti dietro le spalle, quindi bisogna fare molta molta attenzione, Nazzareno, non sempre è tutto oro quello che luccica. A maggior ragione noi che bene o male siamo comunque, ecco, non siamo santi, però bene o male siamo persone corrette, vogliamo bene al prossimo, eccetera. Per chi magari si sente solo può chiamare anche questa sera al notturno, magari facciamo compagnia, e perché no? Perché non conoscerci anche di persona, no? Vedere anche chi è chi ci telefona, chi magari ha voglia di presentarsi, no? Perché anche non tutti hanno magari questa cosa di presentarsi, no? Di persona, insomma.
1: Fai bene a dirlo, perché
2: però non abbiate paura, nessun timore, nessuna vergogna, perché vi vogliamo bene, siamo amici di tutti, E quindi ecco, per qualsiasi cosa io penso che quello che dico sempre ai miei amici, per qualsiasi cosa io sono qui.
1: Ecco, vedi, tu quello che stai dicendo è bello, perché tu sei una che sa queste cose e quindi le sa aiutare anche le persone, no?
2: Certo, certo.
1: Perché molte persone forse non lo sanno, non riescono magari a fare qualcosa, non hanno degli amici, non hanno delle persone che sono con loro. Ecco, tanti sono così, Noi perché oggi, se tu vedi radio, giornali, eccetera, parlano di questo, di quello, di quell'altro, ma di simpatia, cose belle, eccetera, eccetera. E purtroppo adesso abbiamo ascoltato poco fa una situazione del giornale che diceva di quello è morto, quell'altro è morto, dice prima quell'altro, poi quell'altro ancora. Insomma, io non so se si deve fare una cosa di questo genere, insomma, una cosa.
2: Purtroppo sì, sono anche queste disgrazie, Nazareno. Però ecco, sempre come diciamo spesso, fare un 50 e 50, 50 notizie purtroppo negative perché ci sono e 50 notizie positive.
1: Appunto, già 50-50, insomma, è già abbastanza, ma qui secondo me è 95 e 5, questo è quello che io vedo, penso, e questo anche per le televisioni, per quello che si fa vedere, cioè purtroppo non c'è questa attenzione a non far buttare la gente con trasmissioni veramente sciocche, stupide e fatte male anche, direi.
2: Certo.
1: Quindi dobbiamo noi far qualcosa intanto, come sempre. Ecco.
2: Certo. Allora, fare del bene al prossimo. Ecco. Mettiamo la canzone, Nazareno, oppure una pubblicità?
1: Adesso mettiamo una canzone e poi ci sarà la pubblicità, lo facciamo così.
2: Perfetto.
1: Vai.

0: dirgli che girerà subito con pace della faccenda con questa bella canzone,
1: subito.
0: Abbiamo,
1: veramente
0: è giusto, quindi tutti quanti facciamo così, andiamo a fare belle canzoni, facciamo una passeggiata, perché tante persone tante volte dicono io sto sempre a casa, non c'ho nessuno, quello va da quell'altro, ce la fa quell'altra, tutte queste cose, ma tu vai, fatti una bella passeggiata, oppure ascoltati un po' di canzoni, oppure telefona a qualcuno che c'hai, amico, eccetera eccetera, ecco queste cose qui. E poi tu, Elisa, devi essere quella che ogni tanto dai qualche cosa su questa cosa qui, ecco,
1: notizie positive, sì, come abbiamo sempre fatto.
0: Esatto, queste le cose che possono essere quelli che magari stanno lì soli e non sanno cosa fare, ecco.
1: No, non vi buttate giù assolutamente, ecco. Anche perché ricordatevi una cosa, forse magari quello che dico può essere una scossa, ricordatevi che se vi fate vedere in questa maniera, chi magari vi vuol male è contento, insomma. Quindi chi magari non vi apprezza, non vi stima, eccetera, vedervi giù, vedervi tristi, allora per loro potrebbe essere, no, un motivo di profonda gioia. Quindi tante volte si dice, no, la faccia di chi ci vuol male, no? Allora, quindi la faccia di chi ci vuol male, tiriamoci su. La vita è come il titolo di un film, no? La vita è una cosa meravigliosa. Quindi, ok, è vero, la vita a volte ci prende a schiaffi, però cerchiamo piano piano, sia con le nostre forze e sia magari con le forze delle persone giuste, perché esistono anche quelle nella vita, di tirarci su e di dare veramente noi un bello schiaffo morale a chi non ha mai creduto in noi, a chi non ci ha mai apprezzato, a chi diceva di amarci quando poi in realtà sotto ci odiavano, e a chi magari no, ci ha tradito, a chi magari pensava di vederci KO a terra inermi proprio da soli. Quindi un bello schiaffone morale a chi ci ha voluto male. Cerchiamo di essere forti prima cosa noi stessi e poi con l'aiuto anche del prossimo. Però in primis la forza ce la dobbiamo mettere noi, mai appoggiarti su, mai appoggiarsi, io dico sempre, a 360 gradi su una persona, perché magari quella persona in un momento no può vacillare, quindi dobbiamo essere forti in primis noi, magari anche per fare forza agli altri, a noi stessi e agli altri, e nel frattempo per dare anche un bel calcio nel sedere a chi ci ha voluto male. Che ecco, dici Nazareno?
0: A posto. Mi pare che tu hai spiegato bene, quindi tutti quanti. Però ecco, no, c'è questa faccenda che molti non si, magari non sanno questa cosa qui, no? Che possono far qualcosa, andare a diciamo prima, insomma, leggere amici, telefoni, eccetera, no? Molti lo fanno, ma purtroppo anche molti magari non sanno che facendo così vanno meglio, no? Stanno meglio. Ecco.
1: Certo, sono dei suggerimenti che noi diamo, ecco. Poi ognuno dopo nella vita fa quello che crede meglio. Io mi sono permessa di dare questo suggerimento un po' anche perché come esperienza ho avuto questa cosa. Però ho avuto sia il lato negativo e il lato positivo. Io ho espresso il mio parere in base alla mia esperienza. E ti posso dire, Nazareno, che forse è così. Che magari non tutte le persone sono vere e sincere. E allora dobbiamo lottare proprio per quelle persone che in realtà ogni singolo giorno ci mostrano il loro amore, il loro affetto, la loro stima, la loro gratitudine, la loro bontà, ecco, per queste persone qui io lotto e lotterò sempre a 360 gradi. Per tutto il resto sì, ti si arrabbi un attimo, ti delude, però dopo un po' sai che c'è, si volta pagina, perché la vita non puoi mettere sempre questo tipo di gente che magari ti ha fatto del male al primo posto. Dopo un po' basta, via, aria, fuori.
0: Cioè tu dici che se uno è un po' che rompe un pochino, tu cerchi di farlo un po'...
1: No, allora rompere è un discorso, perché magari uno dico vabbè, ok, dico tu hai detto la tua, io no, dico la mia, adesso non facciamo le polemiche, non stiamo a rompere le scatole, questo è un discorso. Ma proprio quando tu noti la cattiveria, allora non puoi mettere la cattiveria delle persone al primo posto, altrimenti non vivi più. Quindi stai sempre lì che rimurgini, rigiri, perché ha fatto questo, ha fatto quest'altro, l'ha fatto, punto. Allora, siccome ha fatto questo, quello che ha fatto, ciao, arrivederci, chiusa una porta, si apre un portone. Invece magari tante persone stanno sempre lì a pensare, no, alle cose che sono state dette, ridette, fatte, rifatte, sai, perché quello mi ha fatto così, quello mi ha fatto in quell'altra maniera, e quindi uno pensa sempre alle cose negative, no, di quella persona. Se è andata così, è andata così, quindi arrivederci. Che può essere magari una persona che ti ha voluto bene a livello sentimentale, un amico che non si è comportato, che credevi che era un amico, poi in realtà non era così. Allora dico, siccome il mondo è bello perché è vario, allora chiudiamo le porte del passato e apriamo le porte del presente per avere anche per dare spazio a gente in futuro di poter entrare nella nostra vita, ma col il bagaglio della consapevolezza che uno dice ok, va bene, tu entri nella mia vita, però non è che entri così al massimo, piano piano, poi magari da questo piano piano possono nascere anche delle belle amicizie, ecco.
0: No, questo che tu dici è molto interessante, però ecco, molti fanno così perché purtroppo non hanno la capacità di fare qualcosa di più bello, no? Però tu, io, tu, insomma tutti quanti, non buttiamo l'uno, cerchiamo di dire sì, guarda adesso questa cosa poi ne parliamo un'altra volta, io ti voglio far vedere una cosa, qualcosa che ho qui a casa, oppure parliamo di una, capito? Cioè portiamo quella che è un po' lagnosa, portiamola su cose interessanti, ecco, un po'
1: parliamo di discorsi diversi, naturalmente parlo della gente cattiva, tu mi parli della gente lagnosa. La gente lagnosa, Nazareno, no, dai, no, io non giudico nessuno lagnoso.
0: Sono lagnosi, mica diciamo, purtroppo si capita anche quello, ecco.
1: Anche quello, sì, lì dopo uno può spostare l'attenzione di queste persone verso altri argomenti, quello sì. No, ecco, io facevamo due discorsi diversi, io ti parlo della gente che magari ci ha deluso e che non dobbiamo, secondo me, portarli ancora nel bagaglio del presente, ma lasciarli nel passato, nel dimenticatoio. E poi, ecco, per fare spazio a nuove frequentazioni, a nuove amicizie, a nuove persone, no? Sempre io penso, no, che anche queste persone che ci hanno fatto del male hanno lasciato un po' più di consapevolezza, ecco. Quindi con la consapevolezza che un'amicizia o un qualsiasi altro rapporto possa nascere piano piano e non così tutto e subito, ecco. Io penso che una persona che voglia fare le cose tutto e subito è perché ha sotto un secondo fine.
0: Ecco, noi appunto stiamo bene oggi, e è bello che lo stiamo parlando questo, perché? Perché guardate che non è che uno sta male solo con mangiare le pille, le cosette, le cose, cioè, ma uno può star meglio se fa una vita che poi gli piace, no? Se invece non riesce a farla almeno un po', purtroppo dopo poi fa punture, cose, tutto quello che volete, ma non è detto che potete star meglio.
1: Esatto. La prima cosa in assoluto, uno può fare tutte le diete del mondo, come dici tu, no? Puoi curare il corpo come vuoi, ma se non stai bene dentro è logico che lo stress o ti porta a dimagrire o ti porta ad ingrassare. ti porta ad ogni modo stress a star male. Quando poi questo stress te lo procura, ti viene procurato da terze persone, è bene un attimino tagliare i rami secchi, perché non si può perdonare sempre tutto nella vita, Nazareno, quindi sono cose che possono essere perdonate e altre no.
0: Sì, sì, quindi... ma questo senz'altro, però quello che appunto noi diciamo un po' a noi stesso e anche a tutti, cioè è che appunto dobbiamo essere... Andiamo a dire, a parlare, andiamo a vedere qualcosa, come abbiamo detto. Oggi noi facciamo il lunedì sempre, e come si può star bene? Ecco, non si star bene solo con quelle cose che ci sta, uno come fa a non andare a fare una passeggiata, a avere degli amici? Ecco, questo fa moltissimo. E magari invece tante volte non si riesce a fare con altre cose, ecco.
1: E dopo dipende anche dal carattere di una persona, ecco perché io penso, utilizzando anche la radio come strumento che diffonde appunto anche i consigli che una persona può dare, che magari adesso questo consiglio, no, di scuoterci, di cercare di appunto di darci una scossa, no, non solo per noi ma anche per non farci per non far star male chi abbiamo vicino, e soprattutto per non far godere alla gente che ci vuole vedere a terra. Io penso, con questo messaggio che voglio lanciare, di scuotere appunto le persone che magari hanno un carattere un po' più chiuso, che restano che sono molto riservate, che dicono ah ma io non ho nessuno, ah ma di quello mi ha fatto in questa maniera, io adesso sono rimasta da sola, non so che fare, sono una cosa, sono rimasta così, una persona così. No, non sei così, non sei rimasta così, perché appunto, come dici tu, uscendo conosci altri amici, altre persone, e cominci ad essere te stesso, te stessa, cominci a curarti magari di più, perché anche chi dopo sta sempre dentro casa, che pensa, rimurgina quello e quella, ma sai che certe cose possono portare anche a un senso di depressione comunque, e con la depressione non ci si scherza, cioè per questo io cerco di, anche attraverso la radio, di scuotere anche la gente che purtroppo ha un carattere totalmente diverso dal mio. E io spero di fare la cosa giusta, Nazareno, tu fai radio da 50 anni, quindi spero che di aver fatto quel messaggio che ho lanciato questa mattina, di aver scosso l'anima di chi magari in questo momento dice ah, ma no, io sono rimasto da solo, che faccio, che non faccio, non mi vuole bene nessuno, non mi vuole nessuno, non ho magari perso il lavoro, no, perché nella vita potrebbe anche succedere questo, oggigiorno purtroppo capita anche queste cose, dice non ho niente da fare oggi, non ho hobby, non ho nulla, ma sì, rimango a casa, magari davanti alla televisione, e poi la televisione ti ripropone sempre le stesse, le solite notizie dette, ridette, trite, ritrite, che tante volte ti viene voglia di spegnere la televisione. Allora a questo punto, se non avete voglia di spegnere la televisione, andate con la musica, ma sai quanto aiuta la musica? Testi le canzoni, oppure leggete un libro, oppure una poesia, dedicatevi magari, non so, al disegno. E poi ricordatevi anche un'altra cosa: adesso magari questa persona avrà deluso, avrà tradito, avrà fatto del male, ma c'è una preghiera, no? Che dice liberaci dal male, ecco, c'è la preghiera stessa, quindi ci siamo liberati di un male e quindi siamo pronti per rifiorire.
0: Bene, noi dobbiamo fermarci adesso, mi raccomando, tu devi fare queste cose e dirle anche queste trasmissioni, facciamo di più, ecco.
1: Sì.
0: Salutiamo tutti, ciao a tutti, alla prossima.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in